Però Babar non è completamente felice, perché non può più giocare nella grande foresta coi suoi cuginetti e gli amici scimmiotti. Spesso, affacciato alla finestra, sogna pensando alla sua infanzia. E piange ricordando la mamma.

Due anni sono passati. Un giorno, durante la passeggiata, si vede venire incontro due elefantini tutti nudi. Ma sono Arturo e Celeste, il mio cuginetto e la mia cuginetta, dice stupefatto alla vecchia signora. Babar bacia Arturo e Celeste, poi va a comprare per loro due bei vestiti.

Frattanto, nella foresta, gli elefanti cercano e chiamano Arturo e Celeste e le loro mamme. Sono preoccupatissime.

Fortunatamente, nel volare sulla città, un vecchio marabù li ha visti. Subito vola ad avvertire gli elefanti.

Babar si decide a partire con Arturo, Celeste e le loro mamme e a rivedere la grande foresta. Tutto è pronto per la partenza. Babar bacia la sua vecchia amica e le promette di ritornare. Mai la scorderà. La vecchia signora resta sola, triste, pensa: quando rivedrò il mio piccolo Babar?

Sono partiti. Le mamme non trovano posto nell'auto. Corrono dietro e alzano le trombe per non respirare la polvere.

Il giorno stesso, ahimè, il re degli elefanti, durante una passeggiata, ha mangiato un fungo cattivo.

avvelenato, è stato molto ammalato. Tanto ammalato che ne è morto.

una grande disgrazia. Dopo la sepoltura, gli elefanti anziani si sono riuniti per scegliere il nuovo re.

Proprio in quel momento sentono un rumore, si voltano e cosa vedono? Babar che arriva a bordo della sua auto e tutti gli elefanti che accorrono gridando: eccoli, eccoli, sono tornati, buongiorno Babar, buongiorno Arturo, buongiorno Celeste, che bei vestiti, che bell'auto. Allora Cornelius, l'elefante più vecchio, dice con voce tremante: ehi, buoni amici, visto che cerchiamo un re, perché non scegliere Babar? Torna dalla città, ha imparato molto frequentando gli uomini, diamogli la corona. Tutti gli elefanti trovano che Cornelius ha parlato molto saggiamente e attendono la risposta di Babar. Vi ringrazio tutti quanti, dice allora quest'ultimo, ma prima di accettare devo dirvi che durante il viaggio in auto Celeste ed io ci siamo fidanzati. Se divengo il vostro re, sarà lei la vostra regina. Viva la regina Celeste! Viva il re Babar! Gridano tutti gli elefanti senza esitare. E fu così che Babar divenne...

Babar disse allora a Cornelius: tu hai buone idee, così ti nomino generale, e quando avrò la corona ti regalerò la mia bombetta. Fra 8 giorni sposerò Celeste, faremo allora una grande festa per lo sposalizio e l'incoronazione. Quindi Babar chiede agli uccelli di andare ad invitare tutti gli animali alle sue nozze.

Gli invitati cominciano ad arrivare. Il dromedario, incaricato di comprare in città begli abiti nuziali, li porta appena in tempo per il matrimonio.

0: fine.
1: Di Francis Poulenc abbiamo ascoltato Storia di Babar l'elefantino. Voce recitante Paolo Poli. Orchestra regionale della Toscana, direttore Alessandro Pinzauti. Antonín Dvořák. L'arcolaio d'oro, opera 109. Poema sinfonico su poesia di Karel Jaromír Erben. Orchestra filarmonica ceca, direttore Václav Neumann.

di Antonín Dvořák. Abbiamo ascoltato L'arcolaio d'oro, poema sinfonico su poesia di Karel Jaromír Erben, Orchestra Filarmonica Ceca, direttore Václav Neumann. Sergei Prokofiev. L'amore delle tre melarance. Suite, opera 33 bis. I comici. Il mago Celio e la fata Morgana giocano a carte. Marcia. Scherzo. Il principe e la principessa. La fuga. London Symphony Orchestra. Direttore Sir Neville Marriner.

Di Sergei Prokofiev abbiamo ascoltato L'amore delle tre melarance, suite, opera 33 bis. London Symphony Orchestra. Direttore Sir Neville Marriner. Felix Mendelssohn Bartholdy. La fiaba della bella Melusina. Ouverture, opera 32. Orchestra Filarmonica di Torino. Direttore Jean-Bernard Pommier. Registrazione del 14 giugno 1998.

di Felix Mendelssohn Bartholdy abbiamo ascoltato La fiaba della bella Melusina, ouverture opera 32, Orchestra Filarmonica di Torino, direttore Jean-Bernard Pommier, registrazione del 14 giugno 1998. Nikolai Rimsky-Korsakov, Scheherazade, opera 35, suite sinfonica dalle Mille e una notte, Il mare e la nave di Sinbad, Il racconto del principe Calender, Il giovane principe e la giovane principessa, Festa a Baghdad, Il mare, la nave va a infrangersi contro una roccia sormontata da un guerriero di bronzo, naufragio, conclusione. Violino principale John Georgiadis, London Symphony Orchestra, direttore Andrei Previn.

0: di Nikolai Rimsky-Korsakov. Abbiamo ascoltato Scheherazade, opera 35, suite sinfonica dalle mille e una notte. Violino principale John Georgiadis, London Symphony Orchestra, direttore Andrei Previn.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Notte di favola e di fiori. I fiori. Georges Bizet, Carmen, La fleur que tu m'avais jetée. Tenore Franco Corelli. Orchestra Wiener Philharmoniker, direttore Herbert von Karajan.

di Georges Bizet da Carmen, abbiamo ascoltato La fleur que tu m'avais jetée, tenore Franco Corelli, orchestra Wiener Filarmonica, direttore Herbert von Karajan. Robert Schumann, Fiore di loto, pianista Sergio Fiorentino.

Di Robert Schumann abbiamo ascoltato Fiore di Loto, pianista Sergio Fiorentino, di autore anonimo Fior de Granato, stornello romano elaborato a tre voci bianche da Arnaldo Boreggi, coro di voci bianche Arcum, maestro del coro Paolo Lucci.

di autore anonimo, abbiamo ascoltato Fior de Granato, stornello romano elaborato a tre voci bianche da Arnaldo Boreggi, coro di voci bianche Arcum, maestro del coro Paolo Lucci. Piotr Ilic Čajkovskij, da Lo Schiaccianoci, Valzer dei Fiori. London Festival Orchestra, direttore Henry Adolph.

Di Piotr Ilich Čajkovskij, da Lo Schiaccianoci, abbiamo ascoltato Walzer dei Fiori, London Festival Orchestra, direttore Henry Hadolf. Johann Strauss, Rose del Sud, opera 388, orchestra Wiener Philharmoniker, direttore Willy Boskowski.

0: Di Johann Strauss abbiamo ascoltato Rose del Sud, opera 388, orchestra Wiener Philharmonica, direttore Willy Boskowski. Abbiamo trasmesso Notte di molte favole e qualche fiore, una notte di favole e di fiori.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Concerti fuori casa. Mario Lamberto a Budapest. Registrazione effettuata.

Di Giuseppe Verdi abbiamo ascoltato la Sinfonia dalla Forza del Destino. Orchestra Sinfonica Nazionale Ungherese. Direttore Mario Lamberto. Johannes Brahms. Variazioni su un tema di Haydn, opera 56A. Orchestra Sinfonica Nazionale Ungherese. Direttore Mario Lamberto.

di Johannes Brahms abbiamo ascoltato variazioni su un tema di Haydn, opera 56A, Orchestra Sinfonica Nazionale Ungherese, direttore Mario Lamberto. Richard Strauss, Till Eulenspiegel, Orchestra Sinfonica Nazionale Ungherese, direttore Mario Lamberto.

0: di Richard Strauss abbiamo ascoltato Till Eulenspiegel, Orchestra Sinfonica Nazionale Ungherese, direttore Mario Lamberto. Registrazione effettuata a cura della radio ungherese a Budapest presso la Concert Hall of the Academy of Music. Abbiamo trasmesso Concerti fuori casa. Mario Lamberto a Budapest.
1: Abbiamo trasmesso Buonanotte classica, percorsi musicali e non tracciati da Anna Maria Molino. Il programma è offerto da RNC e Fondiaria SAI.

0: Nel ringraziarvi per l'ascolto, vi auguriamo un nuovo giorno sereno, perché col sereno si vede più lontano.
1: RNC, Torino e provincia, 107.400, Cuneo e provincia, 107.300.
0: RNC, notte di classica. Domenico Cimarosa, primo movimento, allegro, dal concerto per due flauti in sol maggiore, Jean-Pierre Rampal e Claudie Armagny, flauti. Bucharest Chamber Orchestra, direttore Jean-Pierre Rampal, registrazione dal vivo.

Di Domenico Cimarosa abbiamo ascoltato il primo movimento Allegro dal concerto per due flauti in Sol maggiore, Jean-Pierre Rampal e Claudie Armagny, flauti, Bucharest Chamber Orchestra, direttore Jean-Pierre Rampal, registrazione dal vivo. Note di classica. Frédéric Chopin, Rondò numero 2, opera 5 in fa maggiore, alla mazurka, pianista Luciano Giarbella.

Di Frédéric Chopin abbiamo ascoltato il Rondò numero 2, opera 5 in fa maggiore, alla mazurka, pianista Luciano Giarbella. RNC, Note di Classica. Carl Philipp Emanuel Bach, Adagio e Allegro dalla Sonata in Sol, trascrizione di Hans Zingel, arpista Nicanor Zabaleta.

Di Carl Philipp Emanuel Bach abbiamo ascoltato l'Adagio e l'Allegro dalla Sonata in Sol, trascrizione di Hans Zingel, arpista Nicanor Zabaleta. RNC, Notte di Classica.

0: Ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
1: Con la radio ogni finestra è una canzone.
2: Anche oggi, come tutti i giorni, benvenuto, un cordiale saluto e benvenuto a Radio RN5 in compagnia di Aldo per questo programma con le tante canzoni, tante musiche che ci portano a tanti anni fa. Il cordiale saluto e il benvenuto ce lo dà anche una grande cantante, Ella Fitzgerald, con un brano che è molto noto e conosciuto come I Love Paris, io amo Parigi, j'aime Paris, eccetera, dipende in che maniera è stata cantata questa canzone o in quale lingua. Abbiamo alcuni complessi anche nel corso del programma di oggi, perché la richiesta è per i complessi, e così apriamo la trasmissione di oggi con Ella Fitzgerald e poi ascolteremo alcuni complessi tutti i giorni a Radio RNC, due volte al giorno in compagnia di Aldo, col programma Ogni finestra una canzone. E il mio benvenuto e il mio buon ascolto.

Oggi ho iniziato il programma Radio RNC con un brano non solamente suonato ma addirittura cantato dalla grande voce di Ella Fitzgerald, e un famoso brano composto da Cole Porter, I Love Paris, io amo Parigi. Nel corso del programma di oggi ho detto che avremo dei complessi, come il complesso che voglio usare adesso. Metteremo in onda alcune canzoni e parlerò dei Dick Dick. Intanto con loro facciamo Viaggio di un poeta.

Il viaggio di un poeta l'abbiamo fatto con i Dig Dig e questa canzone che ho voluto mettere in onda. Due parole adesso sui Dig Dig qui a Radio RNC. I Dig Dig sono un gruppo vocale e strumentale. La storia dei Dig Dig, pur iniziando discograficamente nel 1965 con 1, 2, 3, versione italiana dell'omonimo brano di Nimberry, affonda le sue radici nella Milano a fine anni 50. Si deve infatti a tre compagni di scuola, Petruccio Mantalbetti, Erminio Salvaderi, Giancarlo Sbrizzolo, e l'esistenza del Dream, un complesso che si esibiva in un refettorio di rock and roll nelle feste studentesche e in quelle vocali che avevano all'aperto, una musica grazie a personaggi come Gaber, Iannacci, eccetera. Nel 1962, con l'aggiunta di Mario Totaro e Sergio Panno, è assunto il nome di Disquali, e Disquali ottengono il primo ingaggio professionale per accompagnare la cantante Miriam Del Mare, allora piuttosto conosciuta. Hanno così modo di farsi notare nell'ambiente discografico e nel 1965 hanno cambiato il nome in Dig Dig. Dig Dig significa il nome di una gazzella africana e ottengono il primo contratto con la Ricordi. Noi vogliamo proseguire con i Dig Dig il nostro programma perché vogliamo ascoltare queste canzoni e queste musiche. Una delle più affermate canzoni che hanno interpretato i Dig Dig è senza altro una canzone che è stata presa dai Procol Harum, un famoso brano soprattutto per l'organo Hammond e per la splendida voce Senza Luce, A Whiter Side of Pale, titolo originale in lingua inglese.

oltre che le parole anche la musica per questa canzone Senza luce con i Dick Dick. Protagonista musicale era anche uno strumento molto noto e conosciuto, come fosse, come potrei dirvi, come fosse l'organo Hammond. L'organo Hammond, che è stato uno strumento molto interessante negli anni 50, uno dei primi organi elettromeccanici o elettronomeccanici, possiamo dire, con un suono molto affascinante e un suono che non si può campionare, almeno in gran parte non si può campionare. Vogliamo rimanere ancora con i Dick, che hanno dimostrato fin da principio di non essere interessati al discorso di una via italiana al beat, preferendo rimanere interpreti di temi già noti non solamente in Inghilterra ma anche in America. E Dick va riconosciuto il merito di aver diffuso con molta tempestività quelle tendenze musicali, firma da tutto il caratteristico suono californiano che da solo avrebbe faticato non poco a penetrare nel nostro paese. Il ruolo fu insomma quello di meticoloso tramite in questa veste, da una tecnica ineccepibile e rigore il cui adattavano un pezzo, e per questo non furono secondi a nessuno. Ascoltiamo Help Me dai Dick Dick, aiutami.

Abbiamo ascoltato Help Me, Aiutami con Edith Dick. Dopo aver ascoltato alcuni brani da Edith Dick, vogliamo passare adesso a un altro complesso molto noto e conosciuto come Gli Alunni del Sole. Un brano che voglio mettere in onda da loro e un brano che voglio ascoltare insieme a voi. Un grande successo con Gli Alunni del Sole e soprattutto con questa canzone. Parleremo di loro e citeremo qualche canzone forse anche un po' più importante nel corso del nostro programma di oggi. Possiamo ascoltare da Gli Alunni del Sole, Ritorna Fortuna, ed è un augurio che possiamo fare a tanti.

Abbiamo ascoltato questa canzone Alunni del Sole, ritorna Fortuna. Alunni del Sole è un gruppo che si forma sul finire degli anni 60 intorno ai fratelli napoletani Bruno e Paolo Morelli. Preso in prestito il nome di un romanzo di Giuseppe Marotta e grazie a Renzo Arbore, che li presenta nel programma televisivo Speciale per voi, nel 1968 prima e nel 1969 poi vengono conosciuti dal grande pubblico con i brani Aquilone nel 1968, Concerto 1969, per quest'ultimo loro primo successo discografico, e nel 1971 partecipa a un disco per l'estate con Isa Isabella. La musica che propongono è più melodica del beat, ancora più presente, anche se non influenzata, da musiche già progressive. Ascoltiamo insieme questa canzone del disco per l'estate, Isa Isabella.

Parlando di questo complesso lì a Luna del Sole, abbiamo parlato anche della canzone L'Aquilone. Abbiamo ascoltato però Isabella, una canzone molto interessante che ha decretato anche il successo di questo complesso, come gli Alunni del Sole, del quale ho fatto qualche accenno alla loro storia. Voglio mettere in onda adesso la canzone che ha per titolo L'Aquilone, grande successo anche dei Big Dick del 1968.

un po' di bella giornata e un po' di sole per far volare questo aquilone, e anche perché no, un po' di venticello, e con gli alunni del sole abbiamo fatto volare l'aquilone qui dagli studi di Radio RNC. Abbiamo messo in onda una canzone che aveva proprio per titolo L'Aquilone. Una canzone che vogliamo mettere in onda sempre dagli alunni del sole ha per titolo Fiori. I fiori che vogliamo offrire alle ascoltatrici e agli ascoltatori per questo nostro programma abbastanza speciale per la puntata di oggi. Vi ricordo che questo è un programma che va in onda tutti i giorni a Radio RNC con canzoni e musiche del tempo passato, anche con incisioni a 78 giri, tutti i giorni, due volte al giorno a Radio RNC.

gli alunni del Sole ci hanno offerto fiori, questo termine di canzoni molto delicato, per avere questo brano, per avere questi ricordi e per avere le voci degli alunni del Sole. Ci hanno fatto compagnia per un po' di tempo, noi cerchiamo di ascoltare anche i complessi perché è stata anche la richiesta di qualche ascoltatrice, di qualche ascoltatore. Un breve tarantè sempre con gli alunni del Sole per terminare il programma di oggi.

0: vecchi amici, amici, d'oggi e di domani.
1: La speranza regaliana,
2: per tutti la fortuna può bussare, può capitare a te.
3: Avete ascoltato? Ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
4: Con Tarantè e i Nuovi Angeli abbiamo terminato la puntata di oggi, questa nostra trasmissione con le canzoni e le musiche di tanti anni fa. Alle ascoltatrici e ascoltatori di Radio RN5 di Ale saluto, possiamo sentire queste canzoni, anche canzoni molto più vecchie, tutti i giorni, due volte al giorno. Un cordiale saluto, a risentirci.
0: Sorride il mondo al tuo palco.
5: RNC in blu.
6: Notte di classica.

RNC, note di classica. Émile Waldteufel o Waldteufel. Pluie de Diamants, opera 160. Orchestra dell'Opera di Monte Carlo, direttore Willy Boskowski.

di Émile Waldteufel o Waldteufel abbiamo ascoltato Pluie de Diamant, opera 160, orchestra dell'Opera di Monte Carlo, direttore Willy Boskowski. RNC, note di classica. Ludwig van Beethoven, terzo movimento, minuetto allegretto, quarto movimento, adagio scherzo, allegro molto adagio, quinto movimento, allegretto alla polacca, dalla serenata in re maggiore opera 8 per violino, viola e violoncello. Trio Quodlibet, Marie-Christine Lopez violino, Virginia Luca viola, Fabio Fausone, violoncello.

0: Di Ludwig van Beethoven abbiamo ascoltato il terzo, il quarto e il quinto movimento dalla serenata in re maggiore, opera 8, per violino, viola, violoncello, trio quadlibet, Marie-Christine Lopez violino, Virginia Luca viola, Fabio Faussone violoncello.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

notte di classica. Benjamin Britten, da Simple Symphony per orchestra d'archi opera 4, ascolteremo Boisterous Bourrée, allegro ritmico, Playful pizzicato, presto possibile pizzicato sempre, Frolicsome, finale prestissimo con fuoco. I solisti di Pavia sono diretti da Enrico Dindo.

di Benjamin Britten, da Simple Symphony per orchestra d'archi opera 4, abbiamo ascoltato Boisterous Bure, Playful Pizzicato, Frolicsome. I solisti di Pavia erano diretti da Enrico Dindo. RNC, note di classica. Sonata in Mi maggiore, opera 1, numero 15, attribuita a Georg Friedrich Händel, con numero d'opera Händel Werke Verzeichnis 373. Strumentisti della Stre Montis Regalis, Francesco Dorazio, violino, Alessandro Palmeri, violoncello, Giorgio Tabacco, clavicembalo.

Abbiamo ascoltato la sonata in mi maggiore opera 1 numero 15 attribuita a Georg Friedrich Händel con il numero d'opera Händelwerke Verzeichnis 373. Strumentisti della Stree Montis Regalis: Francesco D'Orazio, violino; Alessandro Palmeri, violoncello; Giorgio Tabacco, clavicembalo.

RNC, notte di classica. Antonio Vivaldi, concerto in sol minore, l'estate, allegro non molto, adagio presto. Trascrizione per fisarmonica e orchestra d'archi di Richard Galliano, fisarmonicista Richard Galliano con la Camerata Ducale, direttore Guido Rimonda.

0: Di Antonio Vivaldi abbiamo ascoltato il concerto in sol minore, l'estate, nella trascrizione per fisarmonica e orchestra ad archi di Richard Galliano, che ha eseguito con la Camerata Ducale. Direttore Guido Rimonda.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

RNC Note di Classica. John Shepherd, In pace, e a seguire di William Byrd, Emendemus in melius, coro da camera di Torino, direttore Dario Tabbia.

0: Di John Shepherd abbiamo ascoltato In pace e a seguire di William Byrd Emendemus in Melius. Coro da Camera di Torino. Direttore Dario Tabbia.
1: RNC a Torino e Asti sui 107 e 400.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Siamo sempre indaffarati, sempre di corsa. Chiediamoci cosa c'è di importante nella vita, ma qual è il nostro primo bisogno? Essere amati così come siamo. Ecco perché sabato alle 17:15 va in onda Domenica è il giorno del Signore. Carla cerca di trasmettere il messaggio d'amore delle letture della domenica. Se lo perdeste, la replica la potrete ascoltare domenica alle 14:30. Avete qualcosa di meglio da fare che essere amati dal Dio di Gesù?
1: RNC in blu.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
0: La tua radio.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: Ciao a tutti, io sono uno gnomo, sono lo gnomo Aspirino e vi do il benvenuto davanti al mio cassetto. Aprendolo insieme scopriremo tanti segreti e tanti modi per capire chi è diverso da noi. La mia missione dal 2011 è informare più persone possibili su che cos'è la sindrome di Asperger. Se non sapete cos'è, vi invito a rimanere su RNC con me e con i miei amici ogni sabato dalle 15.30 e in replica la domenica pomeriggio alle 17 per aprire insieme il cassetto dello gnomo Aspirino.
1: RNC in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

Ciao radioascoltatori di RNC, sono Carmelo Sacchi. Volevo ricordarvi, l'appuntamento con me è Libera i colori dei tuoi pensieri. Tutti i giovedì, dalle ore 21, passeremo insieme un'ora accompagnati da aforismi, citazioni e poesie estrapolati da libri e dal mondo di internet. Vi aspetto con la dolcezza della musica e la mia voce su RNC. Non mancate!

0: In blu, la radio con tante radio dentro.
1: In blu 2000, news.
2: Buongiorno e ben ritrovati da Ugo Scali. In corso, mentre andiamo in onda ad Assisi, la visita di Papa Leone, che in piazza Santa Maria degli Angeli incontra i giovani. Il Santo Padre risponde a tre domande dei ragazzi giunti da tutta Europa in occasione degli 800 anni dalla morte di San Francesco. Alle 10:30 in Basilica la celebrazione della Santa Messa. Il Papa poi farà ritorno poco prima delle 13 in Vaticano. Ascoltiamo Monsignor Felice Accrocca, vescovo di Assisi, Nocera Umbra, Gualdo, Tadino e Foligno, al microfono di Rita Salerno.
3: Come dire, visitati dal padre comune, quindi è chiaro che è una gioia per la città, per tutti. Poi sapere che Assisi diventa un luogo di incontro, questo credo mette sui cittadini una consapevolezza maggiore, al tempo stesso di una responsabilità che è anche sulle loro spalle.
4: Cosa che avete però approfondito nel grande raduno con i giovani, perché parlando un po' con loro è venuto a galla che la figura di Francesco è stata più volte richiamata.
3: Certo, la figura di Francesco è centrale in questi giorni per i giovani. Capire e direi cosa questa lezione può dire alla mia vita per giovani è straordinariamente importante.
2: La visita del Papa ad Assisi in diretta a partire dalle 10, poi la messa alle 10:30 su TV 2000. L'Iran nega di stare negoziando al momento con gli Stati Uniti sullo stretto di Hormuz, ma solo con l'Oman in forma strettamente bilaterale, lo ha dichiarato ai media iraniani, citato dalla CNN, il vice ministro degli esteri. Trump intanto aveva invece parlato più volte nelle ultime ore di ottimi colloqui diretti con Teheran. La Germania parla di attacco ibrido dopo la scoperta ieri all'aeroporto di Lipsia, scalo principale per la rotta verso l'Ucraina, di un drone con esplosivo vicino a un cargo di Kiev. Un altro drone è entrato in collisione con un volo di DHL, poi atterrato in sicurezza ad Hannover. La guerra continua in Ucraina, stanotte tre morti nei raid russi su Kharkiv. Polemiche, bagarre ieri in aula alla Camera dopo il no all'uso delle chat del Mastro Carroccia, con le opposizioni che hanno aspramente attaccato la maggioranza. Il caldo non dà tregua, l'Italia continuerà a stringere nella morsa soprattutto il centro-sud, almeno fino a Ferragosto. Oggi comunque bollino rosso per tutte 27 le città monitorate. Arrivano anche i primi temporali con allerte gialle in alcune regioni. Noi torniamo insieme alle 10.
5: Da oltre 50 anni è attivo il Movimento per la Vita di Firenze, con l'obiettivo di promuovere il valore della vita umana dal concepimento alla morte naturale senza eccezioni. Una delle iniziative attivate su Firenze da diversi anni è quella della Culla per la Vita per prevenire l'abbandono neonatale. Il Movimento per la Vita però organizza anche momenti di testimonianza, come ha spiegato la presidente Angela Lucentini.
6: Bisognava dare una risposta a tante mamme che avevano difficoltà nell'accettare il loro bambino, però bisognava anche coltivare questa speranza, questa bellezza della vita nascente e nello stesso tempo farla presente. Come diceva Carlo Casini, lui scriveva che è nostra convinzione fondata sull'esperienza che il massimo di prevenzione dell'aborto si giochi sul terreno culturale, nella mente e nel cuore della società e dei singoli. Il movimento nasce proprio per dare vita a questa cultura della vita, che poi riguarda tutta la persona umana, dal concepimento alla morte naturale.
5: In questo senso, sul valore della testimonianza, da oltre 15 anni il Movimento per la Vita organizza tutti gli anni un evento dedicato soprattutto ai giovani.
6: Abbiamo un sodalizio con l'ufficio diocesano della pastorale familiare per celebrare insieme la giornata per la vita. La giornata per la vita che si tiene la prima domenica di febbraio. Insieme realizziamo due eventi. Uno per i ragazzi delle scuole superiori superiori, generalmente i primi anni delle superiori, e il secondo invece per gli adulti. Due anni fa abbiamo addirittura detto la vita è tutta la vita, quest'anno abbiamo ripreso Madre Teresa di Calcutta, vogliamo la pace, scegliamo la vita, chiamiamo a raccontare, no, esperienze di vita sia persone giovani, quindi giovani mamme, ma anche giovani coppie che nonostante le difficoltà hanno accolto e si sono trovati di fronte alla meraviglia poi di aver accolto un bambino, una bambina. Però raccontiamo anche storie di vita che sembrano impossibili o difficili. Abbiamo trattato molto il tema della disabilità, ma abbiamo trattato molto anche il tema di un passare attraverso l'inferno della droga e come poi da questo invece fiorisce di nuovo la vita. Questo tutti gli anni insieme appunto alla pastorale familiare, con il contributo per noi decisivo dell'8 per mille.
5: Esperienze quindi di dolore, di sofferenza che si trasformano in testimonianze legate a un percorso quasi di rinascita.
6: C'è sempre la possibilità di una resurrezione, e quanto è grande quello che poi i ragazzi, ma non soltanto loro naturalmente, no, veramente toccano con mano, è proprio questo. Fra l'altro non soltanto esperienze di persone, di coppie, ma addirittura anche esperienze di professionisti. Mi ricordo un bellissimo intervento del direttore del Gaslini di Genova. Siccome è stato talmente ampio il ventaglio di testimonianze che davvero a ricordarlo ora uno dice però veramente quante belle persone che abbiamo incontrato, quante belle persone abbiamo fatto incontrare e quanta vita abbiamo cercato di trasmettere.
7: Con la tua firma per l'8 per mille alla Chiesa Cattolica hai fatto più di quanto credi.
8: RNC a Torino Asti sui 107 e 400.

0: Buonanotte Classica, programma di Anna Maria Molino, offerto da RNC e Fondiaria Sai, ogni notte da mezzanotte e 30.
1: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC, in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC 107.4. La tua radio.
1: La tua radio.
0: La tua radio.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: Tutti i martedì alle 9 RNC presenta Sul pezzo con l'autore, commenti e approfondimenti sugli articoli di terza pagina e non. Ogni settimana argomenti di attualità in compagnia di un ospite. Anche tu puoi partecipare, cogli l'occasione per dire la tua. Sul pezzo con l'autore, curato e presentato da Marina Ferrero, ogni martedì alle 9 su RNC.
1: In blu, la radio con

0: RNC.
1: In Blu 2000 News.
2: Buongiorno in studio, Ugo Scali. In corso ad Assisi la visita di Papa Leone, che in piazza Santa Maria degli Angeli ha incontrato i giovani, ai cristiani. Dice il Papa, sarà sempre più chiesto di diventare operatori di pace all'interno di società tentate da strumentalizzazione della religione nella contrapposizione delle identità. Il pontefice ha risposto ad alcune domande rivoltegli dai ragazzi giunti da tutta Europa nel segno di San Francesco. Tra poco alle 10:30 la messa in basilica diretta su TV 2000, poco prima delle 13 il Papa farà rientro in Vaticano. Il caldo non dà tregua all'Italia e continuerà a stringere nella morsa soprattutto il centro-sud, almeno fino a Ferragosto. Oggi il bollino rosso per tutte 27 le città monitorate, domani torna arancione Bolzano, allerta gialla intanto anche per isolati temporali previsti in Abruzzo, Alto Adige, Basilicata, Calabria, Molise, Sicilia e Umbria. L'Iran nega di star negoziando al momento con gli Stati Uniti sullo stretto di Hormuz, ma solo con l'Oman in forma strettamente bilaterale. Lo dice il ministero degli esteri di Teheran. Trump aveva parlato più volte nelle ultime ore di ottimi colloqui in corso con Teheran. Dopo il vertice europeo restano notevoli le distanze tra Spagna e Italia sul caso dei migranti a Ceuta, nell'enclave spagnolo incerta, complessa la situazione per le persone ancora presenti sul posto.
3: Secondo il Ministero dell'Interno spagnolo, la scorsa settimana sarebbero entrate nell'exclave su territorio africano oltre 72.000 persone, delle quali 70.000 già ritornate in Marocco. Ne rimarrebbero in città circa 2.500, di cui occorre stabilire l'eventuale diritto all'asilo e alla protezione internazionale. Tra di loro è notevole la presenza di minori non accompagnati. La polizia ne avrebbe identificati già 528, ma secondo il presidente dell'exclave, Juan Jesús Vivas, a Ceuta ce ne sarebbero 1.100, una situazione insostenibile visto che i centri di accoglienza per minori in loco hanno una capienza di una trentina di posti. Insomma, una crisi nella crisi di cui le autorità dovrebbero farsi carico smistando i ragazzi stranieri nelle apposite strutture nel resto della Spagna. Intanto, adulti e adolescenti bivaccano come possono, tra aiuti della Croce Rossa e la carità di qualche abitante locale. Pierluigi Vito, linea allo studio.
2: Nuovo e pressante appello all'immediata eliminazione di tutte le armi nucleari è stato lanciato oggi dal sindaco di Hiroshima nell'81esimo anniversario dello sgancio della bomba atomica. È tutto, torniamo alle 11.

0: RNC in blu.
1: Ciao radioascoltatori di RNC, sono Carmelo Sacchi. Volevo ricordarvi, l'appuntamento con me è Libera i colori dei tuoi pensieri. Tutti i giovedì, dalle ore 21, passeremo insieme un'ora accompagnati da aforismi, citazioni e poesie estrapolati da libri e dal mondo di internet. Vi aspetto con la dolcezza della musica e la mia voce su RNC. Non mancate!

Un buon giovedì 6 di agosto a tutti quanti voi, benvenuti e ben ritrovati amiche ed amici di RNC all'ascolto attraverso i nostri 107.4 per Torino e provincia, 107.3 per Cuneo e provincia e poi in diretta streaming attraverso il sito rncweb.it. Con me Federico, quello del mattino fino a mezzogiorno anche quest'oggi, per stare insieme con tanta musica ma anche tanti temi, tante notizie da raccontare nel corso di questa diretta di due ore. Beh, cominceremo tra pochissimo con lo sguardo al tempo, le previsioni meteo, insomma, di cosa ci parlano. Beh, di caldo naturalmente, che durerà ancora, vedremo la situazione e anche i dati, che sono impressionanti un po' per quello che riguarda la giornata di quest'oggi, con tutte le città in pratica monitorate dal bollettino sulle ondate di calore. Oggi in bollino rosso 27 città italiane risultano in allerta. I dati della notte torinese che sono davvero impressionanti, dati davvero da record, da inizio misurazioni, insomma, le dirette conseguenze, la siccità, gli incendi. C'è un incendio che preoccupa, perché la situazione sta peggiorando nel biellese soprattutto, e poi tanto altro ancora anche nella nostra seconda parte. Lo spazio alle novità a livello internazionale col Medio Oriente e poi l'Ucraina, tanti spunti interessanti anche nella nostra ultima mezz'ora, oltre a tanta musica. Lo spazio per i vostri messaggi come sempre il 345 32 33 124 per i vostri sms, mentre per le email diretta @rncweb.it.

0: signor Mecheo.
1: Attento, bambino. Stai sbagliando l'accento. Mi chiamo signor Mecheo.

Ed eccoci con il nuovo aggiornamento dell'ARPA, l'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale. Ancora oggi sul Piemonte continua l'azione insistente di questo promontorio anticiclonico africano che garantirà condizioni di tempo soleggiato, temperature superiori alla norma e rovesci e temporali convettivi sui rilievi nelle ore centrali della giornata. Poi domani l'avvicinamento di una saccatura atlantica causerà lo sviluppo di fenomeni temporaleschi pare più intensi e anche forse estesi alle zone pianeggianti, unitamente a un lieve calo termico con persistenza comunque dell'anomalia calda solo sulla pianura torinese. Prevista un'ulteriore leggera diminuzione della temperatura poi nella giornata di sabato. Allora, quest'oggi giovedì 6 agosto cielo soleggiato con formazione di cumuli sui settori alpini e pedemontani adiacenti tra la tarda mattina e il tramonto, locali addensamenti anche sull'Appennino orientale, deboli e isolati rovesci dalle ore centrali di giornata fino al tardo pomeriggio all'interno delle vallate alpine e dei vicini settori pedemontani. Venti deboli o moderati da sud-ovest sulle Alpi, in temporanea rotazione da ovest, nord-ovest nel pomeriggio. Debole o moderata la ventilazione marina sull'Appennino in estensione ad Astigiano e Alessandrino nelle ore del pomeriggio e della sera. Calma di vento sugli altri settori. Le temperature nel dettaglio: quest'oggi ad Asti danno 20 gradi di minima, 37 la massima, per Cuneo 24 la minima, 32 di massima, a Torino 24 gradi la minima, 36 il valore massimo. Domani venerdì 7 agosto, cielo inizialmente soleggiato, formazione di cumuli sui settori alpini in tarda mattinata in estensione alle pianure nel pomeriggio e dissolvimento serale, deboli rovesci sparsi domani già in tarda mattinata a ridosso sempre delle vallate nord-occidentali e settentrionali, intensificazione ed estensione pomeridiana alle aree di pianure e colline adiacenti e successivo esaurimento in serata. Venti deboli o moderati da sud-ovest sulle Alpi, in temporanea rotazione da ovest nord-ovest nel corso del pomeriggio sull'Appennino, vento calmo al mattino e moderata tramontana dalle ore pomeridiane, debole ventilazione da est nord-est in pianura, raffiche di vento in corrispondenza dei temporali che risulteranno più intensi. Previste anche locali grandinate di medie dimensioni nella giornata di domani. Per quanto riguarda le temperature, invece, 21 gradi la minima prevista per Asti con 33 di massima, a Cuneo 23 gradi la minima, 31 la massima, per Torino 24 gradi la minima, 36 gradi sempre il valore massimo. Thank you.

Morrissey con Morning Dew è il suo nuovo singolo. Un'altra notte tropicale da record per Torino, quella appena passata, che continua a fare i conti insomma con un'ondata di caldo eccezionale. La città di Torino ha vissuto ore difficili con temperature che sono rimaste vicine ai 30 gradi anche proprio nel cuore della notte, e un nuovo primato storico registrato dalla stazione meteorologica del centro. Secondo i dati rilevati dalla centralina di Via della Consolata, quindi siamo in pieno centro a Torino, alle 3 del mattino la temperatura era ancora di circa 30 gradi centigradi, mentre alle 7.30 questa mattina il termometro segnava 27 gradi. Si tratta della temperatura minima più alta mai registrata nel centro di Torino dall'inizio delle rilevazioni storiche, iniziate nel 1753. Il dato supera di fatto il quasi primato del 28 giugno 2026, quando era stata registrata una minima di 27,2 gradi. Quel valore però venne poi annullato dal passaggio di intensi temporali nel tardo pomeriggio, che fecero precipitare la temperatura fino a circa 21 gradi, andando a modificare così la minima giornaliera ufficiale. Questa volta lo scenario appare molto diverso, perché le previsioni meteo non indicano l'arrivo di temporali nell'arco delle prossime ore, di conseguenza è considerato estremamente improbabile che il record di questa mattina venga cancellato entro la mezzanotte, quindi molto probabilmente entrerà nella storia, nel record, 27 gradi di questo 6 di agosto alle 7.30 del mattino. Le temperature eccezionalmente elevate durante la notte, 30 gradi ancora alle 3 del mattino, rappresentano uno degli aspetti più critici di queste ondate di calore. Quando il termometro non scende sotto i 25 gradi, il corpo umano fatica a recuperare lo stress accumulato durante il giorno, poi qui sono tanti giorni a sti livelli, e aumenta il disagio soprattutto per anziani, bambini, persone fragili. Nel caso di Torino il fenomeno è poi amplificato dall'effetto isola di calore urbana, che porta asfalto, edifici, superfici in cemento ad accumulare energia durante l'arco della giornata e poi rilasciarla lentamente nelle ore notturne, impedendo di fatto un reale raffrescamento

Summer Funk con la voce che era quella di Francesco Gabbani qui su RNC come Federico Quello del Mattino. Parliamo allora di questo caldo estremo sull'Italia con l'AFA Record che non rallenta nella sua morsa, nella sua stretta dopo il super picco previsto per quest'oggi, quando per la prima volta sarà bollino rosso di fatto in tutte le 27 città monitorate dal sistema di sorveglianza del Ministero della Salute. Domani i capoluoghi in rosso saranno uno in meno, vabbè, 26. Secondo l'ultimo bollettino, soltanto Bolzano scalerà al giallo, livello 1 di preallerta, mentre l'allerta resta massima di livello 3, indice di possibili rischi per la salute della popolazione in generale, ad Ancona, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Campobasso, Catania, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Pescara, Reggio Calabria, Rieti, Roma, Torino, Trieste, Venezia, Verona e Viterbo. Nella giornata di ieri i bollini rossi erano stati 25, Messina e Reggio Calabria erano arancioni, livello 2, con pericoli per la salute dei più fragili. Ancora quindi temperature da record per tutto il prossimo weekend, anche se qualcosa potrebbe cambiare lunedì sulle regioni del nord, dove ne arriva un break temporalesco. Infatti atteso il passaggio di una perturbazione atlantica capace di portare aria più fresca e temporali, si spera. Si tratterebbe però di una tregua limitata, una durata anche effimera, 48 ore, destinata a lasciare nuovamente spazio poi all'espansione di questo anticiclone africano. Al sud invece il caldo resterà intenso almeno fino a Ferragosto, con condizioni di afa anche persistente. Un graduale calo termico potrebbe forse arrivare soltanto dal 17-18 agosto.

0: State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.
1: Ciao a tutti, io sono uno gnomo, sono lo gnomo Aspirino e vi do il benvenuto davanti al mio cassetto. Aprendolo insieme scopriremo tanti segreti e tanti modi per capire chi è diverso da noi. La mia missione dal 2011 è informare più persone possibili su che cos'è la sindrome di Asperger. Se non sapete cos'è, vi invito a rimanere su RNC con me e con i miei amici ogni sabato dalle 15.30 e in replica la domenica pomeriggio alle 17 per aprire insieme il cassetto dello gnomo Aspirino.
2: RNC.
3: La tua radio.
4: La tua radio.
5: La tua radio.
2: RNC in blu.

Batista, Dio con un giorno mi dirai, dal 2016, tra l'altro con questa canzone vinsero anche quell'edizione del Festival di Sanremo. Di nuovo in diretta per la nostra seconda parte insieme sui nostri 107.4 per Torino e provincia, 107.3 per Cuneo e provincia, e poi in diretta streaming sul sito rncweb.it. con me Federico, quello del mattino. Ci occupiamo insomma anche delle conseguenze di questa fase siccitosa, di secco, non solo sulle aree di pianura, anche in montagna, con un nuovo incendio che sicuramente preoccupa in Piemonte. Quella che sembrava una lunga operazione di bonifica si sta trasformando in un'emergenza sempre più difficile da gestire, perché parliamo dell'incendio boschivo che da giorni ormai interessa il Monte Barone. Ci troviamo in Valsessera, provincia di Biella, tanto per capirci. Continua infatti ad avanzare il fronte del fuoco, e invece di attenuarsi nelle ultime ore ha registrato un peggioramento. Lunedì i vigili del fuoco avevano spiegato che sarebbero stati necessari alcuni giorni per riuscire a spegnere completamente il rogo, però nella mattinata di ieri la situazione appariva già più critica rispetto ai giorni scorsi. Durante il corso della notte il fronte dell'incendio era sceso fino al sentiero G8, costringendo alla chiusura. Oltre alla presenza delle fiamme, il percorso è diventato particolarmente pericoloso anche per la caduta di pietre provenienti dal versante sovrastante. A confermarlo sono stati anche i gestori del rifugio Monte Barone, che hanno effettuato un sopralluogo proprio per verificare l'evoluzione dell'incendio. Siamo scesi sul posto per valutare la situazione. Fortunatamente il sentiero stava avendo la funzione di tagliafuoco, grazie anche all'intervento di pulizia effettuato circa una decina di giorni fa. A bruciare il versante a monte del sentiero e cadono pietre dall'alto. Il sentiero, ripulito recentemente dalla vegetazione, sta quindi contribuendo a rallentare quantomeno l'avanzata delle fiamme, ma il rischio rimane elevato. Nella giornata dell'altro ieri era entrato già anche in azione un Canadair impiegato per effettuare lanci d'acqua sul fronte dell'incendio nel tentativo di contenerne l'espansione. Nonostante l'intervento del mezzo aereo e il lavoro incessante delle squadre di terra, il rogo non risulta ancora sotto controllo. Continua ad avanzare lungo il versante della montagna, visibile anche a diversi decine di chilometri di distanza. Le prossime ore insomma saranno decisive per capire se le operazioni coordinate dei vigili del fuoco, dei volontari dell'AIB, antincendi boschivi, mezzi aerei riusciranno a fermare il fronte delle fiamme. Per motivi di sicurezza i gestori invitano gli escursionisti ovviamente a non utilizzare l'itinerario G1 più G8, ritenuto estremamente pericoloso. Al momento il rifugio Monte Barone è raggiungibile esclusivamente attraverso il percorso G1 e G1A, mentre il sentiero G8 resta chiuso fino a nuovo ordine. L'invito è quello di ovviamente rispettare le disposizioni, evitare di avvicinarsi all'area interessata dell'incendio, sia per non intralciare le importanti operazioni di spegnimento, sia per il concreto rischio rappresentato dalle fiamme e dalla caduta di massi. È stato anche pubblicato un video, si può reperirlo facilmente anche attraverso i social, ad esempio la pagina Centro Meteo Piemonte, che mostra come la causa di questo incendio sia del tutto naturale, sia stato effettivamente un fulmine a far scattare l'incendio, poi agevolato nella sua propagazione ovviamente dall'estrema siccità e dall'assenza totale pressoché di precipitazioni anche ad alta quota in questi ultimi giorni.

Justin Bieber, la sua nuova canzone si chiama Speed Demon su RNC. Non ho mai avuto un dolore che un'ora di lettura non abbia dissipato, così scriveva Montesquieu. È una delle massime queste che vanno ad arredare un nuovo spazio a Torino. Si tratta di un luogo accogliente dove trovare anche refrigerio, meno male, nelle giornate più calde, e al tempo stesso prendersi cura del proprio benessere mentale attraverso la lettura. Questo è l'obiettivo dell'iniziativa Leggere fa bene anche alla salute, un riparo contro il caldo, promossa dall'ASL Città di Torino in collaborazione con la circoscrizione 1 Centro Crocetta del Comune di Torino. Ebbene, quindi fino a settembre, dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 19.30, la casa di comunità San Secondo, che si trova proprio in via San Secondo 29 bis, mette a disposizione dei cittadini, con particolare attenzione alle persone anziane, una sala d'attesa climatizzata e una libreria ad accesso libero, offrendo un ambiente confortevole in cui sostare durante le ore più calde della giornata. Orario 10, 19 e 30, via San Secondo 29 bis. L'iniziativa nasce dalla consapevolezza che la lettura rappresenta una risorsa importante per la salute e il benessere, aiuta a ridurre lo stress, favorisce il rilassamento, stimola la memoria, le funzioni cognitive, migliora l'umore e contribuisce a rafforzare le relazioni e il senso di comunità. I cittadini potranno scegliere liberamente un libro o una rivista, anche tra quelli disponibili, leggere negli spazi climatizzati della struttura e una volta terminata la lettura restituirlo oppure portarlo via e contribuire alla crescita della biblioteca condivisa attraverso la donazione di un altro libro. L'iniziativa vuole trasformare un semplice momento, quindi di pausa, in un'occasione di benessere, incontro e cultura, creando uno spazio in cui la tutela della salute si integra con la promozione della socialità e della partecipazione attiva della comunità. Le ondate di calore rappresentano una sfida sempre più rilevante per la salute pubblica, soprattutto per le persone anziane e fragili. E con questa iniziativa vogliamo offrire ai cittadini un luogo sicuro e accogliente dove trovare sollievo dal caldo, ma anche un'opportunità per prendersi cura del proprio benessere mentale. La lettura è uno strumento prezioso di promozione della salute perché favorisce il rilassamento, stimola le capacità cognitive e contribuisce a contrastare l'isolamento sociale, ha spiegato Carlo Picco, che è direttore generale ASL Città di Torino.

dice Tommaso Paradiso nel suo singolo per quest'estate 2026, 10:53, ci fermiamo per qualche istante, tra pochissimo l'informazione, tutte le novità di questa prima parte di giornata nel GR Flash delle 11 con la redazione nazionale di In Blu, ma ci ritroviamo per la seconda ora insieme subito dopo.

0: In Blu 2000 News.
1: In corso ad Assisi la visita di Papa Leone, al momento sta celebrando la messa nella Basilica, in precedenza l'incontro con i giovani giunti da tutta Europa nel segno di San Francesco. Ascoltiamo un passaggio delle parole del Pontefice in risposta ad una delle domande dei ragazzi.
2: Ai cristiani sarà sempre più chiesto di diventare operatori di pace all'interno di società tentate di strumentalizzare la religione nella contrapposizione delle identità. Essere testimoni di Cristo rimane quindi affascinante e impegnativo, perché allarga la mente e il cuore oltre confini artificiali. Da San Francesco però imparate la radicalità evangelica, che è l'opposto del fondamentalismo. Non rende ciechi e violenti, ma sensibili, attenti, sempre alla sequela di Gesù e quindi umili, accoglienti verso tutti. Non è facile, ma dà molta gioia.
1: La guerra in Ucraina, stanotte tre morti nei raid russi su Kharkiv. Trump avrebbe respinto la richiesta di Zelensky di fornire nuovi missili Patriot per fermare i raid di Mosca. Kiev fa sapere di aver colpito nella notte strutture russe, in particolare due raffinerie a più di 1300 chilometri dalla linea del fronte sul Mar Nero. Il caldo non dà tregua all'Italia e continuerà a stringere nella morsa soprattutto il centro-sud, almeno fino a Ferragosto. Oggi il bollino rosso per tutte e 27 le città monitorate dal Ministero, domani tornerà in arancione per Bolzano, allerta gialla intanto anche per isolati temporali di calore, oggi in Abruzzo, Alto Adige, Basilicata, Calabria, Molise, Sicilia e Umbria. Infantino rimarrà presidente della FIFA dopo aver ricevuto il pieno sostegno dei dirigenti di alto livello in una riunione in Marocco. L'organo di governo del calcio mondiale ha tuttavia ammesso che sono stati commessi negli ultimi tempi degli errori. Prima di chiudere, uno sguardo alla borsa di Milano, che con il FTSE MIB guadagna l'1,01%. Ed è tutto per questa edizione, il prossimo appuntamento alle 12:00.

0: ambiente radio dentro. RNC in blu.
1: Ciao a tutti, sono Carmelo Sacchi. Vi aspetto tutti i sabati a partire dalle 14 qui su RNC con Lambarabacicicocò, lo show alla radio. Parleremo di musica, notizie, appuntamenti, informazioni sul fine settimana. Vi aspetto numerosi dalle 14 alle 15.30 su RNC con Lambarabacicicocò, lo show alla radio, a cura di Carmelo Sacchi, che poi sarei io.
2: RNC 107.4.
3: La tua radio.
4: La tua radio.
3: La tua

Up Where We Belong 1982, da ufficiale gentiluomo, quella colonna sonora ovviamente, la voce era quella di Joe Cocker, le 11:08. In questo istante, giovedì 6 di agosto, di nuovo insieme, subito dopo l'aggiornamento con le notizie formato flash della nostra redazione nazionale di In Blu. Tra poco ripartiamo anche noi con tanti altri temi, ovviamente l'attualità internazionale con l'Iran, il Medio Oriente e l'Ucraina. Sui 107.4 per Torino e provincia, 107.3 per Cuneo e provincia, e poi in diretta streaming sempre sul nostro sito rncweb.it. Vi ricordo il 345 32 33 124 per tutti i vostri messaggi, per le email c'è diretta @rncweb.it.

Buon vento, Jovanotti e Alfa su RNC. Allora, l'Iran e l'Oman hanno raggiunto un accordo sulle nuove rotte di transito per le navi nello stretto di Hormuz, sul quale entrambi i paesi si affacciano. Non è ancora un'intesa definitiva, blindata, sigillata, diciamo, quindi non significa che la strategica striscia d'acqua sarà automaticamente riaperta e priva di rischi, ma è comunque un passo importante questo, che potrebbe portare a un nuovo periodo quantomeno di tregua. Mentre Donald Trump continua a minacciare nuovi attacchi se Teheran non seguirà le sue indicazioni, l'Iran precisa che i negoziati in corso sono solo con l'Oman e non con gli Stati Uniti su Hormuz. Le coordinate geografiche sono state approvate, ha dichiarato il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Esmail Baghei, precisando che Iran e Oman stanno lavorando a una dichiarazione congiunta a patto che terze parti non vengano a ostacolare il processo. L'evidente riferimento, no, è chiaro, agli Stati Uniti. Secondo il funzionario, infatti, pur in presenza di un'intesa, persistono fattori di rischio come il blocco navale imposto da Washington e altre azioni aggressive e minacciose contro l'Iran e i suoi interessi. Novità sul caso delle scorte di missili americani basse a causa della guerra in Iran. Dopo la denuncia della CNN, Trump in questo caso respinge le indiscrezioni. Su Truth Social assicura che gli Stati Uniti dispongono di enormi quantità di armamenti e definisce traditori gli autori delle fughe di notizie, minacciando lunghe pene detentive. Veniamo alle novità di questa mattina. Prosegue la discesa intanto del petrolio sui mercati asiatici, sostenuta dalle aspettative appunto per questa intesa definitiva sullo stretto di Hormuz. Il Brent scende a $79 al barile, il WTI a $74.7 dopo l'accordo tra Iran e Oman su una rotta marittima alternativa che potrebbe favorire una ripresa dei flussi, dei passaggi anche energetici. Resta però alta la cautela da parte degli investitori. Teheran precisa che l'intesa non equivale alla piena riapertura dello stretto, mentre gli attacchi degli Houthi continuano a minacciare la navigazione nel Mar Rosso. Teheran smentisce Donald Trump, nega che siano in corso negoziati con Washington sulla riapertura dello stretto. Il viceministro degli esteri Kazem Gharibabadi dice che l'Iran sta trattando esclusivamente con l'Oman e definisce false le dichiarazioni americane sui colloqui. Il diplomatico conferma però che Teheran ha ricevuto messaggi dagli Stati Uniti sulla disponibilità a tornare agli impegni precedenti, mentre Trump continua a parlare di ottimi colloqui qui con la Repubblica Islamica. Donald Trump torna a smentire, dicevamo, le indiscrezioni sulla presunta carenza di missili americani emerse dopo la guerra con l'Iran. E poi l'ultima notizia per ora: il Pakistan auspica che l'intesa sullo stretto di Hormuz possa rilanciare il dialogo tra Washington e Teheran. Il portavoce del Ministero degli Esteri Tahir Andrabi ha espresso la speranza che l'accordo apra la strada alla prosecuzione del dialogo, a partire dalla ripresa dei colloqui tecnici tra Stati Uniti e Iran previsti dal memorandum d'intesa mediato da Islamabad.

Street of Dreams, YouTube su RNC alle 11:18. In questo istante passiamo alla guerra tra Russia e Ucraina. Droni ucraini hanno colpito l'oblast di Yaroslav in Russia. Nel dettaglio, l'obiettivo principale dell'attacco è stata un'altra raffineria di petrolio a Slavneft Janos, lo riporta il Kiev Independent. La struttura petrolifera si trova a oltre 700 chilometri ed è la più grande della regione centrale, una delle cinque più grandi di tutta la Russia. Il tema dei rifornimenti quindi risulta decisivo, ma è complicato dalle indiscrezioni sulle carenze americane degli armamenti difensivi a seguito della guerra con l'Iran. Il Pentagono ha smentito, ma secondo il Financial Times, nell'incontro della settimana scorsa avvenuto alla Casa Bianca, Donald Trump ha respinto la richiesta di Zelensky di fornire centinaia di nuovi missili intercettori Patriot. Le fonti, familiari con i colloqui e coperte da anonimato, hanno aggiunto che secondo il presidente americano i Patriot sono necessari per difendere gli interessi americani in Medio Oriente e nel Golfo Persico. Anni di guerra non sembrano invece preoccupare i russi. Nel corso della notte scorsa, nel complesso Mosca ha utilizzato 115 droni kamikaze e 28 missili, tra i quali gli Iskander e i micidiali missili ipersonici Zircon. Veniamo alle novità di giornata. Anche in questo caso il presidente ucraino Zelensky, che ha confermato che le forze armate di Kiev hanno attaccato raffinerie russe, nonché ha detto navi della flotta fantasma. Oggi le nostre sanzioni a lungo raggio hanno nuovamente contribuito a limitare i proventi petroliferi della Russia, che Mosca utilizza per finanziare la guerra e l'uccisione degli ucraini. Le forze di difesa ucraine hanno colpito le strutture dell'aggressore a oltre 1300 km da quella che è la linea del fronte. La raffineria Bashneft Novoil è stata colpita. Nella regione di Yaroslav, a quasi 700 km dal nostro confine, è stata colpita la raffineria Slavneft Janos. Anche le nostre risposte all'aggressione russa nel Mar Nero hanno avuto esito positivo. In particolare sono state colpite due motovedette militari e navi della flotta fantasma, ha scritto su X il leader ucraino, ringraziando poi tutti i combattenti che stanno ampliando sistematicamente le capacità a lungo raggio di Kiev, aumentando così le possibilità di una soluzione diplomatica. La Russia deve scegliere la pace, ha concluso Zelensky nel suo post. Una delle due navi mercantili ucraine invece bombardate dai russi nel Mar Nero non trasportava equipaggiamento militare, come sostenuto da Mosca, bensì un carico di grano. Lo riferisce il governatore della regione di Odessa, Oleg Kiper. Secondo Kiper, l'imbarcazione colpita batteva bandiera della Guinea-Bissau e uno dei membri dell'equipaggio è morto in seguito all'attacco, che ha provocato un incendio sul ponte. L'ultima notizia: nelle ultime 24 ore gli attacchi russi nella regione del Donetsk hanno causato un morto e 9 feriti tra i civili. A riferirlo è Vadim Filashikin, governatore del settore della regione ucraina, ancora sotto controllo di Kiev.

0: RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.
1: Ciao radioascoltatori di RNC, sono Carmelo Sacchi. Volevo ricordarvi, l'appuntamento con me è Libera i colori dei tuoi pensieri. Tutti i giovedì, dalle ore 21, passeremo insieme un'ora accompagnati da aforismi, citazioni e poesie estrapolati da libri e dal mondo di internet. Vi aspetto con la dolcezza della musica e la mia voce su RNC. Non mancate!

Katy Perry, la sua Roar, dal 2013 alle 11.30 minuti qui su RNC, 107.4 per Torino e provincia, 107.3 per Cuneo e provincia, in diretta streaming sul nostro sito rncweb.it. È la nostra ultima mezz'ora in diretta per quest'oggi, giorno 6 di agosto, che magari molti non lo sanno, celebra una ricorrenza di un qualche cosa che ormai è davvero familiare, comune nelle vite di tutti noi. Ora immaginate un ufficio del CERN alla periferia di Ginevra in un martedì d'agosto, appunto un 6 di agosto del 1991. Fuori l'Europa è in vacanza, dentro c'è un ricercatore inglese di 36 anni seduto davanti a un computer nero cubico bellissimo, costosissimo, digita un messaggio destinato a un forum di appassionati di ipertesti, un luogo digitale frequentato da poche centinaia di persone in tutto il pianeta. Spiega di aver costruito un sistema per collegare documenti tra computer diversi, allega le istruzioni, invita chiunque a partecipare e a condividere. Quel giorno, il 6 di agosto 1991, Tim Berners-Lee pubblicò le informazioni sul progetto del World Wide Web, appunto il WWW, no? Che vabbè, ormai non si usa neanche più, comunque sul newsgroup Alt Hypertext, e invitò tutti a collaborare. In un solo messaggio il web veniva presentato al mondo intero, gli stessi file furono resi disponibili su internet via FTP. Non ci fu una conferenza stampa, non ci fu un applauso, non ci fu nemmeno una risposta immediata degna di nota, c'era soltanto un uomo, un ricercatore, che regalava un'idea a chiunque volesse raccoglierla senza chiedere nulla in cambio. 35 anni dopo, quel gesto è alla base di quasi tutto ciò che facciamo quando accendiamo in pratica uno schermo. La storia era cominciata però 2 anni prima con un rifiuto travestito da complimento. Nel marzo del 1989 Tim Berners-Lee infatti aveva messo per iscritto la sua versione in un documento intitolato Information Management a Proposal. La proposta appunto non fu accettata subito. Il suo capo dell'epoca, Mike Sandel, annotò sulla copertina due parole: vague but exciting, cioè vago ma promettente. E forse la nota a margine più famosa nella storia della tecnologia. Sandel non aveva capito bene che cosa avesse davanti, ma aveva capito che valeva la pena lasciar provare il ragazzo. Il web non fu mai un progetto ufficiale del CERN di Ginevra. Sandel si limitò a ritagliare per Tim Berners-Lee un po' di tempo nel settembre del 1990 per lavorarci, appunto. C'è una lezione quindi dentro questo dettaglio, riguarda ogni organizzazione del mondo. Le rivoluzioni raramente nascono da un piano strategico, nascono da un dirigente che, non capendo del tutto, decide comunque di lasciar fare, di fidarsi. Il primo server web della storia non era un armadio raffreddato in un data center, era una workstation NextCube costruita dall'azienda che Steve Jobs aveva fondato dopo essere stato allontanato da Apple. Sandel autorizzò l'acquisto di quel computer e nell'ottobre del 1990 Tim Berners-Lee scrisse il primo browser della storia, che in realtà era un browser insieme a un editor, si chiamava World Wide Web. All'epoca era l'unico modo per vedere il web. Più tardi il programma fu ribattezzato Nexus, per non confonderlo con lo spazio informativo astratto che aveva contribuito a creare. Vale la pena fermarsi magari anche su quel dettaglio, perché ci racconta una filosofia che abbiamo quasi perso. Il primo strumento per navigare il web era anche uno strumento per scriverlo. Leggere e pubblicare erano lo stesso gesto. La macchina originale su cui girava il primo sito del mondo è ancora conservato ovviamente al CERN di Ginevra.
Ginevra. La leggenda del genio solitario è comoda ma è imprecisa, perché attorno a Berners-Lee nei mesi successivi a quel 6 di agosto si radunò una piccola comunità. Nell'ottobre del 91 si unì al progetto Robert Caillaux, un collega belga del CERN che aiutò a riscrivere e a far circolare la proposta. A novembre arrivò Nicola Pello, allora studentessa, che scrisse il browser a riga di comando, il primo strumento capace di far funzionare il web su macchine molto diverse tra loro. Nello stesso mese si aggiunse Bernd Pollermann. Entro il Natale del 91 il sistema era dimostrabile e permetteva di accedere a file ipertestuali, indici e articoli nei newsgroup. Nell'autunno di quell'anno il fisico Paul Kuntz dello Stanford Linear Accelerator Center incontrò Tim Berners-Lee e portò la notizia del web in California. Entro dicembre il primo server web fuori dall'Europa era attivo a Stanford. Il contagio in pratica era cominciato, viaggiava come viaggiano sempre le idee migliori, di persona per entusiasmo, da un ricercatore all'altro. Poi arrivò il momento decisivo, cioè quello che avrebbe potuto andare diversamente, cambiare la storia del mondo. Il CERN era proprietario del codice, avrebbe potuto brevettarlo, concederlo in licenza e quindi monetizzarlo. Il 30 aprile 1993 firmò invece un documento in cui rinunciava a ogni diritto di proprietà intellettuale sul codice sorgente e binario, autorizzando quindi chiunque a usarlo, duplicarlo, modificarlo e ridistribuirlo. A firmarlo furono Walter Hoogland e Helmut Weber, allora rispettivamente direttore della ricerca e direttore dell'amministrazione del laboratorio. Tim Berners-Lee era convinto che tenere il web il più aperto possibile fosse l'unico modo per farlo crescere, e ha sempre attribuito a questa singola decisione il successo travolgente della sua invenzione. C'è un dettaglio quasi comico anche in questa vicenda: prima di regalarlo qualcuno aveva provato a interessare le grandi aziende di software commerciale, nessuna aveva raccolto l'invito. Il bene più prezioso mai messo in circolazione dalla ricerca pubblica europea è finito in dono all'umanità, anche perché il mercato quel giorno forse aveva altro da fare, non l'aveva riconosciuto, non l'aveva capito. Il primo sito web del mondo era una pagina spoglia, senza immagini, senza colori, ospitata a un indirizzo che oggi sembra un reperto archeologico, info.cern.ch. Per i primi due anni fu praticamente invisibile, perché non esistevano né motori di ricerca per trovarla né browser diffusi per navigarla. Spiegava con la pazienza di un manuale che cos'era il web e come costruirsene uno. Oggi quel invito è stato accolto da miliardi di persone. La ricorrenza cade in un momento particolare, perché il web che Tim Berners-Lee ha immaginato come uno spazio in cui chiunque poteva pubblicare senza chiedere il permesso a nessuno sta attraversando la sua trasformazione più profonda. Le pagine non le leggiamo più solo noi, le leggono anche le macchine, che le riassumono, le rielaborano e ce le restituiscono già cotte e mangiate, se vogliamo, no? Con l'intelligenza artificiale. C'è una domanda che vale la pena portarsi dietro. Oggi, il 6 agosto 1991, un uomo mise in circolazione un'idea senza chiedere nulla in cambio, e per farlo dovette soltanto convincere il suo capo e firmare una rinuncia. Quanti in questo 2026 sarebbero ancora disposti a farlo? La risposta a questa domanda, insomma, deciderà che aspetto avrà il prossimo 35° anniversario.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

giorno triste per quanto riguarda la musica d'autore italiana, il mondo della cultura, perché notizia di questa mattina la morte di Francesco Guccini. È morto a 86 anni. A renderlo noto è stata la famiglia, annunciando che nel rispetto delle sue volontà le esequie si svolgeranno nei prossimi giorni in forma strettamente privata. Il grande cantautore è venuto a mancare questa mattina 6 agosto a Pavana, circondato dall'affetto della moglie Raffaella, della figlia Teresa e dei familiari. La famiglia, nel richiedere che questo momento di dolore possa essere vissuto nella più stretta intimità, ringrazia tutti coloro che si uniranno al suo lutto con affetto, discrezione e rispetto. Per permettere a chi lo ha amato di ricordarlo e di salutarlo, verrà organizzata una cerimonia commemorativa nel mese di settembre. Francesco Guccini era nato a Modena il 14 di giugno del 1940, pochi giorni dopo l'ingresso dell'Italia nella Seconda Guerra Mondiale. Durante il conflitto, il padre Ferruccio, dopo aver rifiutato di giurare fedeltà ai nazisti, fu internato per 2 anni in un campo di concentramento vicino ad Amburgo. Guccini trascorse l'infanzia a Pavana, sull'Appennino tosco-emiliano, luogo a cui resterà profondamente legato e che ispirerà anche il suo primo romanzo, Croniche epafaniche. L'esordio nella musica arrivò nei primi anni 60, mentre lavorava come cronista alla Gazzetta di Modena e studiava giurisprudenza. Senza però laurearsi, scrisse la sua prima canzone, L'Antisociale, dopo aver intervistato Domenico Modugno. In seguito raccontò che la carriera musicale nacque quasi per caso e che non aveva mai confidato ai genitori il desiderio di diventare cantautore, convinto inizialmente che sarebbe stata così un'esperienza passeggera. Trasferitosi poi a Bologna nel 61, Francesco Guccini iniziò a frequentare l'ambiente musicale cittadino, conoscendo figure come Pierre Farri, che poi sarebbe diventato il suo produttore, e Victor Sogliani, futuro membro dell'Equipe 84. Influenzato dalla musica di Bob Dylan, cominciò a scrivere brani come Auschwitz e dall'amore che nasce l'uomo, poi portati al successo proprio dall'Equipe 84. Negli stessi anni collaborò anche con i Nomadi, muovendo i primi passi nel panorama della musica italiana. La consacrazione arrivò nel 1972 con Radici, il suo quarto album in studio, che contiene alcuni dei suoi brani più celebri, tra cui La locomotiva, Incontro, Piccola città, Il vecchio e il bambino. Negli anni successivi pubblicò il live Opera buffa, conquistò anche il successo commerciale con Via Paolo Fabbri 43 nel 1976, trainato dall'Avvelenata. Seguirono album come Amerigo con il celebre brano Eschimo e Metropolis. Nel corso della carriera collaborò anche con artisti come Franco Battiato, Roberto Vecchioni, scrisse canzoni anche per Caterina Caselli, Gigliola Cinquetti. Lo stesso Guccini ha sempre sostenuto che il punto di forza della sua produzione fosse soprattutto la scrittura dei testi, più che poi la componente musicale. Nella sua lunga carriera, Francesco Guccini ha spesso raccontato il viaggio, il valore simbolico dei luoghi, dedicando canzoni a città come Bisanzio, Venezia, Milano, Bologna, Modena e Pavana, proprio il paese della sua infanzia. Negli anni 2000 la sua scrittura si è concentrata anche su grandi figure storiche, personaggi simbolici, da Ulisse a Cristoforo Colombo fino a Che Guevara e Carlo Giuliani, protagonista del brano Piazza Alimonda. L'ultimo album pubblicato è Canzoni da Intorto nel 2022, un disco di cover arrivato dopo i 2 capitoli di Note di Viaggio realizzati insieme a Mauro Pagani. Nel corso della sua carriera Guccini ha ricevuto 5 Targhe Tenco, l'ultima nel 2015 come riconoscimento alla sua straordinaria carriera. Non solo cantante Guccini, ma anche scrittore, in oltre 20 anni di attività letteraria ha pubblicato 26 libri, dall'esordio con Croniche epafaniche dell'89 fino a Che cosa sa Minosse del 2020, scritto insieme a Loriano Machiavelli. Tra i titoli più apprezzati figurano anche Appennino di sangue, Canzoni e un disco dei Platters, Romanzo di un maresciallo e una regina. Negli ultimi anni aveva raccontato che a causa di un problema agli occhi aveva sostituito la lettura con gli audiolibri, senza però rinunciare alla scrittura. Non mi manca scrivere canzoni perché scrivo libri, diceva. Da sempre impegnato anche sul piano civile e politico, vicino alla sinistra, ma di
dichiaratamente anarchico di matrice liberale, nel 2004 ricevette dal Presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi, il titolo di ufficiale dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Nel 2025 Francesco Guccini era stato ricoverato in ospedale e dopo quel periodo aveva trascorso circa 18 mesi in casa, uscendo solo pochi mesi fa in occasione della mostra a lui dedicata, Canterò soltanto il tempo, ospitata ai chiostri di San Pietro a Reggio Emilia. Negli ultimi anni il cantautore aveva dovuto fare i conti anche con importanti problemi alla vista che gli avevano reso impossibile dedicarsi alla lettura dei libri, una delle sue grandi passioni. Non riesco più a leggere, una cosa che mi addolora tantissimo, aveva raccontato in un'intervista al Resto del Carlino. Per questo guardo molta televisione, aveva detto con una battuta ovviamente Francesco Guccini, che noi vogliamo ricordare con una delle sue canzoni più celebri, e ci porta indietro fino al 1967, Canzone per un'amica.

Francesco Guccini, il nostro ricordo è di Francesco Guccini, scomparso oggi all'età di 86 anni. Abbiamo ascoltato Canzone per un'amica, ci fermiamo qui. Per quanto riguarda l'appuntamento di oggi, ci ritroviamo domani per un ultimo appuntamento nella settimana in diretta su RNC dalle 10 fino a mezzogiorno. Tra pochissimo tutte le ultime news con la nostra redazione nazionale di In Blu. Grazie a tutti voi per l'ascolto di oggi, buon proseguimento di giornata e a domani. Ciao ciao!

0: RNC in blu.
1: Camminavo per strada e ho notato che la luce di casa, la luce era accesa. Ho pensato di farti un saluto, magari anche tu non hai sonno stasera. Penserai che sono

0: Si avvia al termine in questi minuti la visita ad Assisi di Papa Leone, terminata con la celebrazione della messa nella chiesa di Santa Maria degli Angeli. In mattinata il pontefice aveva incontrato i giovani giunti da tutta Europa nel segno di San Francesco. Ascoltiamo un passaggio delle parole del Papa in risposta alle domande dei ragazzi.
1: Ai cristiani sarà sempre più chiesto di diventare operatori di pace all'interno di società tentate di strumentalizzare la religione nella contrapposizione delle identità. Essere testimoni di Cristo rimane quindi affascinante e impegnativo, perché allarga la mente e il cuore oltre confini artificiali. Da San Francesco però imparate la radicalità evangelica, che è l'opposto del fondamentalismo. Non rende ciechi e violenti, ma sensibili, attenti, sempre alla sequela di Gesù e quindi umili, accoglienti verso tutti. Non è facile, ma dà molta gioia.
0: L'Iran afferma che al momento sta negoziando sullo stretto di Hormuz solo con l'Oman e in forma strettamente bilaterale, non con gli Stati Uniti, lo ha detto Emidia Renani, citato dalla CNN, il vice ministro degli esteri. Trump ha parlato più volte nelle ultime ore di ottimi colloqui in corso con Teheran. Il caldo non dà tregua all'Italia, continuerà a stringere nella morsa soprattutto il centro-sud, almeno fino a Ferragosto. Oggi bollino rosso per tutte 27 le città che sono monitorate, domani torna arancione a Bolzano, allerta gialla anche per temporali locali in Abruzzo, Alto Adige, Basilicata, Calabria, Molise, Sicilia e Umbria. È morto questa mattina a Pavana sull'Appennino pistoiese Francesco Guccini, il cantautore che ha segnato con la sua musica più generazioni. Aveva 86 anni, l'annuncio è stato dato dalla moglie e dalla figlia nel rispetto delle sue volontà, hanno fatto sapere. Le esequie si svolgeranno nei prossimi giorni in forma stretta privata, per permettere a chi lo ha amato di ricordarlo, di salutarlo. Verrà organizzato una cerimonia commemorativa nel mese di settembre. La multa dell'antitrust di oltre 2 milioni e mezzo di euro a Bird, Dot e Lime, tre società di bike sharing e affitto di monopattini, provvedimento per aver ostacolato la fruizione di pacchetti di corse gratis per gli abbonati al trasporto pubblico locale di Roma. È tutto, torniamo alle 13.
2: RNC offre ai cari ascoltatori la recita dell'Angelus giornaliero a cura di Don Paolo Gariglio.
3: L'angelo del Signore portò l'annunzio a Maria.
4: Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e l'ora della nostra morte. Amen.
3: Ecco la serva del Signore.
6: Sia fatto a me secondo la tua parola.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: E il Verbo si è fatto carne
6: e abitò fra noi.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
7: perché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
3: Infondi, Signore, nelle nostre anime la tua grazia. E poiché con l'annuncio dell'angelo abbiamo conosciuto l'incarnazione di Cristo, tuo Figlio, concedi che, per la sua passione e la sua croce, giungiamo alla gloria della resurrezione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
5: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
5: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
5: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Buona giornata con la carezza di Maria.
2: RNC ha offerto ai cari ascoltatori la recita dell'Angelus giornaliero a cura di Don Paolo Gariglio.
8: RNC è una radio di ispirazione cristiano-cattolica. Giorno e notte si rivolge a tutti con programmi di attualità, cultura, musica, informazione, intrattenimento e rubriche religiose. Nei nostri programmi, e specialmente in quelli a tematica religiosa, tutti possono trovare spunti di riflessione e confronto. Per continuare a offrire questo prezioso servizio abbiamo bisogno anche del tuo sostegno. Manda il tuo contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 6103. Ripeto, 26 29 6103. Perché la nostra forza siete voi.
9: RNC a Torino e Asti sui 107 e 400.
10: La radio invita a te.
11: La radio invita a te.
12: La radio invita a voi che ci ascoltate.
11: Vecchia.

0: ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
1: Con la radio ogni finestra una canzone.
2: Anche oggi, come tutti i giorni, benvenuto, un cordiale saluto e benvenuto a Radio RN5 in compagnia di Aldo per questo programma con le tante canzoni, tante musiche che ci portano a tanti anni fa. Il cordiale saluto e il benvenuto ce lo dà anche una grande cantante, Ella Fitzgerald, con un brano che è molto noto e conosciuto come I Love Paris, io amo Parigi, j'aime Paris, eccetera, dipende in che maniera è stata cantata questa canzone o in quale lingua. Abbiamo alcuni complessi anche nel corso del programma di oggi, perché la richiesta è per i complessi, e così apriamo la trasmissione di oggi con Ella Fitzgerald e poi ascolteremo alcuni complessi tutti i giorni a Radio RNC, due volte al giorno in compagnia di Aldo, col programma Ogni finestra una canzone. Il mio benvenuto e il mio buon ascolto.

Oggi ho iniziato il programma Radio RNC con un brano non solamente suonato ma addirittura cantato dalla grande voce di Ella Fitzgerald. È un famoso brano composto da Cole Porter, I Love Paris, io amo Parigi. Nel corso del programma di oggi ho detto che avremo dei complessi, come il complesso che voglio usare adesso. Metteremo in onda alcune canzoni e parlerò dei Dick Dick, e intanto con loro facciamo Viaggio di un poeta.

Il viaggio di una poeta l'abbiamo fatto con i Dig Dig e questa canzone che ho voluto mettere in onda. Due parole adesso sui Dig Dig qui a Radio RNC. I Dig Dig sono un gruppo vocale e strumentale. La storia dei Dig Dig, pur iniziando discograficamente nel 1965 con 1, 2, 3 versioni italiane dell'omonimo brano di Nimberi, affonda le sue radici nella Milano a fine anni 50. Si deve infatti a tre compagni di scuola, Petruccio Mantalbetti, Erminio Salvaderi, Giancarlo Sbrizzolo, e l'esistenza del Dream, un complesso che si esibiva in un refettorio di rock and roll nelle feste studentesche e in quelle vocali che avevano all'aperto, una musica grazie a personaggi come Gaber, Iannacci, eccetera. Nel 1962, con l'aggiunta di Mario Totaro e Sergio Panno, è assunto il nome di Disquali, e gli Squali ottengono il primo ingaggio professionale per accompagnare la cantante Miriam Del Mare, allora piuttosto conosciuta. Hanno così modo di farsi notare nell'ambiente discografico e nel 1965 hanno cambiato il nome in Dig Dig. Dig Dig significa il nome di una gazzella africana e ottengono il primo contratto con la Ricordi. Noi vogliamo proseguire con i Dig Dig il nostro programma perché vogliamo ascoltare queste canzoni e queste musiche. Una delle più affermate canzoni che hanno interpretato i Dig Dig è senza altro una canzone che è stata presa dai Procol Harum, un famoso brano soprattutto per l'organo Hammond e per la splendida voce Senza Luce, A Whiter Side of Pale, titolo originale in lingua inglese.

oltre che le parole anche la musica per questa canzone Senza luce con i Dick Dick. Protagonista musicale era anche uno strumento molto noto e conosciuto, come fosse, come potrei dirvi, come fosse l'organo Hammond. L'organo Hammond, che è stato uno strumento molto interessante negli anni 50, uno dei primi organi elettromeccanici o elettronomeccanici, possiamo dire, con un suono molto affascinante, un suono che non si può campionare, almeno in gran parte non si può campionare. Vogliamo rimanere ancora con i Dick, che hanno dimostrato fin da principio di non essere interessati al discorso di una via italiana al beat, preferendo rimanere interpreti di temi già noti non solamente in Inghilterra ma anche in America. E Dick va riconosciuto il merito di aver diffuso con molta tempestività quelle tendenze musicali, firma da tutto il caratteristico suono californiano che da solo avrebbe faticato non poco a penetrare nel nostro paese. Il ruolo fu insomma quello di meticoloso tramite in questa veste, da una tecnica ineccepibile e rigore il cui adattavano un pezzo, e per questo non furono secondi a nessuno. Ascoltiamo Help Me dai Dick Dick, aiutami.

Abbiamo ascoltato Help Me, Aiutami con Edie Dick. Dopo aver ascoltato alcuni brani da Edie Dick, vogliamo passare adesso a un altro complesso molto noto e conosciuto come Gli Alunni del Sole. Un brano che voglio mettere in onda da loro e un brano che voglio ascoltare insieme a voi. Un grande successo con Gli Alunni del Sole e soprattutto con questa canzone. Parleremo di loro e citeremo qualche canzone forse anche un po' più importante nel corso del nostro programma di oggi. Possiamo ascoltare da Gli Alunni del Sole, Ritorna Fortuna, ed è un augurio che possiamo fare a tanti.

Abbiamo ascoltato questa canzone Alunni del Sole, ritorna Fortuna. Gli Alunni del Sole è un gruppo che si forma sul finire degli anni 60 intorno ai fratelli napoletani Bruno e Paolo Morelli. Preso in prestito il nome di un romanzo di Giuseppe Marotta e grazie a Renzo Arbore, che li presenta nel programma televisivo Speciale per voi, nel 1968 prima e nel 1969 poi, vengono conosciuti dal grande pubblico con i brani Aquilone nel 1968, Concerto 1969, per quest'ultimo loro primo successo discografico, e nel 1971 partecipa a un disco per l'estate con Isa Isabella. La musica che propongono è più melodica del beat, ancora più presente, anche se non influenzata, da musiche già progressive. Ascoltiamo insieme questa canzone del disco per l'estate, Isa Isabella.

Parlando di questo complesso lì a Luna del Sole, abbiamo parlato anche della canzone L'Aquilone. Abbiamo ascoltato però Isabella, una canzone molto interessante che ha decretato anche il successo di questo complesso, come gli Alunni del Sole, del quale ho fatto qualche accenno alla loro storia. Voglio mettere in onda adesso la canzone che ha per titolo L'Aquilone, grande successo anche dei Big Dick del 1968.

un po' di bella giornata e un po' di sole per far volare questo aquilone, e anche perché no, un po' di venticello, e con gli alunni del sole abbiamo fatto volare l'aquilone qui dagli studi di Radio RNC. Abbiamo messo in onda una canzone che aveva proprio per titolo L'Aquilone. Una canzone che vogliamo mettere in onda sempre dagli alunni del sole ha per titolo Fiori. I fiori che vogliamo offrire alle ascoltatrici e agli ascoltatori per questo nostro programma abbastanza speciale per la puntata di oggi. Vi ricordo che questo è un programma che va in onda tutti i giorni a Radio RNC con canzoni e musiche del tempo passato, anche con incisioni a 78 giri, tutti i giorni, due volte al giorno a Radio RNC.

Gli alunni del sole ci hanno offerto fiori, questo termine di canzoni molto delicato, per avere questo brano, per avere questi ricordi e per avere le voci degli alunni del sole. Ci hanno fatto compagnia per un po' di tempo, noi cerchiamo di ascoltare anche i complessi, perché è stata anche la richiesta di qualche ascoltatrice, di qualche ascoltatore. Un breve tarantè, sempre con gli alunni del sole, per terminare il programma di oggi.

0: Avete ascoltato Ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
1: Con Tarantè e i Nuovi Angeli abbiamo terminato la puntata di oggi, questa nostra trasmissione con le canzoni e le musiche di tanti anni fa. Alle ascoltatrici e ascoltatori di Radio RN5 di Ale saluto, possiamo sentire queste canzoni, anche canzoni molto più vecchie, tutti i giorni, due volte al giorno. Un cordiale saluto, a risentirci.
2: Sorride il mondo al suo palco.
3: RNC, Torino e provincia, 107 e 400. Cuneo e provincia, 107 e 300.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

0: RNC,
1: la tua radio,
2: la tua radio,
3: la tua radio.
0: RNC in blu.

0: In Blu 2000 News.
1: Siate operatori di pace, così stamane il Papa incontrando i giovani di tutta Europa riuniti ad Assisi nel segno di San Francesco. L'Iran smentisce accordi con gli Stati Uniti, ma la trattativa va avanti. Per ora fanno sapere da Teheran l'intesa su Hormuz coinvolge soltanto l'Oman. Oggi la giornata più calda con il bollino rosso per tutte e 27 le città monitorate. L'AFA resterà in atto almeno fino a Ferragosto. Lutto nel mondo della musica, è morto a 86 anni il cantautore Francesco Guccini a Bologna, lutto cittadino nel giorno dei funerali. Buongiorno e ben ritrovati da Ugo Scali. Apriamo dunque con il nostro radiogiornale con la visita di Papa Leone ad Assisi nel segno di San Francesco insieme ai giovani di tutta Europa. Andiamo in diretta con noi Rita Salerno.
2: Sì, buongiorno. Esattamente, il Papa adesso si trova già in Vaticano, quindi la visita si è conclusa, ma prima di congedarsi il Papa ha presieduto la messa, ha incontrato i giovani, ha assistito in preghiera la Porzioncola e salutato privatamente i membri della famiglia francescana. Nell'omelia Leone si è soffermato sulla festa della Trasfigurazione, di cui oggi la Chiesa fa memoria, per sottolinearne il mistero di luce che rimanda al contrasto tra luce e ombra, un scrittore di incomprensione. Poi il richiamo ad Assisi, dove è iniziata la trasfigurazione di Francesco, e dichiara: e non si può restare spettatori di fronte alla bellezza della gloria di Dio, ha sottolineato il Papa, che ha invitato a prendere decisioni, a vincere rassegnazione e paure e a dare vita ad una civiltà dell'amore, attualizzando la missione di San Francesco, per poi richiamare la sua prima incisica Magnifica Humanitas, per proporre a tutti i giovani di dare forma al proprio tempo ad una missione nel segno di San Francesco. Sentiamo un estratto della sua omelia e poi linea allo studio.
3: La Chiesa esiste per portarci in questo dinamismo di ascolto e di decisione, in cui comprendere perché vivere e come vivere. È la comunità in cui imparare a distinguere la voce di Dio, che non coincide mai semplicemente con le nostre opinioni, e usare quell'obbedienza allo Spirito Santo che ha reso audaci e creativi tutti coloro che hanno accettato di seguire Gesù. Noi ci difiguriamo separandoci da Lui e dagli altri. Ci trasfiguriamo invece nei legami che nutrono e chiamano alla vita. La spiritualità francescana, nella quale siete stati formati, è tra le più attente a riparare i rapporti fondamentali con Dio e con tutte le sue creature, un'armonia da custodire e coltivare oggi più che mai.
1: Andiamo ora in Golfo Persico, raggiunta l'intesa di massima tra Iran e Oman sul passaggio nello stretto di Hormuz. Teheran specifica: al momento nessuna negoziazione con gli Stati Uniti. Franco Rossi.
4: Si sta lavorando ad una dichiarazione congiunta, a patto che terze parti non vengano ad ostacolare il processo. Il riferimento è agli Stati Uniti, a cui tuttavia Teheran riconosce di aver inviato nelle ultime ore messaggi di disponibilità a tornare agli impegni precedenti. L'intesa prevederebbe l'ingresso dal lato iraniano e l'uscita da quello omanita. Nessun pedaggio per 60 giorni e la corsia centrale verrebbe bonificata dalle mine iraniane. Intanto Trump nega le informazioni circolate sui media statunitensi secondo cui Washington sarebbe a corto di missili per la guerra in Iran e minaccia su Social Truth i traditori. Secondo Washington Post, la scorsa settimana a Camp David, in una riunione di gabinetto, Trump avrebbe avuto un diverbio con il segretario alla difesa, Hexet, che lo avrebbe indotto in errore riguardo alle scorte di munizioni americane. Franco Rossi, linea allo studio.
1: In Ucraina è passata un'altra notte di guerra. Marco Bulini.
5: Dopo il pesante bombardamento di ieri su Kiev con parecchi missili balistici, nessuno intercettato, risultato 17 morti e 44 feriti, Zelensky ha chiesto con forza agli alleati sistemi di difesa antiaerea. Sto discutendo con i paesi alleati su come possiamo continuare a fornire ciò di cui l'Ucraina ha urgente bisogno, ha detto il segretario della NATO Rutte dopo aver sentito Zelensky. Ma da quell'orecchio Trump non ci sente. Ha negato a Kiev i Patriot perché gliene restano pochi e servono a lui e ai suoi alleati arabi in Medio Oriente. Ma questa in realtà è sempre più una guerra di droni, piccoli, economici, letali. Mosca dice di averne abbattuti ben 605 la scorsa notte. Ma il drone che oggi riceve tutta l'attenzione è quello esplosivo trovato vicino a un cargo ucraino nello scalo tedesco di Lipsia, rotta principale verso Kiev. Berlino parla di attacco ibrido, un'operazione complicata, certo non opera di dilettanti. Tutto fa pensare al boss del Cremlino che lancia l'ennesimo pizzino all'Europa. Marco Burini di Nano Studio.
1: La pagina politica, restano gli strascichi dopo la bagarre ieri in Parlamento sul caso del Mastro. Alessio Orlandi.
6: All'indomani del no di Montecitorio all'uso delle chat tra Del Mastro e Caroccia non si spegne la polemica tra la maggioranza e i partiti di opposizione. Urla, contestazioni e accuse incrociate hanno trasformato ieri la Camera dei Deputati in un ring che ha portato anche alla sospensione della seduta. Secondo la Procura di Roma, quei messaggi sono necessari per l'indagine sul ristorante di cui l'ex sottosegretario alla giustizia era socio insieme alla figlia di Caroccia, presunto prestanome del clan senese. È una barbarie impedire le indagini sulla mafia, le parole di AVS, mentre i colleghi rossoverdi hanno inscenato una protesta con gli occhi bendati. No allo scudo, pensate agli italiani, ha rincarato la segretaria del PD Schlein. Il capo dei 5 Stelle Conte ha accusato la maggioranza di aver macchiato con disonore le istituzioni, seguito dai parlamentari del movimento che hanno sollevato i cellulari con lo slogan fuori le chat. Compatta la maggioranza, nessuno scudo per ostacolare il lavoro della magistratura, ha ribadito Pittalis di Forza Italia. Fuori le chat sugli appalti delle mascherine, le parole di Bignami di Fratelli d'Italia rivolte all'ex premier Conte. Alessio Orlandi, linea lo studio.
1: Omicidio nel carcere di Prato, dopo una connotazione in cella fra reclusi, è stato trovato morto in una camera di sicurezza un detenuto di 32 anni, originario della Nigeria. Il decesso risale a ieri sera. Parliamo ora dell'ondata di caldo che oggi tocca tutte 27 le città monitorate, quindi bollino rosso. Giuseppe Caporaso.
7: Non molla il gran caldo lungo la penisola, oggi record di bollini rossi con l'afa che dovrebbe restare fino a Ferragosto. Il caldo insomma sembra non dare tregua e stringe una morsa di calore soprattutto il centro-sud, almeno fino a Ferragosto. Oggi bollino rosso su tutte le 27 città monitorate, mentre scatta l'allerta per il maltempo in 7 regioni: Abruzzo, Alto Adige, Basilicata, Calabria, Molise, Sicilia e Umbria. Insomma, ancora difficoltà e problemi per questo caldo che attanaglia il paese. In tanti ricorrono a strumenti come ventilatori e condizionatori per cercare di alleviare la calura in queste settimane. Il docente di igiene dell'Università Cattolica, Walter Ricciardi, sottolinea i possibili effetti sulla salute delle persone anche in autunno per queste continue andate di calore estive, e parla di aria condizionata salvavita in questi mesi. L'estate 2026 rischia così di essere una delle più care per le famiglie italiane. Secondo le stime di Assium, l'Associazione Italiana Utility Manager nei settori energia e gas, il costo per l'utilizzo di condizionatori e altri dispositivi per il raffrescamento domestico potrà superare i 400 euro nell'arco della stagione estiva. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
1: È morto questa mattina a Pavana sull'Appennino pistoiese Francesco Guccini, il cantautore che ha segnato con la sua musica più generazioni, aveva 86 anni. L'annuncio è stato dato dalla moglie e dalla figlia, nel rispetto delle sue volontà hanno fatto sapere. Le esequie si svolgeranno nei prossimi giorni in forma strettamente privata. In quel giorno ci sarà il lutto cittadino nella città di Bologna. Per permettere a chi lo ha amato di ricordarlo e salutarlo, verrà invece organizzata una cerimonia commemorativa nel mese di settembre. La multa dell'antitrust di oltre 2 milioni e mezzo di euro a Bird, Dot e Lime, tre società di bike sharing e affitto di monopattini. Il provvedimento varato per aver ostacolato la fruizione dei pacchetti di corse gratuite riservate agli abbonati al trasporto pubblico locale di Roma. Prima di chiudere diamo uno sguardo alla borsa di Milano, le incertezze per quanto riguarda lo stretto di Hormuz fanno calare i guadagni rispetto alla giornata di ieri, FTSE MIB che comunque fa segnare un più 0,90%. Vi ricordo che anche questa edizione della Radio Giornale e tutta la programmazione della nostra radio può essere riascoltata sulla app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Davide Dedè per la parte tecnica, da Ugo Scali l'augurio di una buona giornata.
8: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC, in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. Crisi nel Golfo Persico. Sono in corso contatti indiretti tra Stati Uniti e Iran attraverso mediatori. A riferirlo è stata una fonte di primo piano di Teheran citata dai canali televisivi Al-Arabiya e Al-Adat. Tali contatti sarebbero entrati nella fase finale. Sempre a quanto riferito dalle stesse emittenti, l'intesa tra l'Iran e l'Oman sullo stretto di Hormuz è pronta. Manca solo il via libera del Consiglio di Sicurezza Nazionale iraniano. L'accordo di 60 giorni su Hormuz mira a rompere lo stallo e avviare negoziati tecnici tra Washington e Teheran. Intanto, stamane il Ministero degli Esteri pakistano ha espresso l'auspicio che un patto tra Iran e Oman sullo stretto di Hormuz porti alla ripresa dei colloqui diretti tra gli Stati Uniti e l'Iran. Stamattina si è svolta la visita di Papa Leone XIV ad Assisi. Al termine della messa e prima di uscire da Santa Maria degli Angeli, il pontefice si è fermato qualche istante all'interno della piccola chiesa della Porziuncola, custodita dalla grande basilica ai piedi di Assisi. Nell'omelia della celebrazione eucaristica, così Papa Leone ha parlato della chiesa e della vocazione francescana.
2: È la comunità in cui imparare a distinguere la voce di Dio, che non coincide mai semplicemente con le nostre opinioni, e usare quell'obbedienza allo Spirito Santo che ha reso audaci e creativi tutti coloro che hanno accettato di seguire Gesù. Noi ci difiguriamo separandoci da Lui e dagli altri, ci trasfiguriamo invece nei legami che nutrono e chiamano alla vita. La spiritualità francescana, nella quale siete stati formati, è tra le più attente a riparare i rapporti fondamentali con Dio e con tutte le sue creature. Un'armonia da custodire e coltivare oggi più che mai.
1: E Papa Leone ha nominato arcivescovo di San Juan de Puerto Rico Monsignor Eusebio Ramos Morales, finora vescovo di Caguas. Lo riferisce il bollettino della Sala Stampa Vaticana. Prende il posto di Monsignor Roberto Octavio González Nives, che ha superato i 75 anni d'età. Lutto nel mondo della musica. 86 anni d'età è morto Francesco Guccini, uno tra i più significativi cantautori italiani. Ne ha dato notizia oggi la sua famiglia, questa mattina a Pavana, circondato dall'affetto della moglie Raffaella, della figlia Teresa e dei familiari. Si è spento appunto a 86 anni d'età, dice questo breve comunicato Francesco Guccini. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: RMC Torino e provincia 107 e 400, Cuneo e provincia 107 e 300.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua radio.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio, mattinata da Assisi oggi per Papa Leone nel segno di San Francesco. Nella piccola cittadina umbra il pontefice ha incontrato i ragazzi del movimento giovanile francescano, poi ha celebrato la messa nella Basilica di Santa Maria degli Angeli. Prima di tornare a Roma, Papa Leone si è soffermato in preghiera nella chiesetta della Porziuncola, luogo prediletto da San Francesco. Giornata da caldo record praticamente sull'intera Italia, tutte col bollino rosso del massimo rischio di colpi di calore. Oggi le 27 città monitorate costantemente dal Ministero della Salute.
2: Il caldo insomma sembra non dare tregua e stringe una morsa di calore soprattutto il centro-sud, almeno fino a Ferragosto. Oggi bollino rosso su tutte le 27 città monitorate, mentre scatta l'allerta per il maltempo in 7 regioni: Abruzzo, Alto Adige, Basilicata, Calabria, Molise, Sicilia e Umbria. In tanti ricorrono a strumenti come ventilatori e condizionatori per cercare di alleviare la calura in queste settimane. Il docente di igiene dell'Università Cattolica Walter Ricciardi sottolinea i possibili effetti sulla salute delle persone anche in autunno per queste continue andate di calore estive e parla di aria condizionata salvavita. In questi mesi l'estate 2026 rischia così di essere una delle più care per le famiglie italiane. Secondo le stime di Assium, l'associazione italiana utility manager nei settori energia e gas, il costo per l'utilizzo di condizionatori e altri dispositivi per il raffrescamento domestico potrà superare i 400 euro nell'arco della stagione estiva. Giuseppe Caporaso linea allo studio.
1: E il caldo incrementa anche i roghi boschivi, in particolare in Lombardia è ancora attivo il vasto incendio che da due giorni nel Lecchese sta devastando i boschi sul Monte Moregallo tra Valmadrera e Mandello dell'Ario. Le fiamme ieri sembravano finalmente sotto controllo, ma col passare delle ore hanno ripreso consistenza. I centri abitati sono per fortuna per ora al sicuro. Durante la notte scorsa tuttavia la montagna è tornata a illuminarsi per il fuoco, con fronti visibili anche a molti chilometri di distanza. L'odore del fumo è percepibile in tutta la conca di Lecco. E tragedia sulla sponda veronese del lago di Garda. Un uomo infatti è stato trovato senza vita nelle acque lacustri nel comune di Bardolino, in provincia di Verona. Il cadavere della vittima è stato recuperato dai vigili del fuoco e purtroppo ai sanitari del 118 non è rimasto che stabilirne il decesso, spiega una nota della Guardia Costiera. Sull'episodio a occuparsi del caso sono ora la polizia locale di Bardolino e i carabinieri intervenuti prontamente via terra. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: RNC a Torino Asti sui 107 e 400.

State ascoltando RNC. A Torino e provincia 107.400. Cuneo e provincia 107.300. www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

Ciao radioascoltatori di RNC, sono Carmelo Sacchi. Volevo ricordarvi, l'appuntamento con me è Libera i colori dei tuoi pensieri. Tutti i giovedì, dalle ore 21, passeremo insieme un'ora accompagnati da aforismi, citazioni e poesie estrapolati da libri e dal mondo di internet. Vi aspetto con la dolcezza della musica e la mia voce su RNC. Non mancate!

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
0: La tua radio.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Ciao a tutti, sono Carmelo Sacchi. Vi aspetto tutti i sabati a partire dalle 14 qui su RNC con Lambaraba Cicicocò, lo show alla radio. Parleremo di musica, notizie, appuntamenti, informazioni sul fine settimana. Vi aspetto numerosi dalle 14 alle 15.30 su RNC con Lambaraba Cicicocò, lo show alla radio, a cura di Carmelo Sacchi, che poi sarei io.
1: In blu, la radio con tante radio dentro.

0: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. In apertura, le tensioni nel Golfo Persico. Potrebbe arrivare nei prossimi giorni l'accordo tra Iran e Oman e sono in corso contatti indiretti tra Washington e Teheran tramite mediatori, lo riferisce Al-Arabiya, la televisione satellitare di proprietà saudita, che cita una fonte di alto livello senza però fornire altri dettagli.
1: L'intesa prevederebbe l'ingresso dal lato iraniano e l'uscita da quello omanita, nessun pedaggio per 60 giorni e la corsia centrale verrebbe bonificata dalle mine iraniane. Intanto Trump nega le informazioni circolate sui media statunitensi secondo cui Washington sarebbe a corto di missili per la guerra in Iran e minaccia su Social Truth i traditori. Secondo Washington Post, la scorsa settimana a Camp David, in una riunione di gabinetto, Trump avrebbe avuto un diverbio con il segretario alla difesa, Exet, che lo avrebbe indotto in errore riguardo alle scorte di munizioni americane. Franco Rossi, linea allo studio.
0: E intanto nello Yemen almeno 45 persone sarebbero morte negli attacchi condotti dai ribelli yemeniti Houthi filo iraniani contro le forze governative nelle regioni di Al-Ayaf, Marib e Hadramut nell'est del paese. La notizia è stata riportata poco fa dalla TV Al-Arabiya. Visita pastorale del pontefice stamattina ad Assisi, nella città umbra di San Francesco. Papa Leone XIV ha incontrato i ragazzi del movimento giovanile francescano e ha celebrato l'Eucarestia nella Basilica di Santa Maria degli Angeli. Prima di tornare a Roma, il Papa ha sostato in preghiera nella chiesetta della Porziuncola, luogo prediletto da San Francesco. Economia, la crescita del reddito reale pro capite nell'area OCSE frena allo 0,2% nel primo trimestre di quest'anno contro lo 0,6% registrato nel quarto trimestre del 2025. In parallelo, il PIL reale pro capite è cresciuto dello 0,3%, registrando una lieve accelerazione rispetto allo 0,2% del quarto trimestre dell'anno scorso. Lutto nel mondo della musica, 86 anni d'età, è morto Francesco Guccini, uno tra i più significativi cantautori italiani. Ne ha dato notizia oggi la sua famiglia, questa mattina a Pavana, circondato dall'affetto della moglie Raffaella, della figlia Teresa, dei familiari. Si è spento appunto a 86 anni d'età Francesco Guccini, scrive in questo comunicato la famiglia. Nel rispetto delle sue volontà, le esequie si svolgeranno nei prossimi giorni in forma strettamente privata. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: disco
1: RNC.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
4: La tua radio.
1: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Buonanotte Classica, programma di Anna Maria Molino, offerto da RNC e Fondiaria SAI, ogni notte da mezzanotte e 30.
1: RNC, in blu.

State ascoltando RNC. A Torino e provincia 107.400. Cuneo e provincia 107.300. www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
0: La tua radio.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Tutti i martedì alle 9 RNC presenta Sul pezzo con l'autore. Commenti e approfondimenti sugli articoli di Terza Pagina e non. Ogni settimana argomenti di attualità in compagnia di un ospite. Anche tu puoi partecipare. Cogli l'occasione per dire la tua. Sul pezzo con l'autore, curato e presentato da Marina Ferrero. Ogni martedì alle 9 su RNC.
1: RNC in blu.

0: In Blu 2000 News.
1: Buonasera da Andrea Domaschio. Tensioni nel Golfo Persico, mentre sembra questione di giorni un accordo tra Oman e Iran per il transito sicuro delle navi commerciali nello stretto di Hormuz, le forze armate yemenite hanno annunciato che lanceranno un'operazione militare su vasta scala e di alto profilo. Almeno 38 soldati yemeniti infatti sono stati uccisi oggi in attacchi missilistici e con droni da parte dei ribelli Houthi filo-iraniani contro campi militari nello Yemen centrale e ad est, vicino al confine con l'Arabia Saudita. Stamattina Papa Leone XIV ha visitato Assisi, nella città umbra di San Francesco. Il pontefice ha incontrato i ragazzi del movimento giovanile francescano e ha celebrato l'Eucarestia nella Basilica di Santa Maria degli Angeli. Prima di tornare a Roma, il Papa ha sostato in preghiera nella chiesetta della Porziuncola, luogo prediletto da San Francesco. Sentiamo alcuni passaggi della sua omelia, rivolta in particolare proprio ai giovani.
2: Cari giovani, oggi l'Europa e il mondo intero cercano in voi nuovi santi. Osate credere nella parola del Vangelo. Diventate umani con la libertà di Gesù Cristo. Abbracciate sorella povertà. Si può non essere compresi, persino da quelli di casa, come avvenne a San Francesco. Eppure sottrarsi alla cultura della potenza e abbattere i muri che separano fra loro gli esseri umani non è mai tradire la famiglia, la città, la tradizione, ma liberarle dai loro fantasmi, da nemici inventati per paura e ignoranza, dalla violenza con cui si vorrebbe imporre il proprio piccolo ordine su una realtà che da ogni parte ci supera.
1: E Papa Leone XIV ha nominato arcivescovo di San Juan de Porto Rico Monsignore Eusebio Ramos Morales, finora vescovo di Caguas. Lo riferisce il bollettino della Sala Stampa Vaticana. Prende il posto di Monsignor Roberto Octavio González Nieves, che ha superato i 75 anni, l'età giunti alla quale i vescovi presentano al pontefice la rinuncia all'incarico. Vasto e unanime cordoglio per la morte a 86 anni d'età del cantautore Emiliano Francesco Guccini. Nella consueta edizione pomeridiana gli rende omaggio anche l'Osservatore Romano, il quotidiano della Santa Sede, dedicandogli un'intera pagina. Quel montanaro curioso e appassionato della vita è il titolo dell'articolo principale, nel quale si sottolinea se n'è andato quello che probabilmente era il più grande cantautore italiano vivente. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: RNC Torino e provincia 107 e 400, Cuneo e provincia 107 e 300.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Ognuno di noi è chiamato a diventare santo. Cosa significa? Per scoprirlo, RNC propone Da siate santi a siate compassionevoli. Letture di conferenze di Padre Alberto Maggi. Sintonizzatevi il lunedì, martedì, mercoledì e venerdì alle 17:25.
1: In blu, la radio con tante radio dentro.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: In visita ad Assisi, Papa Leone parla soprattutto ai giovani dei movimenti che si riferiscono di San Francesco. Oggi l'Europa e il mondo cercano in voi nuovi santi, afferma il pontefice, che sappiano abbattere i muri che separano gli esseri umani. Nuova giornata di caldo record in tutta Italia, oggi bollino rosso per tutte le 27 città monitorate, domani aria meno rovente solo a Bolzano, breve tregua nel weekend ma solamente al nord. Addio a Francesco Guccini, celebre cantautore emiliano, si è spento, 86 anni d'età, unanime il cordoglio nel mondo della musica e della cultura. Anche l'arcidiocesi di Bologna ricorda l'artista che fu protagonista di un viaggio a Auschwitz con alcune scolaresche insieme al cardinale Zuppi. A Domaschi in apertura la visita pastorale di Papa Leone stamattina a Assisi. Nella città che diede i natali a San Francesco, il pontefice ha ricevuto oggi l'ideale abbraccio di migliaia di ragazzi del movimento giovanile francescano giunti in Umbria da ogni parte del mondo. A Assisi c'era per noi Rita Salerno.
1: Leone XIV abbraccia i giovani di Assisi e del mondo per invitarli a costruire la civiltà dell'amore in un mondo dove crescono le contrapposizioni. Ad Assisi, dove è tornato per poche ore, Leone XIV invita i 2000 ragazzi del grande raduno internazionale francescano provenienti da tutta Europa e dal mondo ad abbattere i muri che separano gli esseri umani. Una manciata di ore per rispondere a tre domande di altrettanti ragazzi che gli chiedono come vivere oggi il messaggio rivoluzionario di Cristo e di San Francesco. Il pontefice li invita a vincere la rassegnazione e la paura e ad essere operatori di pace impegnati a servire la vita nei più tragici scenari di morte. Da Assisi, Rita Salerno.
0: E ascoltiamo alcuni degli spunti più significativi dell'omelia di Papa Leone nella messa celebrata stamane nella Basilica di Santa Maria degli Angeli. Parole di forza e di speranza rivolte soprattutto ai giovani.
2: Cari giovani, oggi l'Europa e il mondo intero cercano in voi nuovi santi. Osate credere nella parola del Vangelo. Diventate umani con la libertà di Gesù Cristo. Abbracciate sorella povertà. Si può non essere compresi persino da quelli di casa, come avvenne a San Francesco. Eppure sottrarsi alla cultura della potenza e abbattere i muri che separano fra loro gli esseri umani non è mai tradire la famiglia, la città, la tradizione, ma liberarle dai loro fantasmi, da nemici inventati per paura e ignoranza, dalla violenza con cui si vorrebbe imporre il proprio piccolo ordine su una realtà che da ogni parte ci supera. Fidarsi di Dio e ritrovare, come Francesco e Chiara, un mondo di fratelli e sorelle da apprezzare e servire, non da sfruttare e dominare. Non un mondo da difendere, ma da abbracciare.
0: Deve essere approvata dal Consiglio Supremo di Sicurezza Nazionale iraniano l'intesa tra Teheran e Muscat per la riapertura dello stretto di Hormuz. Atteso a breve l'annuncio dell'importante accordo. Antonella Mazzateruel.
3: Forse è la volta buona, o almeno l'inizio. Iran e Oman, due paesi del Golfo che si affacciano sullo stretto di Hormuz, hanno concordato come riaprire l'importante rotta commerciale chiusa allo scoppio della guerra israelo-statunitense contro Teheran 4 mesi fa, che sta scatenando uno shock energetico internazionale. Secondo indiscrezioni del quotidiano saudita l'Arabia, l'accordo avrà una durata di 60 giorni con l'obiettivo di una ripresa del traffico marittimo e prevede l'interazione con l'Iran per le navi in ingresso, con l'Oman per quelle in uscita. C'è incertezza sui pedaggi inesistenti prima del conflitto, ma gli armatori allarmati, in una lettera firmata da 8 delle più grandi associazioni di navigazione, hanno chiesto all'ONU di opporsi a qualsiasi tipo di pagamento. L'annuncio dell'accordo avverrà nei prossimi giorni. Presto, assicura l'Iran, ci sarà una dichiarazione congiunta se non si intromettono parti terze, in riferimento a Washington, di cui si attende la reazione sull'intesa raggiunta nel Golfo, che, nota il quotidiano statunitense The New York Times, ratificherebbe di fatto il controllo di Teheran su Hormuz. Antonella Mazzateruel, linea allo studio.
0: Non si ferma la guerra in Ucraina, con vittime su entrambi i fronti. Sentiamo Giorgia Bresciani.
4: Al largo del porto di Odessa una persona è morta nell'attacco a una nave battente bandiera della Guinea-Bissau che trasportava grano ucraino. Colpita anche una nave cargo tedesca all'indomani del ritrovamento di un drone bomba all'aeroporto di Lipsia, scalo principale per la rotta verso l'Ucraina. Nella regione di Kharkiv un drone ha colpito un veicolo vicino alla stazione ferroviaria di Lozova, uccidendo due dipendenti delle ferrovie e ferendone altri 8. Vittime civili anche nel Donetsk, danneggiata da una bomba una struttura di Save the Children, è la seconda volta che accade. Gli stati membri che dispongono di scorte le mettano a disposizione dell'Ucraina, l'appello dell'alta rappresentante dell'Unione Europea Kaya Kallas. Pioggia di droni la notte scorsa anche sulla Russia, che ha riferito di averne abbattuti oltre 600. Non sono stati invece intercettati dal sistema di difesa quelli che hanno ucciso 2 persone nella regione di Bryansk. Colpita anche una delle più grandi raffinerie di petrolio russe nella regione di Yaroslavl. Giorgia Bresciani, linea allo studio.
0: Giornata di caldo record in tutta Italia, bollino rosso per tutte le 27 città monitorate, così come domani con la sola eccezione di Bolzano. Fausto Nicastro.
5: Bollino rosso in tutta Italia, il giorno dell'allerta massima per il caldo in tutte le città è arrivato. Da sud a nord la totalità dei 27 centri monitorati è a livello 3 per i rischi legati alla quarta ondata di calore di quest'estate. L'anticiclone africano impone la sua cappa ormai da una settimana sull'Europa centrale, causando temperature record, notti tropicali, danni ambientali e rischi per la salute. Secondo i meteorologi, questo caldo opprimente allenterà la sua morsa solo tra una decina di giorni, con una breve pausa di qualche ora concessa esclusivamente al nord nel weekend. Domani infatti solo Bolzano scenderà a livello 1 di allerta, mentre sabato 8 agosto saranno già 6 le città che potranno beneficiare di un leggero calo delle temperature. In arrivo però anche qualche temporale sparso. Domani i fenomeni saranno localizzati soprattutto su Alpi, Prealpi e Appennino, ma brevi acquazzoni sono previsti anche in qualche città, soprattutto al nord. Fausto Nicastro, linea allo studio.
0: E il caldo eccessivo di questi mesi fa schizzare in alto prezzi e vendite di condizionatori d'aria e ventilatori. Giuseppe Caporaso.
6: Giornate afose trascorse dagli italiani spesso in compagnia di condizionatori giorno e notte per combattere il caldo, con il rischio di vedere arrivare bollette salate. Secondo le stime di Assium, l'associazione italiana utility manager dei settori energia e gas, il costo medio per l'utilizzo di condizionatori ed altri dispositivi per il raffrescamento domestico supererà i 400 euro nell'arco della stagione estiva. Il climatizzatore si conferma un acquisto impulsivo, sottolinea poi un report di Assoclima, ed è fortemente influenzato dalle condizioni meteo. In ogni caso, sempre Assoclima sottolinea che nel primo semestre 2026 sono stati venduti 1.650.000 climatizzatori. Il caldo record ha delle ripercussioni anche sui prodotti agroalimentari, perché sta devastando i raccolti di frutta e verdure, riducendone le disponibilità. Eppure, denuncia la Coldiretti, i prezzi pagati ai produttori registrano cali medi del 20%, soprattutto per la frutta, e il reddito delle imprese rischia di collassare. In pratica, i prezzi pagati ai produttori di pere, pesche, susini e albicocche hanno visto un calo tra il 17 e il 34%, ma poi crescono sugli scaffali di negozi e supermercati, penalizzando i consumatori. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
0: E l'estate torrida scarica purtroppo i suoi effetti anche su istituti penitenziari, che in Italia sono quasi sempre sovraffollati. È il caso anche della casa circondariale di Prato in Toscana, dove ieri sera è morto un detenuto 32enne nigeriano, probabilmente in seguito a un'aggressione da parte di altri reclusi. Alessio Orlandi.
7: Un trauma cranico con un'emorragia dal naso. In base a una prima ispezione sul corpo fatta dal medico legale, sarebbero queste le cause della morte ieri sera nel carcere di Prato di un detenuto nigeriano di 32 anni. Il giovane si trovava in una camera di sicurezza riservata agli autori di reati sessuali. Secondo quanto riferito dalla procura, sarebbe stato ucciso con un corpo contundente durante una colluttazione con altri 3 reclusi. I magistrati, che indagano per omicidio preterintenzionale, stanno cercando di ricostruire l'esatta dinamica dei fatti e individuare chi abbia scagliato il colpo mortale. Da chiarire anche le ragioni alla base della violenta aggressione contro il 32enne africano, che gli ha provocato anche un'ecchimosi all'interno del labbro superiore e una ferita lacero contusa sul lato sinistro della fronte. Secondo la procura pratese, l'omicidio è avvenuto in un penitenziario, quello della Dogaia, caratterizzato da forte illegalità e da un grave sovraffollamento, 640 detenuti in celle che, in molti casi, ospitano anche 4 persone. Alessio Orlandi, linea allo studio.
0: Sottoscritto oggi in via definitiva all'ARA CONTAN, il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni centrali per il triennio 2025-2027. L'accordo, firmato dall'Agenzia per le pubbliche amministrazioni e dalle organizzazioni sindacali rappresentative, interessa circa 200.000 dipendenti di ministeri, agenzie fiscali ed enti pubblici non economici. Entrerà in vigore da domani. 81 anni fa, come oggi, un bombardiere americano sganciava la prima bomba atomica sulla città giapponese di Hiroshima. Il 9 agosto un analogo ordigno nucleare colpì Nagasaki. Oggi in Giappone si è svolta la commemorazione di quella tragica data che cambiò per sempre la storia del mondo. Franco Rossi.
8: Alle 8:15 locali, 1:15 in Italia, con il suono della campana della pace, Hiroshima ha osservato un minuto di silenzio. 81 anni fa il bombardiere americano Enola Gay sganciò sulla città giapponese la prima bomba atomica della storia, provocando la morte di oltre 140.000 persone. Una seconda bomba colpì Nagasaki il 9 agosto e furono 74.000 le vittime. Con la resa incondizionata di Tokyo terminò la Seconda Guerra Mondiale. La cerimonia nel Peace Memorial Park ha visto la partecipazione di circa 50.000 persone con delegazioni da 121 paesi dall'Unione Europea. La premier giapponese Sanae Takaichi ha ribadito l'adesione ai tre principi non nucleari del Giappone, senza però impegnarsi esplicitamente sul loro mantenimento in futuro. La comunità di Sant'Egidio, insieme alla diocesi di Hiroshima e al movimento dei focolari, ha promosso una veglia per la pace di 75 ore dalla 1 di questa mattina fino alle 4 del 9 agosto, che unirà persone del mondo in preghiera per tutte le vittime dei conflitti in corso. Franco Rossi, linea allo studio.
0: Addio a Francesco Guccini, si è spento a 86 anni, il cantautore padre di successi come La Locomotiva e Dio è morto. Lo ricorda oggi anche l'arcidiocesi di Bologna, Pier Achille Dolfini.
9: Francesco Guccini si è spento stamani a 86 anni nella sua casa di Pavana, nella campagna pistoiese. Nel rispetto delle volontà del cantautore emiliano, i funerali saranno in forma privata, ma per settembre è già stata fissata una commemorazione dell'autore di Auschwitz e Dio è morto. E già oggi ci sono stati omaggi spontanei dei fan. In via Paolo Fabbri a Bologna, dove Guccini ha vissuto sino al 2012, le sue canzoni sono risuonate a tutto volume. Silenzio invece a Pavana, Appennino Tosco Emiliano, dove il cantautore, nato a Modena il 14 giugno 1940, aveva trascorso l'infanzia. Negli anni 70 il trasferimento a Bologna, dove oggi la diocesi lo ricorda per la partecipazione ad alcune iniziative ecclesiali come il viaggio ad Auschwitz insieme al cardinale Zuppi e ai giovani. L'insegnamento, la militanza giornalistica, poi la musica, prima come autore per Caterina Caselli, l'Equipe 84 e i Nomadi, poi come interprete dei suoi testi. Canzoni impegnate, militanza politica e impegno sociale hanno caratterizzato la vita artistica di Guccini, il cantautore colleschimo della Locomotiva e Il vecchio e il bambino. Pier Achille Dolfini, linea allo studio.
0: Potete riascoltare questa edizione del Radio Giornale e tutta la nostra programmazione sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli...
10: RNC, notte di classica.

0: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Fratelli e sorelle, oggi il 6 di agosto celebriamo la trasfigurazione del Signore. E ora per celebrare degnamente i santi misteri riconosciamo i nostri peccati. Signore, mandato dal Padre a salvare i contriti di cuore, Kyrie eleison. Cristo che sei venuto a chiamare i peccatori, Christe eleison. Signore che siedi alla destra del Padre e intercedi per noi, Kyrie eleison. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi.

perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre.

0: Πρέκια μου. Ο Dio che nella gloriosa trasfigurazione del tuo figlio unigenito hai confermato i misteri della fede con la testimonianza di Mosè ed Elia nostri padri e hai mirabilmente preannunciato la nostra definitiva adozione ai tuoi figli. Fa che ascoltando la parola del tuo amato figlio diventiamo coeredi della sua gloria. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen. Dal libro del profeta Daniele. Io continuavo a guardare quando ecco furono collocati i troni e un vegliardo si assise. La sua veste era candida come la neve e i capelli del suo capo erano candidi come la lana. Il suo trono era come vampe di fuoco, con le ruote come fuoco ardente. Un fiume di fuoco scorreva e usciva dinanzi a lui. 1000 migliaia lo servivano e 10.000 miriadi lo assistevano. La corte sedette e i libri furono aperti. Guardando ancora nelle visioni notturne, ecco venire con le nubi del cielo uno simile a un figlio d'uomo. Giunse fino al vegliardo e fu presentato a lui. Gli furono dati potere, gloria e regno. Tutti i popoli, nazioni e lingue lo servivano. Il suo potere è un potere eterno che non finirà mai e il suo regno non sarà mai distrutto. Parola di Dio. Amen.

Il Signore regna, esulti la terra, gioiscano le isole tutte, nubi e tenebre lo avvolgano, giustizia e diritto sostengono il suo trono.

I monti fondono come cera davanti al Signore, davanti al Signore di tutta la terra. Annunciamo i cieli la sua giustizia e tutti i popoli vedono la sua gloria.

0: Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni suo fratello e li condusse in disparte su un alto monte. E fu trasfigurato davanti a loro. Il suo volto brillò come il sole e le sue vesti divennero candide come la luce. Ed ecco, apparvero loro Mosè ed Elia che conversavano con lui. Prendendo la parola, Pietro disse a Gesù: Signore, è bello per noi essere qui. Se vuoi, farò qui tre capanne, una per te, una per Mosè, una per Elia. Egli stava ancora parlando quando una nebbia luminosa li coprì con la sua ombra. Ed ecco una voce dalla nube che diceva: Questi è il figlio mio, l'amato. In lui ho posto il mio compiacimento. Ascoltatelo. All'udire ciò, i discepoli caddero con la faccia a terra e furono presi da grande timore. Ma Gesù si avvicinò, li toccò e disse: Alzatevi e non temete. Alzando gli occhi, non videro nessuno se non Gesù solo. Mentre scendevano dal monte, Gesù ordinò loro: Non parlate a nessuno di questa visione prima che il figlio dell'uomo non sia risorto dai morti. Parola del Signore.
1: Gloria.

Cari fratelli e sorelle, il Vangelo ci racconta che durante il cammino verso Gerusalemme Gesù manifestò la sua gloria davanti ai tre discepoli servi, Pietro, Giacomo e Giovanni, su un alto monte che la tradizione identifica con il Monte Tabor. Nel contesto di questo viaggio, l'evento sul Tabor mostra in anticipo la gloria pasquale. A Gerusalemme Gesù sarà consegnato nelle mani delle autorità, morirà sul croce e il terzo giorno sarà glorificato nella risurrezione. È proprio questa dimensione della passione che Pietro non riesce ancora a comprendere quando esclama: Signore, è bello per noi essere qui. Se vuoi, farò qui tre capanne, una per te, una per Mosè e una per Elia. Pietro vorrebbe trattenere la gioia sperimentata sul Tabor e rimanere il più a lungo possibile in quell'esperienza. Gesù però non accoglie la sua proposta. Conduce nuovamente i tre giù dal Monte Tabor e prosegue il cammino verso Gerusalemme, dove lo attendono la passione e il Golgota. La reazione di Pietro è spesso anche la nostra, quando viviamo momenti in cui la vita ci appare bella e serena, e sentiamo chiaramente la presenza di Dio accanto a noi. Tuttavia, il Vangelo ci ricorda che essere cristiani, essere discepoli di Cristo, non significa essere esentanti dalle difficoltà. Il Signore non ci garantisce una vita sempre avvolta della gloria. Talvolta ci conduce con sé sul monte, facendoci sperimentare una gioia profonda, una pace che ci sollevano dal peso della vita quotidiana. Ci dona momenti di grande consolazione e felicità. Ma come i tre discepoli celti sono chiamati a stare con Gesù, sia sul Tabor, sia sul Golgota, così anche noi siamo chiamati a rimanere con Cristo, sia nei momenti di gioia, sia in quelli della sofferenza. La vera fede non consiste nel cercare soltanto i momenti luminosi, ma nel rimanere fedeli al Signore anche quando il cammino passa attraverso la croce. Se vivremo così, allora potremo fare nostre le parole dell'Apostolo Paolo: Nulla potrà spararci dall'amore di Cristo.

0: Fratelli e sorelle, invochiamo Dio nostro Padre, che ci ha rivelato nel Figlio il servo fedele, nel quale ha posto la sua compiacenza. Diciamo insieme: Signore nostra luce, ascoltaci.
1: Signore nostra luce, ascoltaci.
2: Padre misericordioso, che in Cristo tuo Figlio ci hai detto che ci hai dato tutto, fa che la tua Chiesa cammini nella verità e nell'amore, per essere luce di salvezza al mondo intero. Preghiamo.
0: Signore, nostra luce, ascoltaci.
2: Dio giusto e santo, che hai chiamato l'umanità all'ascolto della tua parola vivente, fa che mediante la sapienza dello Spirito diveniamo veri discepoli del tuo Figlio. Preghiamo.
1: Signore, nostra luce, ascoltaci.
2: Dio paziente, ricco di grazia, che mai ti stanchi di cercare gli uomini dispersi a causa del peccato, fa che siano attenti a ogni segno della tua paternità, per essere trasfigurati a immagine del tuo Figlio. Preghiamo.
0: Signore, nostra luce, ascoltaci.
2: Dio di consolazione, che sulla croce hai glorificato il tuo Figlio, fa che ogni cristiano sappia rendere conto della beata speranza che porta nel cuore. Preghiamo.
0: Signore, nostra luce, ascoltaci.
2: Dio della gloria, che chiami ogni uomo a vivere alla tua presenza, fa che coltiviamo lo spirito di contemplazione per pregustare la gioia che ci attende nel cielo. Preghiamo.
0: Signore, nostra luce, ascoltaci. Ricordiamo i ragazzi in cielo, i nostri defunti nell'anniversario Caraffello Santo, Caraffello Francesca, Lentini Graziella, Viale Monica, Cardile Giuseppe, i defunti Milesi Emilia, Di Albera Giovanni Battista, Negro Carlo, defunti famiglie Galeano, Vinai Milesi e Di Albera. Ricordiamo anche Susino Gianfranco, che è andato a casa del Padre ieri. Per il loro riposo eterno preghiamo. Ascolta la nostra preghiera, o Padre, e irradia su di noi la luce della Santa Montagna, perché siamo pienamente configurati a Cristo tuo Figlio, nel quale ci hai donato l'immagine splendente del tuo volto. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen.

0: pregate fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Suo nome, per il nostro e tutta la sua santa Chiesa.
0: Santifica queste offerte, o Padre, per il mistero della gloriosa trasfigurazione del tuo Figlio unigenito, e cancella i nostri peccati con lo splendore della sua luce. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. Dinanzi a testimoni da Lui prescelti, Egli rivela la sua gloria e nella sua umanità in tutto simile alla nostra. Fece risplendere una luce incomparabile per preparare il cuore dei discepoli a sostenere lo scandalo della croce e preannunciare il compimento nel corpo di tutta la Chiesa della gloria che rifulse in Lui suo capo. E noi, uniti ai angeli e ai santi, a te innalziamo sulla terra il nostro canto e proclamiamo senza fine la tua gloria.

veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: memoriale della morte e risurrezione del tuo figlio. Ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo. Lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
1: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Roberto, l'ausiliare Alessandro, i presbiteri e i diaconi.
2: Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della resurrezione. Nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci da per parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe, suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: ti lascio la pace, ti do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiamoci il dono della pace.

0: Ecco l'agnello di Dio. Ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati invitati alla cena dell'agnello.
1: Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma solo una parola io salvo.

preghiamo. Il pane del cielo che abbiamo ricevuto ci trasformi, o Padre, a immagine di Cristo, che nella trasfigurazione rivelò ai uomini il mistero della sua gloria. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, andate in pace. Buona serata.

Dalla parrocchia Santissima Trinità di Nichelino abbiamo celebrato la Santa Messa. Auguriamo una buona serata a tutti gli ascoltatori, in particolare alle persone sole, agli anziani e agli ammalati. Auguriamo ancora una buona serata a tutti e diamo la linea allo studio.

Di Ludwig van Beethoven abbiamo ascoltato la Fantasia, opera 77, nell'esecuzione del pianista Gianluca Cascioli.

0: Siamo sempre indaffarati, sempre di corsa. Chiediamoci cosa c'è di importante nella vita, ma qual è il nostro primo bisogno? Essere amati così come siamo. Ecco perché sabato alle 17:15 va in onda Domenica è il giorno del Signore. Carla cerca di trasmettere il messaggio d'amore delle letture della domenica. Se lo perdeste, la replica la potrete ascoltare domenica alle 14:30. Avete qualcosa di meglio da fare che essere amati dal Dio di Gesù?
1: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC, in blu.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

Ciao radioascoltatori di RNC, sono Carmelo Sacchi. Volevo ricordarvi, l'appuntamento con me è Libera i colori dei tuoi pensieri. Tutti i giovedì, dalle ore 21, passeremo insieme un'ora accompagnati da aforismi, citazioni e poesie estrapolati da libri e dal mondo di internet. Vi aspetto con la dolcezza della musica e la mia voce su RNC. Non mancate!

0: La tua firma è più di quanto credi, anche a Kigali in Ruanda. Speranza e futuro in Ruanda è un progetto realizzato dalla diocesi di Ugento Santa Maria di Leuca, che ha garantito un'indipendenza economica alle donne dell'arcidiocesi di Kigali, rimaste sole e abbandonate. Don Rocco Maglie ci racconta questa bella storia di cooperazione e riscatto.
1: In Africa la nostra diocesi di Ugento Santa Maria di Leuca da diversi anni collabora, c'è una intesa di cooperazione sia a livello di apostoli, di persone, di laici e sacerdoti che vanno ad aiutare, sì, anche a livello economico con progetti. Il primo di questi progetti è stato proprio nel 2013, e quando abbiamo evidenziato alcuni problemi, soprattutto causati dal genocidio, ci sono state molte vedove, molte orfani, donne abbandonate, donne senza la possibilità economica di autogestirsi, e allora si è pensato di fare un progetto utilizzando, chiedendo il contributo alla CEI, cioè al Comitato 8x1000 Terzo Mondo, ed effettivamente è stato approvato. Il progetto è stato fatto in Ruanda, Kigali come città, come la zona era Kichukiro. È un villaggio vicino a Kigali, e attraverso questo progetto abbiamo comprato un campo di caffè dove le donne avrebbero lavorato, e quindi avendo la possibilità di vendere e produrre caffè, fare anche altre coltivazioni come le patate, fagioli eccetera, e attraverso poi la vendita di questi prodotti potevano avere la possibilità di autogestirsi. Poi, oltre a questo acquisto del campo dove lavoravano il gruppo di donne come cooperativa, abbiamo anche realizzato un laboratorio di taglio e cucito, un laboratorio di maglieria, abbiamo realizzato anche un allevamento di pollame attraverso anche di galline ovaiole, in modo che attraverso la vendita delle uova potevano avere anche una indipendenza economica. E c'è stato anche un microcredito che permetteva alle donne, alle persone che chiedevano, particolarmente l'interesse era verso le donne, promozione della donna come tale. Difatti il tema del progetto, il titolo era Speranza e futuro in Ruanda, e promozione della donna, particolarmente quella vedova abbandonata. E praticamente il microcredito permetteva loro di scegliere un lavoro, magari non lo so, una bottega di carbone, vendevano carbone, oppure parrucchiera o altre attività, o compravano una macchina da cucire, e praticamente man mano che lavoravano restituivano poi, secondo il programma stabilito, restituivano la somma del microcredito. Naturalmente, se erano fedeli e restituivano quello che avevano preso, potevano accedere di nuovo al microcredito, per cui si è creato questa possibilità che ha permesso a diverse donne, a diverse persone di avere un'autosufficienza e mantenere i loro figli, per cui si è passati in questi anni da un aiuto con l'educazione a distanza, con la costruzione della scuola, con la costruzione dell'ospedale, che sono i primi interventi fatti per i bisogni più urgenti. Dopodiché abbiamo pensato di passare a un'autonomia e quindi dare dei progetti che permettevano loro di imparare un mestiere. E quindi in questo modo sono riusciti a andare avanti e vanno ancora avanti.
0: Con la tua firma per l'8x1000 alla Chiesa Cattolica hai fatto più di quanto credi.
2: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e dall'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

0: RNC.
1: RNC,
2: la tua radio,
3: la tua radio,
4: la tua radio,
5: la tua radio,
6: la tua radio.
7: RNC presenta
8: Restate in Italia con Giacomo Avanzi.
9: Restate in Italia vi fa conoscere ogni giorno, ogni sera tanti luoghi, è vero, ma il viaggio che stiamo per intraprendere oggi con voi e con Livio Cosentini dall'altra parte del vetro è anche la storia di come la creatività delle persone influenza i luoghi stessi e riesce a trasformarli in qualcos'altro. È la storia di un festival che sta per cominciare, è un festival che ci porta in Calabria e si chiama Crivu, Festival dei Paesaggi Straordinari e delle Rive Sconosciute. Abbiamo al telefono con noi gli organizzatori, Monica Marziota e Michele Gerace, coppia del lavoro e coppia anche nella vita. Benvenuti e buonasera entrambi.
10: Buonasera, grazie molte.
11: Ciao Giacomo, buonasera a tutti i nostri radioascoltatori.
9: Grazie a voi. Allora, voi da 3 anni organizzate questo festival in Calabria a Orso Marzo, siamo in provincia di Cosenza, promosso dall'associazione 100 Giovani, però siete anche dei tipi un po' particolari, quindi io vi chiedo di presentarvi. Chi siete voi? Monica, comincia tu.
10: Io sono Monica, sono un'artista musicale, sono un soprano, compositrice, musicologa e Orso Marzo mi porta la memoria familiare.
9: E però la memoria tua ti porta fra L'Avana, Toronto, Gran Canaria, Roma,
10: sì,
9: insomma, una vita
10: nata,
9: molto particolare.
10: Sono nata a L'Avana, di mamma cubana e padre appunto calabrese. Sono cresciuta da Toronto, Gran Canaria e Roma e proprio il mio cognome Marziota viene proprio da Orso Marzo. Mio nonno è originalmente proprio nato e cresciuto a Orso Marzo, poi si è sposto in giro per il mondo ed è là che inizia un racconto familiare che intreccia memoria, emigrazione e complessità.
9: Michele, tu chi sei invece?
11: Sono Michele, dalle origini marcatamente internazionali, molto più di quelle di Monica. Mio papà è calabrese, mia mamma è abruzzese, io sono nato a Roma e a beneficio di chi non ho il piacere di conoscere, posso dire che sono un avvocato che fuori dell'orario di ufficio porto avanti una serie di iniziative, soprattutto di divulgazione culturale e scientifica, produzioni culturali in generale, ma forse ai fini del festival è ancora più indicativo se fatto vuol dire che sono un mammifero, sono un bipede, so fare in posizione eretta e appartengo alla categoria dei sapiens, forse doppio sapiens. Il tentativo con il festival è quello di riempire questo nostro essere umani biologici, esseri umani in senso pieno, in senso forte.
9: Allora, io vi ho chiesto di fare così una carta d'identità, di renderla per chi ci sta ascoltando e credo di aver avuto ragione nel farlo, perché è il modo migliore per presentare una vostra creatura da due persone come voi. Allora Monica, come descriveresti il vostro festival?
10: Il nostro festival è un'immersione che si tiene nel cuore del Parco Nazionale del Pollino, ma si affaccia anche alla bellissima Riviera dei Cedri, promuove, anzi vuole essere un abbraccio tra musica, arte, filosofia, educazione e valorizzazione del territorio, inteso non come, passami il termine, non vogliamo fare folklore, ma più che altro educare al sentimento dei luoghi.
9: Questo sentimento dei luoghi, Michele, viene anche sancito da alcune attività che fate che sono estremamente connesse con i luoghi.
11: Sono radicate in senso fisico, si potrebbe dire botanico, hanno a che vedere con la natura. Monica lo stava dicendo, il festival tiene insieme la natura, la cultura, lo sviluppo. Dalla natura prendiamo certamente il rapporto con la natura, ma anche l'estetica del rapporto con la natura. Ne ricaviamo una speculazione che sì, in apparenza è filosofica, in realtà si potrebbe dire che è essenziale, è esistenziale. Penso all'esperienza dell'arrampicata o alla passeggiata o ad altre esperienze che ci legano il rapporto ai luoghi e al movimento. Sono esperienze dalle quali in generale ricaviamo prima di tutto, o forse in conclusione, l'idea o il rammemorare il fatto che innanzitutto dobbiamo tenere la giusta postura, che riportato negli ambienti nei quali poi viviamo, nella quotidianità, e Crivu non è una sospensione della quotidianità, Crivu è un rallentare rispetto alla quotidianità per fermarsi a riflettere su aspetti che possono aiutarci a fare spazio, quello spazio che serve forse a volte più del tempo per pensare, come diceva Moravia, pensare a qualcosa che non si era mai pensato per arrivare a pensare cose nuove. Ecco, questo è il rapporto con i luoghi, è un rapporto fisico ed estetico.
9: È bello pensare che tutto quello che di cui hai parlato, hai nominato ad esempio l'arrampicata, e vedo che è a disposizione di principianti, di grandi, di piccini da 6 anni, non c'è un'età per cominciare a mettere in piedi, a mettere i piedi l'uno dopo l'altro, a mettere in moto le meningi e ad aprire il proprio sentire.
11: No, non c'è nel modo più assoluto, e anzi proprio dall'arrampicata, detto che Monica ed io non siamo esperti arrampicatori, abbiamo arrampicato la prima volta in occasione della prima edizione del festival, quindi può sembrare un tantino originale, per non dire surreale, che proprio gli organizzatori di un festival intitolato alla natura e che ha ad oggetto l'esperienza dell'arrampicata non lo siano né di professione né di particolare passione. Ma da quella esperienza, questo esempio vale su tutti, arrampicare ci si rende subito conto che non ha a che vedere con la forza. Non si arrampica perché si hanno i muscoli forti, si arrampica perché ci si riesce a concentrare, perché si riesce ad essere veloci con lo sguardo, perché si riesce ad essere pronti. E se non hai la giusta postura, torniamo sempre lì, non riesci neanche se ti aiutano. Quindi l'esperienza dell'arrampicata, la camminata, il rafting, certo sono immerse nella natura, ma ci ricordano sempre che oltre ad esistere un rapporto con la natura, un'analogia, per tanti motivi che poi durante il festival vengono ragionati insieme a chi partecipa, ti chiedono di saper stare.
9: Tutto ciò che...
0: Io devo dire che per quanto riguarda
9: Monica,
0: l'arrampicata, scusa, preferisco arrampicare i suoni. Io sono un soprano, una musicista, e quindi mi piace l'idea di un suono alla volta e andare verso quella metafora del suono attraverso anche l'ascolto soprattutto. E questo è anche una cosa che noi mettiamo in moto anche con i laboratori che facciamo con i giovanissimi, proprio per fermarci, perché per poter, come diceva Michele prima, per poter non ci vuole la forza, ci vuole un po' più che altro l'attenzione. Una qualità che oggi come oggi dobbiamo coltivare sempre di più, ed è questo, l'arrampicata all'attenzione, l'arrampicarsi come una forma di attenzione, dell'ascolto a quello che ci circonda.
9: Tutto questo è connesso anche alla parola chiave del vostro festival, che è Crivu. Di che cosa si tratta, cosa significa, ve lo facciamo raccontare fra pochissimo, perché nel frattempo vogliamo sentire un po' di musica, ci vuole un po' di magia, e ce la dà Benson Boone con Mystical Magic. Musical.

0: E la magia quest'oggi è offerta gentilmente non solo da Benson Boom, ma anche da Monica Marziotta e Michele Gerace, organizzatori di Crivu, Festival dei paesaggi straordinari e delle rive sconosciute. Attraverso la vostra storia che ci porta in giro per il mondo, ma con un ombelico ancorato alla Calabria, a Orso Marzo, stiamo conoscendo tutto ciò che gravita attorno a un festival che è anche una filosofia di vita, un modo di pensare, un modo di essere nel mondo. Partiamo però dall'origine. Perché Crivu, Monica?
1: Crivu è una parola che è molto bella e che in dialetto calabrese ma anche siciliano, e devo dire ho scoperto recentemente che in alcune zone del sud-est della Sardegna si usa, significa il setaccio, setacciare, e quindi sempre ritorna questa metafora del setacciare idee, pensieri, e allo stesso tempo a Orso Marzo ci sono queste rocce meravigliose che vengono escalate persone che vengono da tutta Europa e che le chiamano proprio Crivu, queste rocce alte, e quindi anche questo ritorna l'arrampicata che assieme allora al pensiero del setaccio diventano metafora per la filosofia del festival.
0: Michele, ci sono molte persone che parteciperanno al vostro festival, varie personalità, ce ne vuoi svelare alcune?
2: Posso dire che le persone certamente ci sono tante di rilievo, molto spesso tornano, penso agli ambiti, ai diversi campi del sapere di provenienza, dalle scienze dure, dal mondo delle lettere, dalla lingua, la filosofia, la poesia. Sarà bello se Monica vorrà darvi poi una vista sulla parte artistica che sta seguendo, ma se posso.
0: Prego.
2: Sopra o sotto o di lato agli ospiti, tra i quali ci fa molto piacere che torni il presidente dell'Accademia della Crusca, insieme in questo caso alla vicepresidente dell'Accademia della Crusca, li salutiamo entrambi, un bel lavoro che va avanti durante tutto l'anno, grazie anche all'impegno dell'Associazione Culturale Centro Giovani, che promuove il festival in primissima battuta, grazie al presidente Giovanni Rizzi, e grazie a coloro che, tornando di edizione a edizione, diventano di fatto un comitato editoriale o scientifico che assieme a noi pensa il festival e ogni volta lo ripensa. Uno spunto su quello di quest'anno la parola è come, gli altri anni era stata perché e quindi come, e il come viene in mente il come si fanno le cose, si direbbe in gergo aziendale come si fanno accadere le cose, a parte quanto questo possa essere più o meno corretto o sgrammaticato, ma questo come, che ha a che vedere con un come originario, trasformativo, si potrebbe dire poetico, poietico, no? della realtà, è un come che più richiamare il come fare per, che senz'altro lo richiama, come fare per guardare, per immaginare, per trasmettere, per costruire, per diventare, è un come che sottende a un nuovo inizio, alla nascita. Come nasce uno sguardo, come nasce un'immagine, come nasce una comunità, come nasce un'impresa, come si prepara il bene, come nasce una lingua, come si sviluppa, come nasce una storia o come si sviluppa, come nasce il possibile, come diventiamo ciò che siamo. Questa è la domanda di fondo, sono sulle forme della nascita. E allora ecco che la parte artistica ha ancora più senso, perché il suono, il silenzio, ancora prima della parola, riescono a rendere tutto questo percepibile sotto la pelle.
0: Monica, allora lascio a te per chiudere un invito, perché venire, perché raggiungervi.
1: Raggiungeteci per creare assieme un dialogo che va oltre all'ascolto, ma che è condiviso, è immaginato, interpretato, reinterpretato assieme. È un viaggio esplorativo dove ogni performance si trasforma diciamo in un punto di incontro tra diverse esperienze artistiche, creative, ospite per me molto importante che torna quest'anno, la compositrice Lucia Ronchetti, anche lei docente del Conservatorio di Salerno, che saranno presenti al festival anche con le migliori studenti del Conservatorio assieme.

State ascoltando RNC. A Torino e provincia 107.400. Cuneo e provincia 107.300. www.rncweb.it.

0: RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300.
1: Ninna nanna amore mio, che ti addormenti sempre. Non dico una bugia, ma adesso ovunque guardo non mi manca niente. Ci penso e le parole non sono abbastanza, mentre sorridi il cielo eppure in questa stanza. Benvenuto amore mio, qua ci sono io, ci sono sempre.

0: RNC presenta
1: Giovani, giovani si diventa. Di e con Gabriella Facondo.
2: Bentrovati, bentrovati a Giovani si diventa, la nostra navigazione tra i ragazzi della generazione Z, quelli che oggi hanno tra i 18 e i 34 anni, e vogliamo occuparci in questa puntata di una questione che nel gran parlare del mondo giovanile rischia magari di restare sotto traccia e che invece ci interroga tutti profondamente. E io mi riferisco alle domande esistenziali dei giovani, al loro bisogno di guardare oltre l'orizzonte quotidiano e più specificatamente al rapporto che hanno con la religione e in generale con la spiritualità. E allora grazie e benvenuta alla professoressa Paola Bignardi, pedagogista, già presidente grazie. Dell'Azione Cattolica, coordinatrice dell'Osservatorio Giovani dell'Istituto Giuseppe Toniolo. Ben arrivata.
3: Grazie, ben trovata.
2: Allora, professoressa Bignardi, prima di entrare nello specifico, io vorrei fare un'osservazione. Se noi ci fermiamo alla fotografia delle chiese sempre più svuotate di giovani, rischiamo probabilmente di eludere la complessità della questione, anche perché forse, professoressa Bignardi, a quell'immagine dobbiamo accostarne un'altra, quella della loro massiccia partecipazione alle GMG, al Giubileo dei Giovani, dell'intensità in quelle occasioni della loro testimonianza. Cioè, questo per dire che forse se i ragazzi si stanno allontanando dalle pratiche religiose, dai luoghi della tradizione, non smettono di portare con sé le loro grandi domande di senso.
3: Diciamo che lei sta toccando una questione molto complessa, perché a volte noi consideriamo il mondo giovanile rispetto alla questione religiosa guardando alla pratica, guardando appunto alle chiese vuote, e allora la conclusione che molti fanno è: ma allora i giovani oggi non credono più, non sono più religiosi. E invece forse bisognerebbe modificare la domanda e bisognerebbe chiedersi: ma in che modo credono esatto. oggi i giovani? No, i giovani non credono più al modo tradizionale, al modo con cui abbiamo creduto e crediamo ancora noi adulti o anziani, però questo non significa che non abbiano un loro modo di credere. E credo che sia molto importante stare in ascolto di questo loro modo di credere, sì. perché attraverso le trasformazioni che possiamo osservare nel mondo giovanile, in qualche modo noi abbiamo degli indizi del mondo che verrà.
2: Ecco, professoressa Bignardi, rispetto appunto alle credenze, anche alla pratica e alle indagini che sono state fatte, le ricerche, sinteticamente ovviamente per ragioni di tempo, dell'Osservatorio Giovani, che cosa ci dicono che è avvenuto nel decennio 2013-2023?
3: Lei ha citato due date che in qualche modo per il lavoro dell'osservatorio segnano come due tappe fondamentali. Sì. Nel 2013 l'osservatorio ha realizzato un'indagine che poi è stata pubblicata con il titolo di Dio modo mio, e è stata un'indagine nella quale ha cominciato ad emergere la modalità molto soggettiva con cui i giovani si accostano alla fede, però sostanzialmente in maniera critica, in maniera non proprio così fedele come ci si aspetterebbe, però ancora dentro un alveo sì. Di religiosità diciamo tradizionale. Sì. Nel 2023 è stata realizzata invece un'indagine sui giovani che si sono allontanati dalla Chiesa, cercando di vedere quali sono le caratteristiche di questa generazione che ormai in maniera vistosa ha consumato la propria lontananza.
2: Ecco,
3: dalla
2: io qui mi
3: cristiana.
2: Permetto di interromperla, perché lei ha dedicato anche un libro a questo tema e a quanto è emerso, Dio dove sei, di cui vorrei parlare specificatamente. Sì. E sì. Faccio solo un salto e vado al 2025, che è un anno interessante, è l'anno del Giubileo della Speranza.
3: Certo, sì.
2: Ci sono i dati forniti dalla segreteria del servizio pastorale giovanile, hanno partecipato quasi 80.000 giovani. Parliamo di un rito religioso qui straordinario. Secondo lei che cosa ci dice l'adesione dei giovani a questa esperienza? Cioè, sono riusciti a cogliere anche l'invito ad una conversione che è trasformazione profonda, o ha prevalso l'altra dimensione, quella dell'emozione collettiva condivisa?
3: È difficile dare una risposta a questa domanda, bisognerebbe stare in ascolto in maniera molto attenta e molto profondo dell'esperienza dei giovani, però sostanzialmente la differenza che c'è tra quello che un giovane ha vissuto al giubileo, alla giornata mondiale della gioventù, e quello che vive nella propria parrocchia è che nella propria parrocchia vive un'esperienza un po' di routine, mentre invece al giubileo vive un'esperienza, qualcosa che coinvolge tutta la persona. Questa è la fede che i giovani cercano, no? Non una fede che tocchi solo i comportamenti o che tocchi solo la mente, ma una fede che tocchi tutta la persona.
2: È stata
3: chiarissima. Direi che se c'è un passaggio fondamentale che si coglie nelle ricerche è questo: i giovani stanno non si fanno più domande su ma esiste Dio, cioè queste domande esistenziali tradizionali, no? Ma si chiedono piuttosto: ma io posso stabilire una relazione con Dio? Dio è uno che può stare in relazione con me, dove la categoria della relazione è una categoria molto diversa rispetto a quella della conoscenza o dell'adesione anche intellettuale, culturale a una verità. Ecco, i giovani cercano questo, e io credo che nelle esperienze come quelle che abbiamo citato, il giubileo della speranza oppure le giornate mondiali della gioventù, questa esperienza è possibile. Allora quella è un'esperienza che li tocca profondamente, che li coinvolge, che li vede molto partecipi, molto attenti.
2: In un certo senso ci indica la strada.
3: Esattamente, ecco, io credo che l'ascolto dei giovani ci sta indicando la strada di un modo nuovo, contemporaneo per tutti di vivere l'esperienza della fede.
2: Allora, noi ci interrompiamo solo un istante, ci diamo una pausa di respiro ascoltando Sogna, ragazzo sogna, di Roberto Vecchioni.

0: giovani, giovani si diventa.
1: E rientriamo su In Blu 2000, giovani si diventa, al microfono Gabriella Facondo in dialogo con la professoressa Paola Bignardi. E professoressa, io l'ho interrotta qualche istante fa per poter mettere a fuoco ancora con maggiore chiarezza un tema. Allora, Dio dove sei, uscito per Edizioni Vita nel 2024, Edizioni Vita e Pensiero, è il libro con cui lei riassume proprio quell'indagine cui faceva riferimento dell'osservatorio dell'Istituto Toniolo su giovani e chiesa, con un campione di giovani 101, se ricordo bene, tra i 18 anni e i 34, che hanno smesso di frequentare chiese, parrocchie, associazioni e movimenti. Adesso, ecco, soffermandoci per far maggiore chiarezza su questo tema, che esperienza ecclesiale, professoressa Bignardi, loro hanno alle spalle? Perché si allontanano? Lei ha già dato qualche risposta e mi ha molto colpito come in quello studio, per esempio, a un certo punto lei isoli alcune suggestioni. Nessuno mi ha insegnato a pregare, solo a recitare preghiere, avrebbe detto anche una ragazza. Professoressa Bignardi.
2: Alle spalle questi ragazzi hanno tutti una formazione cristiana tradizionale. 101 sono 98 quelli che hanno fatto il percorso dell'iniziazione cristiana, quindi non si può dire che non sappia che cosa vuol dire essere cristiani, ma ascoltandoli si ha l'impressione intanto che il tipo di formazione che hanno ricevuto non li abbia portati né a incontrare il Vangelo né a incontrare il Signore, ma a incontrare un insieme di norme e di riti. E quindi questo non dà senso, questo dà consuetudini, ma non dà respiro. E quello che i ragazzi rifiutano dunque è questo aspetto istituzionale rigido della comunità cristiana, cominciare dalla formazione che hanno ricevuto e via via l'esperienza che hanno realizzato successivamente. Quello che invece cercano è una chiesa calda, una chiesa di relazioni, un'esperienza religiosa che non abbia paura anche di emozionare, sì, perché in fondo l'emozione fa parte della persona. Noi non viviamo a compartimenti stagni, viviamo come unità la nostra esperienza esistenziale, sì, dunque anche quella emotiva, che è quella attraverso la quale spesso passano le domande di senso,
1: professoressa,
2: le inquietudini.
1: Bignardi, ma loro per esempio nella fase tra i 17 e i 18 anni, anche poco prima, si sentono anche sfidati in questo senso da questo tipo di chiesa su temi morali, che sono anche temi che provocano letture diverse: l'aborto, il divorzio, il tema dell'omosessualità. Anche questo può contribuire ad allontanarli?
2: Anche questo, certamente anche questo. Ad esempio il tema dell'omosessualità è quello che viene citato direi unanimemente dai ragazzi come uno dei temi che costituisce un inciampo nella loro adesione alla visione della vita che propone la comunità cristiana. Però l'obiezione che fanno alla comunità cristiana è più profonda, è quello di uno stile di vita che non condividono, è quello di una modalità troppo assertiva, non dialogica, di proporsi loro, e quindi questo soprattutto nell'età dell'adolescenza costituisce un elemento di disagio molto forte che costituisce uno degli elementi dell'allontanamento, sì. Ma certamente tra le richieste implicite, forse la parola non è esatta, che i giovani fanno, è quello di un modo personale di vivere l'esperienza della fede. Lei ha citato la ragazza che dice: non mi hanno insegnato a pregare, mi hanno insegnato a recitare preghiere. Ecco, credo che in questa contrapposizione che lei fa si possa cogliere proprio questo aspetto. Mi hanno insegnato una preghiera che è per tutti e non mi hanno insegnato a esprimere la mia personale preghiera.
1: Io mi sono sempre domandata, non so se ci sono delle indagini o delle ricerche in tal senso, che cosa questi ragazzi poi, che magari frequentano le chiese e anche vanno a messa, poi trovano dentro le omelie. cioè si sentono toccati nel profondo dall'omelia, ci trovano parole familiari che suscitano emozioni, che cosa dicono al riguardo?
2: L'omelia è uno dei punti critici dell'esperienza

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Ciao a tutti, sono Carmelo Sacchi. Vi aspetto tutti i sabati a partire dalle 14 qui su RNC con Lambaraba Cici Cocò, lo show alla radio. Parleremo di musica, notizie, appuntamenti, informazioni sul fine settimana. Vi aspetto numerosi dalle 14 alle 15.30 su RNC con Lambaraba Cici Cocò, lo show alla radio, a cura di Carmelo Sacchi, che poi sarei io.
1: In blu, la radio con tante radio dentro.

State ascoltando RNC. A Torino e provincia 107.400. Cuneo e provincia 107.300. www.rncweb.it.

Trasmettiamo Favola Ninna, Favola Nanna. Voce narrante di Patrizia Bossoni. Sottofondo musicale di Giuseppe Serafino.

0: di Frank Baum, Il meraviglioso mago di Oz. Capitolo quindicesimo. Lo smascheramento del terribile Oz. Seconda parte. Quanto alla palla di fuoco, quel falso mago aveva appeso al soffitto anche lei. In realtà si trattava di una palla di ovatta, ma imbevendola di olio la si poteva far bruciare intensamente.
1: «Veramente?» disse lo spaventapasseri. «Dovresti vergognarti di essere un tale imbroglione!» «Sì, certo, mi vergogno moltissimo!» rispose afflitto l'omino. «Ma non potevo fare altro! Sedetevi, vi prego, le sedie non mancano, e vi racconterò la mia storia.»
0: Così si misero a sedere e ascoltarono la storia seguente.
1: «Io sono nato a Omaha.»
2: «Ma non è tanto lontana dal Kansas!»
0: esclamò Dorothy.
1: «No, ma da qui è più lontana»,
0: disse lui scuotendo mestamente il capo verso di lei.
1: «Crescendo diventai ventriloquo, specialità nella quale ebbi un grande maestro. Io posso imitare qualunque uccello o animale.»
0: E a questo punto fece un miagolio talmente simile a quello di un gattino che Toto drizzò le orecchie e guardò in tutte le direzioni per vedere dov'era il micio.
1: «Ma dopo un po'», continuò Oz, «me ne stancai e diventai aerostata.»
2: «E che sarebbe?»
0: chiese Dorothy.
1: «È l'uomo che fa le ascensioni nel pallone quando c'è il circo, radunando così una folla di curiosi che in seguito paga per vedere lo spettacolo»,
0: spiegò lui.
2: «Oh!»
0: disse lei.
2: «Ho capito!»
1: «Beh, un giorno, durante un'ascensione, le corde si intricarono in modo tale che non riuscii più a scendere. Continuai a salire sopra le nubi, tanto in alto che il pallone finì in una corrente d'aria e fu trascinato via molte miglia di distanza. Per un giorno e una notte viaggiai nell'aria. E la mattina del secondo giorno mi svegliai e trovai il pallone fermo sopra un paese, dall'aspetto strano quanto suggestivo.
2: Poi il pallone scese piano piano e non mi feci il minimo male, ma mi trovai in mezzo a un popolo straniero che, vedendomi scendere così dalle nuvole, mi ritenne un grande mago. Naturalmente io glielo lasciai credere, perché avevano paura di me e promisero di fare qualunque cosa gli dicessi. Tanto per divertirmi e per tenere occupati quei poveracci, gli ordinai di costruire questa città e la mia reggia. E loro lo fecero volentieri e bene. Poi pensai che, visto che il posto era tanto verde, tanto bello, lo avrei chiamato Città di Smeraldo, e per rendere il nome più calzante feci indossare occhiali verdi a tutti, così che diventasse verde tutto quello che vedevano.» «Come? Non è tutto verde qui?»
0: chiese Dorothy.
1: «Non più di qualunque altra città», rispose Oz. «Però, naturalmente, quando ti metti gli occhiali verdi, tutto quello che vedi si tinge di questo colore. E la città di Smeraldo fu costruita moltissimi anni fa, perché io ero giovane quando il pallone mi portò qui, e ora sono molto vecchio.
2: ma il mio popolo porta sugli occhi occhiali verdi da talmente tanto tempo che la maggioranza crede che la città sia veramente di smeraldo. E del resto è indubbiamente una bella città, piena di gioie e metalli preziosi e di tutto quanto serve a rendere felice la gente. Io sono stato buono col popolo e il popolo mi vuol bene. Ma nel momento in cui fu terminata la costruzione di questa reggia, mi chiusi qui e non volli più vedere nessuno. Uno dei miei più grandi timori era costituito dalle streghe, perché mentre io non avevo nessun potere magico, ben presto vidi che le streghe erano veramente capaci di fare cose meravigliose. Ce n'erano quattro in questo paese e governavano la gente che abita nel nord, nel sud, nell'est e nell'ovest. Per fortuna le streghe del nord e del sud erano buone e sapevo che non mi avrebbero nuociuto. Ma le streghe dell'est e dell'ovest erano terribilmente malvagie e se non mi avessero creduto più potente di loro mi avrebbero annientato di sicuro. Così ho passato molti anni nel terrore. Puoi dunque immaginare quanto mi abbia fatto piacere apprendere che la tua casa era piombata sulla malvagia strega dell'est. Quando sei venuta da me, ero pronto a prometterti qualunque cosa, purché mi sbarazzassi anche dell'altra strega. Ma ora che l'hai liquefatta, mi vergogno ad ammettere che non sono in grado di mantenere le mie promesse.
3: «Per me sei molto cattivo», disse Dorothy.
2: «Oh, no, mia cara. In realtà sono molto buono. Sono pessimo come mago. Questo lo devo riconoscere».
4: «Non puoi darmi un cervello?»
5: chiese lo spaventapasseri.
2: «Non ne hai bisogno. Impari qualche cosa ogni giorno. Il cervello ce l'hanno anche i bambini piccoli, ma non sanno quasi niente. L'esperienza è la sola cosa che porta alla sapienza. E più tempo passi sulla terra, più esperienza ti fai».
5: «Sarà anche vero», disse lo spaventapasseri. «Ma se non mi dai un cervello, io sarò molto infelice». Il falso mago lo guardò con attenzione.
2: «Beh», disse con un sospiro, «ho già detto che non sono un granché come mago, ma se vieni da me domattina, ti riempirò la testa di cervello. Però non posso insegnarti a usarlo. Quello dovrai scoprirlo da te».
5: «Oh, grazie, grazie!» esclamò lo spaventapasseri.
4: «Troverò il modo, non aver paura».
6: «E il mio coraggio?»
5: chiese il leone con ansia.
2: «Tu hai molto coraggio, ne sono certo»,
5: rispose Oz.
2: «Ti manca solo la fiducia in te stesso. Non esiste creatura vivente che non abbia paura quando si trova davanti al pericolo. Il vero coraggio consiste nell'affrontare il pericolo quando si ha paura, e di questo tipo di coraggio tu ne hai in abbondanza».
6: «Può darsi, ma ho paura lo stesso», disse il leone. «Sarò veramente molto infelice se non mi darai quel tipo di coraggio che fa dimenticare che si ha paura.
1: Benissimo, domani ti darò quel tipo di coraggio,
5: rispose Oz.
3: E il mio cuore?
5: Chiese il boscaiolo di latta.
1: Beh, quanto a questo,
5: rispose Oz,
1: secondo me tu fai male a desiderare un cuore. Il cuore rende infelice la maggioranza delle persone. Tu sei fortunato a essere senza. Basterebbe che te ne rendessi conto. Questione di opinioni,
5: disse il boscaiolo di latta.
1: Per me, se mi darai un cuore, sono pronto a sopportare tutta l'infelicità del mondo senza la minima protesta.
2: E va bene,
5: rispose Oz mite.
1: Torna da me domani e avrai un cuore. Recito la parte del mago da tanti anni che posso benissimo continuare ancora un poco.
3: E io?
5: Disse Dorothy.
3: Come faccio a tornare nel Kansas?
1: Ci dovremo pensare,
5: rispose l'ometto.
1: Dammi 2 o 3 giorni per riflettere sulla cosa e cercherò un modo per farti attraversare il deserto. Nel frattempo sarete tutti trattati come miei ospiti e finché sarete a palazzo il mio popolo vi accudirà e obbedirà anche ai vostri minimi desideri. Una cosa sola vi chiedo in cambio di quel po' di aiuto che vi potrò dare. Dovrete mantenere il mio segreto e non dire a nessuno che sono un imbroglione.
5: Acconsentirono a non dire niente di quanto avevano appreso e tornarono alle loro stanze di ottimo umore. Perfino Dorothy sperava che il grande, terribile imbroglione, come adesso lo chiamava, avrebbe trovato il modo di rispedirla nel Kansas. E se lo avesse fatto, era pronta a perdonargli ogni cosa.
7: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC, in blu.
8: RNC, a Torino e Asti, sui 107 e 400.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: Una buona serata a tutti i radioascoltatori di RNG. Siamo nuovamente in diretta per quanto riguarda Libera i colori dei tuoi pensieri, questa trasmissione che va in onda tutti i giovedì dalle 21 in poi con la voce del Carmelo Sacchi, che è quella che state ascoltando. Abbiamo iniziato alla grande con i Simple Minds, Mandela Day, per quanto riguarda la prima canzone selezionata dal Carmelo Sacchi, che potete contattare tramite la mail ufficiale di RNC, che è appunto carmelosacchi@rncweb.it. Potete inviare le vostre frasi, i vostri aforismi, le vostre poesie alla mail appunto mia. Invece, se volete vedere il Carmelo Sacchi e volete chiedere l'amicizia al Carmelo Sacchi, potete farlo tramite Facebook. Basta cliccare su Carmelo Sacchi, così mi trovate anche nei giorni normali. Sì, 107.400 per Torino e provincia, 107.300 per Cuneo e provincia. In tutto il mondo ci ascoltate tramite il nostro sito ufficiale www.rncweb.it. cliccate su Ascolta la radio e così ci potete sentire. Prima frase che ho selezionato per voi radioascoltatori si tratta della preghiera di Madre Teresa di Calcutta, che mi ha mandato un radioascoltatore che ha estrapolato appunto dalla voce di Valeria Fabrizi, che andiamo ad ascoltare.
1: Tieni sempre presente che la pelle fa le rughe, che i capelli diventano bianchi e che i giorni si trasformano in anni, ma la cosa più importante non cambia: la tua forza, la tua determinazione. Sì, perché non hanno età. Fino a quando sei vivo, sentiti vivo. Non vivere di foto ingiallite, non lasciare che si arrugginisca il ferro che è in te. Insisti anche se tutti si aspettano che abbandoni, fai in modo che invece di compassione ti portino rispetto. E quando a causa degli anni non potrai più correre, cammina veloce. E quando non potrai più camminare veloce, cammina. E quando non potrai più camminare, usa il bastone

0: Libera i colori dei tuoi pensieri. Un programma a cura di Carmelo Sacchi.
1: L'arroganza è pensare di essere superiore agli altri. L'autostima è non sentirsi inferiori a nessuno. E adesso arriva Angie Stone con Wish I Didn't Miss You nel giovedì sera di RNC con il Carmelo Sacchi.

Ringraziamo la nostra carissima ascoltatrice che ci ha mandato la prossima frase, il prossimo aforisma che ha estrapolato dalle frasi di Valeria Violetta Camboni. Ve lo dico, ve lo leggo subito. Sono vera perché ho un cuore che si emoziona ancora, perché non so fingere sui sentimenti e non so nascondermi dietro falsi sorrisi. Appunto, la frase è di Valeria Violetta

0: Non ti fidare delle belle parole. La gente ha lo zucchero in bocca ed il veleno nel cuore. Mario Strega.
1: Libera i colori dei tuoi pensieri. Un programma a cura di Carmelo Sacchi.

George Michael ci è venuto a trovare con questa bellissima canzone dolcissima di Fern Corner nel giovedì sera, nell'ambito di Libera i colori dei tuoi pensieri con il Carmelo Sacchi. Ve la ricordate questa bellissima canzone? Molto interessante. E adesso un altro aforismo veloce veloce prima di ascoltare la prossima canzone, che è di Dan Gibson, che abbiamo già in sottofondo, e si chiama Smile, sorridere. Le persone non sono mai una perdita di tempo. Da alcune imparerai qualcosa che resterà sempre con te, da altre imparerai quello che non vorrai mai diventare.

Non pensate di trattare le persone buone come più vi fa comodo. Le persone buone ci sono, si spaccano in due per aiutare, danno presenza e affetto con costanza. Ad esse non piace essere usate, ognuno nella vita fa ciò che più gli piace, ma ricordate di non lamentarvi quando, voltandovi, non le troverete più. È una frase, un aforisma di Silvia Nelli.

Il cielo in una stanza è un brano musicale composto dal cantautore che abbiamo ascoltato, che è appunto Gino Paoli, pubblicato per la prima volta per l'interpretazione della grande Mina nel 45 giri Il cielo di una stanza e la notte dell'omonimo album appunto di Mina, molto bello, e quindi l'abbiamo ascoltato in questa giovedì sera nello stesso anno, ma successivamente fu pubblicato anche dal suo autore del suo singolo con Il cielo in una stanza e Però ti voglio bene del grande Gino Paoli. La canzone fu scritta quando appunto non era ancora iscritto alla SIAE, per questo appunto nelle varie etichette risultano Mogol come scrittore e Toang compositore della musica. Solo successivamente, quando si iscrisse poi Gino Paoli alla SIAE, sarà depositata come canzone ufficiale del grande. È stato rifiutato questo brano da Giulia De Palma, Miranda Martino, e invece l'ha cantata per la prima volta Mina con le parole di Mogol, quindi grande successo. Il 15 ottobre 1960 quindi fu anche cantata questa canzone. Come raccontato dallo stesso Paolo, il testo descrive l'incontro con una donna avvenuta appunto a Genova. Nonostante l'argomento è considerata una delle più rilevanti espressioni della canzone d'autore italiana ed è un capolavoro artistico. L'immagine di alta poesia che evoca l'atto d'amore e quindi è molto interessante. Quindi quando sei qui con me, questo cielo è una stanza veramente bella, bella, bella. E l'abbiamo ascoltato in questa serata. E adesso perché non parte la prossima canzone? Ah, perché non ho fatto seguente. E quest'oggi è così. È il bello della diretta anche nel giovedì sera con il Carmelo Sacchi.

0: libera i colori dei tuoi pensieri. Un programma a cura di Carmelo Sacchi.
1: Avete presente quelle risate da mal di pancia? Da lacrime agli occhi? Quelle risate che ti fanno dimenticare tutte le ansie e le paranoie della vita? Ecco, quella è la felicità. Tutti dovremmo avere il diritto a una sana risata al giorno, perché ridere è una cosa seria. Massi 78.

E io devo ringraziare veramente tutte quelle persone che mi stanno scrivendo, come Emanuela, che mi ha scritto appunto sul mio indirizzo di posta elettronica della radio, Carmelo Sacchi, @rncweb.it, e mi ha mandato questo aforismo. Anche voi, se avete degli aforismi, delle frasi, delle poesie da inviarci, inviatecele. Se volete potete firmarle, se no anche anonime. Ringraziamo Emanuela quindi, che ci dice: vuoi sapere chi ti vuole bene davvero? Inizia e comincia a dire di no a quello che non ti piace. Inizia a non essere sempre disponibile per gli altri ed ad essere sempre più disponibile per te stesso. Inizia a non esserci quando non vuoi. Inizia a fare ciò che ti rende felice anche se gli altri non sono d'accordo. Chi resta con te ed è felice per te ti vuole bene davvero, con la B maiuscola. Prossimo brano: Better No Bitter, Kinder Sales. E buon ascolto a tutti dal Carmelo Sacchi.

0: trovare la pace interiore, pratica il non attaccamento. Sii sempre consapevole che niente e nessuno ti appartiene veramente.
1: Libera i colori dei tuoi pensieri. Un programma a cura di Carmelo Sacchi.

0: Un altro grande bel brano ascoltato in questa serata dei Beatles, gli Scarafaggi, tra cui c'era Paul McCartney e ancora i grandi John Lennon, appunto. Il brano è stato scritto da Paul McCartney e John Lennon insieme nel 1965 e fa parte dell'album Help, e poi è stato fatto anche il 45 giri, dove prima faccia Yesterday, seconda faccia Act Naturally. Secondo il Guinness Book of Records è la canzone che vanta il maggior numero di cover. Pensate, ci sono state più di 1600 versioni registrate secondo la Broadcasting Music Incorporated. La BMI durante il XX secolo ha avuto nei soli Stati Uniti circa 7 milioni di passaggi radio televisivi. Il Grammy Hall l'ha vinto nel 97 e quindi grande storia. McCartney e il grande John Lennon, questa melodia bellissima. E vediamo anche il significato di Yesterday, simbolo, canzone simbolo appunto dei Beatles. Un mondo senza i Beatles sarebbe un po' meno stimolante, se appunto non ci fossero. Yesterday è una di quelle canzoni che, se la riproduci, tutti sembrano conoscere le frasi a memoria. È molto interessante, tutti sembrano conoscere a memoria il testo. La ballad sulla perdita di ciò che si ama per errori e che il tempo sembra non riuscire a correggere è stato appunto scritta da Paul McCartney, e quindi altro da dire, è diventata una delle canzoni più registrate. Yesterday dei Beatles è una storia d'amore destinata a finire. Questa conclusione deriva appunto da una storia molto andata a male, diciamo così. Il cantante ci fa sapere che una donna l'ha lasciato e afferma di non sapere chi abbia scelto al suo posto, quindi Yesterday, questa bellissima canzone. E io un aforisma di pace e amore per voi, veloce veloce: una persona che non capisce il male che fa, di sicura mente sul bene che prova.
1: Ricorderò e comunque, anche se non vorrai, ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare trovarti poco dopo, e nell'ansia che ti perdo ti scatterò una

0: Abbiamo così concluso l'appuntamento con questa trasmissione che a me piace tantissimo e spero che vi sia piaciuta anche a voi radioascoltatori di RNC. L'appuntamento è a giovedì prossimo, sempre dalle 21, con Libera i colori dei tuoi pensieri. Vi ricordo che potete scrivermi al mio indirizzo di posta elettronica che corrisponde alla radio, che è carmelosacchi@rncweb.it. Potete scrivere le vostre frasi, i vostri aforismi, le vostre poesie, tutto quello che vi passa per la mente, e appunto potete inviarcelo qui in radio e sarò ben felice di leggere le vostre frasi e i vostri aforismi appunto durante la mia trasmissione. Buonanotte a tutti, alla prossima settimana. RNC vi ha presentato
1: Libera i colori dei tuoi pensieri, un programma a cura di Carmelo Sacchi.
2: RNC in blu.
3: RNC presenta
2: il meglio di
4: Effetto notte. Effetto notte. Scritto e condotto da Fabio Falzone.
2: Il meglio di
4: Effetto

0: Cari amiche e cari amici, bentornati all'appuntamento con Effetto Notte, bentornati al nostro viaggio nel cinema di ieri e di oggi e bentornato a Effetto Notte a un attore e regista amatissimo, Piff.
1: Grazie.
0: Bentornato. Allora, stasera ci racconti il tuo nuovo film che si intitola Che Dio perdona a tutti. È già, lo voglio dire subito alle amiche e agli amici che ci seguono, un titolo bello impegnativo. In questa puntata ne abbiamo di cose da dire, tratto da un libro di grande successo che ha venduto, io sapevo, 100.000 copie, ma hai detto prima di cominciare?
1: Lo dico con incredulità pure io, più di 200.000 copie, non so la cifra esatta, però so che abbia superato la mitica cifra di 200.000 copie. Lo dico ovviamente con piacere, perché non me l'aspettavo neanche io. È stato se fossi credente, ora qui a TV 2000 è una frase molto forte.
0: E questo è il centro di questa puntata, adesso ci arriviamo, so, piano, perché secondo me sotto però, ma insomma, se no finiamo subito,
1: direi,
0: ce lo diciamo tutti.
1: Il Signore
0: ti hanno fatto il miracolo. Esatto. Secondo me sono i lettori.
1: È un mezzo miracolo.
0: Secondo me sono i lettori che hanno apprezzato il libro e apprezzeranno anche questo film. Però io vorrei fare un passo indietro. L'ultima volta che ci siamo incontrati in questo programma, io ti avevo chiesto cosa ti piacerebbe fare da grande, e tu mi hai detto mi piacerebbe fare il Papa, no? Mi dato una risposta, te lo ricordi più, però me l'hai detto.
1: Umile.
0: Non l'hai fatto, esatto, no, non l'hai fatto, però l'hai incontrato, ha incontrato Papa Francesco.
1: L'ho incontrato tre volte.
2: Sto scrivendo un libro per colpa sua, nel senso buono.
3: Quando uno prende il Vangelo e guarda quello che faceva Gesù, perde il lavoro, la famiglia, c'è quel rischio, no?
1: La verità è che quell'incontro, e forse anche un po' questo film, perché è il libro di conseguenza del film, e grazie anche a questo, a TV 2000.
0: Ah sì?
1: Sì, certo. Perché, no, mi è venuto ora in mente, però non vorrei, perché Don Marco Pozza mi invita per fare commentare il Padre Nostro, che c'era un programma che faceva qua a TV 2000.
0: Esatto, è vero, e quindi?
1: E ogni ospite commentava un pezzo del Padre Nostro, e poi c'era l'intervista al Papa alla fine, sempre di Don Marco. Finito il ciclo, organizzo un incontro con un'udienza col Papa, con Papa Francesco, e lì nasce quel pezzettino, io l'ho messo nel film.
0: Pensa un po', da quello è venuto il libro.
1: Ma ci ho pensato, l'ho realizzato ora.
0: Questa puntata sarà stupefacente, va bene.
1: C'è tutto collegato.
0: È tutto collegato.
1: C'è, in realtà c'è molto TV 2000 in questo. questo
0: c'è qualcosa di più di TV 2000.
1: Vabbè, però insomma.
0: È tutto collegato.
1: Sai quando.
0: Ci fa piacere essere stati il motore anche di questo.
4: Sei gentile, ami dolci, sei pure credente. Dove sta la fregatura?
0: Questa è una storia, insomma, intanto c'è l'amore, perché il tuo personaggio incontra questa ragazza, no? Quando si rimane folgorati, sì. Lei è molto credente, il tuo personaggio, diciamo, molto meno, va, sì. Come lo vogliamo dire così. Ecco.
1: Secondo me è come la maggior parte degli italiani che dichiarano di essere cristiani. Tarturo che si trova in questa situazione in cui si innamora di questa ragazza che è la donna della sua vita, perché fa la pasticcera e lui è appassionato di dolci palermitani, siciliani, ma in particolare palermitani, crede che sia la donna della sua vita, però c'è un problema, che lei è molto cristiana.
0: E lui invece, come dicevi tu, in questa terra di mezzo.
1: Esatto.
0: Ecco, e quindi decide di cambiare. È una cosa possibile? Cioè, quello che
1: sì.
0: Fa lui nel... Sì?
1: Secondo me sì. Non deve essere una forzatura, però sì.
5: È così che si accolgono gli ospiti.
6: È solo un'illusione.
5: Non hai mai visto un papa?
6: Ma mai nel mio salotto.
5: Tu fino adesso hai scelto di fingere di essere cristiano, perché non ci provi veramente. Io sono qui per aiutarti.
0: Io questo lo dico perché, appunto, secondo me questa è una cosa importante anche da dire alle amiche e agli amici che ci seguono. Qui non c'è nessuna presa in giro, anzi, in una maniera divertente. Si affronta un tema molto serio, che è quello della crescita personale, che può avvenire per tante strade diverse, però può avvenire anche in maniera molto semplice. Perché io faccio un passo indietro: tu hai detto, appunto, c'è questa passione per i dolci, tutto avviene attraverso un incontro inizialmente con uno shoe. Che cos'è, diciamolo ai non siciliani, che cos'è sto shoe?
1: Che cos'è? Sto facendo questo film
0: veramente
1: e diffondere nel mondo lo shoe. Ecco, lo shoe è un modo palermitano un po' snob, perché viene dalla Francia, il francese shoe, che è un beignet sostanzialmente con la ricotta. Io sono drogatissimo di questo shoe, perché io sono drogato per la ricotta palermitana. Tutto, quando c'è la ricotta potrei mangiare anche uno stativo, un cavalletto. E si dice, ma dentro c'è la ricotta, buonissima. E quindi la sua passione, la passione del protagonista è per lo Shu, ma anche per Flora.
7: Voto 10.
8: D'accordo, gli zuccheri non daranno la vita eterna, ma ognuno sceglie la sua croce. Non so se questo mi rendesse un uomo felice, di sicuro faceva di me un uomo sereno.
0: E quindi in questo film tu ne mangi tantissimi.
1: Ne ho mangiati. No, il problema è che io mi ingozzavo durante le riprese, perché io tra l'altro faccio tanti ciak, quindi alla fine veramente c'era l'organizzatore del film che era preoccupatissimo. Poi me ne andavo dal set pieno di ricotta, la sera andavo a cena e il cameriere alla fine mi diceva dolce e io gli dicevo sì certo, come se non...
0: Perché poi questi dolci però provocano anche, che insomma il film lo lascia un po' in sospeso, questo però diciamo delle allucinazioni, nel senso che lui comunque in questo suo percorso di crescita anche nella fede inizia a vedere, poi capiamo che è proprio Francesco, non è che gli assomiglia, insomma.
1: Beh, diciamo
0: è
1: che
0: abbastanza...
1: lui entra in crisi perché come Flora si accorge che lui non è così cristiano e quindi a sostenere e cercare di riconquistare Flora c'è appunto questo papa che compare, vabbè, ormai lo possiamo dire, lui si mangia 35 shu disperato, per disperazione, e con un picco glicemico gli compare il papa. Ora io non ho avuto il coraggio di dire che la papa fosse Papa Francesco.
0: Beh, però parla come però... lui, insomma, gli fa calcio, insomma.
1: È argentino.
0: Dice qualche assonanza ci sta. E però diciamo che gli dà delle indicazioni, lo consiglia, da qui sì. Inizia questo suo percorso. E poi ci sono anche dei momenti molto divertenti, perché appunto quando lui deve fingere, per esempio, i comandamenti.
9: Ottavo comandamento. Innanzitutto collochiamolo geograficamente. L'ottavo comandamento mi viene dopo il settimo e prima del nono.
1: Ottavo.
9: Ora, il fatto che sia l'ottavo e non sia sul podio dei comandamenti non ci deve far pensare che sia meno importante. Attenzione, è proprio nell'andare a fondo, nel seguire fino al decimo, che si vede il vero cristiano.
0: L'ottavo comandamento, ma tu te lo ricordi?
1: Ottavo comandamento.
0: Tu lo sai, Pippo.
1: Non lo so, perché nel film c'è che è non dire falsa testimonianza.
0: Ah, ma per quello lo sai. Cioè,
1: l'ho fregato.
0: Quello,
9: ma di cosa parliamo quando parliamo dell'ottavo comandamento? Chiediamocelo. Non uccidere?
10: Questo è il quinto comandamento.
9: Infatti, dico io, il quinto comandamento è facile da rispettare, non uccidere. Chi è che uccide? Sì, c'è qualcuno, ma nella vita quotidiana è molto più difficile.
10: Non dire bugie.
9: Non dire falsa testimonianza, ci sei arrivato, bravo.
0: Appunto, non dire falsa testimonianza, e questa è una delle cose che poi succedono in questa storia. Cioè, lui cambia, cioè lui applica il Vangelo, quindi da un certo punto di vista... come dire, la prende come una cosa seria e quindi inizia a non dire più le bugie, a non coprire l'amico che tradisce la moglie, lui fa l'agente immobiliare, a non vendere la casa,
1: sì,
0: che è difettosa.
1: Dice tutti i difetti delle case in vendita.
0: Ma questo, insomma, alla fine è un bene o un male?
1: In teoria è un bene, nel senso che la questione qual è, la provocazione qual è, cosa succederebbe oggi nella nostra società se qualcuno applicasse la parola di Gesù Cristo nel quotidiano?
0: Beh, qualcuno che l'applica nel quotidiano c'è, insomma, però lui l'applica, sì, diciamo totalmente
1: sì. Ma perché quello che mi piace, che mi diverte, che lui non lo applica, non fa grandi discorsi, lui l'applica nelle piccole cose.

0: fare lo straccio.
1: Credente. Poi ci avete vinto un mondiale con un gol irregolare.
2: Era la mano di Dio.
1: Non prendiamo in giro chi crede, anzi io invidio quelli che fanno un percorso. Prendiamo un po' in giro chi si adatta a questo modo di vivere. Non fa un percorso, si è fermato, è entrato in quella casella, sono cristiano, è appunto il titolo che... tre puntini, sì, iniziali, è un'espressione siciliana, che TV 2000 faccio sempre fatica a dire, futti futti che Dio perdona a tutti, che è un modo di dire di vivere il proprio essere cristiano, cioè un tre Ave Maria e passa la paura. Questo è quello, questo atteggiamento che secondo me è molto italiano, è un po' insopportabile,
3: perché tu dici appunto con la scusa che Dio perdona, cioè alla fine facciamo tutto e va bene tutto,
1: cioè alla fine nessuno pensa di andare all'inferno perché c'è il perdono. Però il perdono è la conseguenza di un pentimento, certo. Questa è la cosa.
3: È chiaro. Però vedi che le cose, là, secondo me, è più vicino di quello che vuole dire. Sì, perché vedi che le cose le ha imparate bene. C'è un'altra frase importante, perché appunto, che poi è un po' l'anima del libro, mi sembra anche di questo film. Comunque, seguire il Vangelo è una cosa rivoluzionaria per chi ci crede, ovviamente. Che ne pensi tu?
1: No, ma secondo me è rivoluzionario anche se non ci credi.
3: Allora, Pippe, ci fermiamo un momento, qualche minuto di pubblicità, resta lì, perché di cose da raccontare ne hai in questo.
1: Non parlo neanche, sto zitto.
3: Ma no, qualcosa ce la possiamo dire. Dai, ci ritroviamo qui tra pochissimo, Effetto Notte, e c'è Piff.
4: Regola numero 4: gettare la palla in tribuna.
5: Ma cosa vuol dire non dire falsa testimonianza? Ad esempio, ora andiamo dalla mamma, le diciamo che andiamo a fare catechismo al parco e invece ci andiamo a prendere una bella brioche col gelato.
6: E panna.
5: E certo, panna.
4: Il meglio di
7: Effetto Notte.
5: Sono pronto a perdere tutto, ma non Flora. È vero che ho fatto finta di essere cristiano, però questa volta ci voglio provare seriamente.
3: Bentornati, allora questa sera Effetto Notte c'è Piff che ci racconta il suo nuovo film da attore e da regista, che Dio perdona a tutti. In fondo nel tuo cinema chi ti segue, come magari molte delle amiche e degli amici che sono con noi questa sera, ritroveranno traslati i personaggi, perché Arturo e Flora, no?
1: Come? Sì, e anche nel libro, nei quattro film che ho fatto, no? Tre film e questo è il
3: come
1: quarto.
3: Come mai ci sono sempre?
1: Ma ormai mi sono affezionato, cioè non c'è un motivo, mi sono affezionato ad Arturo Giammarresi che tenta di conquistare Flora.
3: Lo facciamo pure Truffaut, questo di
1: partire. Non so chi sia questo collega. Però in realtà non l'ho fatto, più in realtà, dai, più per gioco, non volevo scimmiottare nessuno, anche Moretti c'aveva il suo personaggio.
3: È vero.
1: Però ormai mi riconosco, perché poi alla fine io credo che ci sia sempre un filo che unisce tutti i film che fai. Nel mio caso il film si unisce col programma televisivo, perché è tutto uno stesso discorso espresso con mezzi diversi.
4: La vedete quella ragazza? Si chiama Flora e per me è la ragazza più bella del mondo. Io sono innamorato di lei da quando eravamo bambini, cioè da circa 20 anni. Flora ogni giorno passa sotto la sua vecchia casa. Qui ci abitava un giudice che ho conosciuto anche io. Lui era l'unico che sapeva veramente cosa provassi per lei, perché io non ho mai avuto il coraggio di dichiararmi, o meglio, non ho mai avuto l'occasione. Perché?
8: Perché siamo a Palermo.
9: Ma certo che ci vado, Flora. Lo convinco io tuo padre. Tu quello non lo sposi. Ti prometto che vado in Sicilia e gli strappo il sì.
3: Parlando delle tue partner femminili, perché appunto Arturo e Flora, allora La mafia uccide solo d'estate, appunto Cristiana Capotondi, e poi hai lavorato con Miriam Leone, e quindi stavolta con Giusy Buscemi, tra l'altro. Così, sembrano delle frasi fatte, ma è così, bella, brava, molto amata dal pubblico. Caschi sempre bene, com'è sta cosa?
1: Sì, lo so, ok, però io non voglio fare, cioè, allora, innanzitutto quando ho deciso, cioè per me era lei, ho fatto un provino e ho detto è lei. Allora il mio produttore dice, vabbè, fanne altri due così, sei ancora più sicuro. Io lo so, era lei, e infatti era lei. Uno, non volevo... siccome incomincia ad avere una certa età, non volevo fare la belloccia, io quello un po' anzianotto che sta con una molto giovane, e questa cosa, infatti chiedevo, siamo credibili come coppia? E poi non voglio la belloccia, non mi interessa avere la belloccia di turno. Io credo che Giusy abbia questa qualità, questa questo talento di superare la propria bellezza.
3: E come coppia funzionate moltissimo sullo schermo, senti?
1: Non facciamo l'anziano con la...
3: No, sei un po' più grandino, dai.
1: Sì, perché tu sei un po' più grande di me, questo.
3: Io sono un po'... Guarda, stasera, oggi questa è la puntata della verità, viene fuori tutto.
1: Due anni, abbiamo scoperto due
3: scoperto
1: anni.
3: Dai, ci difendiamo, però. Senti, ma io rimango su questo punto, perché c'è... questo succedeva anche negli altri tuoi film, no? C'è il momento dell'incontro, che è un momento molto bello, ma anche tenero, perché tu quando incontri queste, diciamo, donne al cinema della tua vita, rimani folgorato, no? Rimani a bocca aperta, no? Con quello stupore quasi da bambino. In alcuni film l'hai anche raccontato, perché magari era un innamoramento che cominciava già da piccolo. Ecco, come si fa poi quando si incontra quella che evidentemente è la donna, non dico dei sogni, ma magari della vita, a conquistarla?
1: Ma dici nella vita in genere?
3: Beh, insomma, un pochino te lo chiedo, cioè, o se ci vuoi, come la vedi tu, perché alla fine è un altro argomento ricorrente.
1: Ma allora, in realtà...
3: Sono cattivo?
1: No. Era per capire se nella vita io credo che le strategie le applichi molto quando sei giovane. Io credo che la nostra età ormai non vai più di strategia, cioè...
3: Così.
1: Sì. Almeno io non mi metterei mai a pensare ora faccio questo, faccio il figo, un po' anche perché per il lavoro che faccio, cioè poi io non è che sono molto diverso, certo non sono completamente uguale, però tendenzialmente quello che mi vedi qua sono anche nel privato, sono troppo pigro per mettermi a recitare, poi ovviamente sarei psicopatico se mostrassi tutto.
3: Insomma, non ci sono le strategie,
1: no,
3: ci
1: si presenta alla mia età, secondo me,
3: e se deve scattare,
1: alla nostra età si usa,
3: se deve scattare scatta.
1: Sì,
3: senti,
1: sì.
3: Un attimo, e poi un altro sfondo che spesso torna, che poi più di questo è Palermo, no? Ma è vero che volevi fare il sindaco di Palermo e ti avevano proposto?
1: Allora,
3: che cosa?
1: Sì, mi hanno proposto, cioè quando feci quella manifestazione in difesa delle disabili, e ho ricevuto ho controllato, ce l'ho ancora, quindi volendo non lo farò ovviamente, però c'ho il testo da esponenti importanti di destra e esponenti importanti di sinistra,
3: di partisan
1: di presentarmi come o sindaco di Palermo o presidente della regione Sicilia.
3: E invece tu hai detto di no.
1: Ma ovviamente. Cioè, ma perché già va, cioè, vuol dire, già le cose vanno male, perché devo contribuire? No, nel senso che secondo me, cioè, non è il mio lavoro, e poi mi sento più utile in questo modo, facendo quello che faccio.
3: Perché hai comunque un grande affetto per la tua terra, no? Cioè, anche quando la racconti dialetticamente, evidenziando delle cose.

0: fresca, è tutto perfetto, è tutto pulito. Io dissi,
1: la Sicilia è un'altra cosa.
0: No, e io dissi, ma scusa, ma avete delle strade, sembra essere in Svizzera, è tutto perfetto con un mare che non ha proprio un colore brillante. E la risposta è stata, proprio per questo noi abbiamo fatto questo. E allora ho capito che noi in Sicilia non facciamo tutto perfetto, perché tanto c'è il mare, ci adattiamo. E la bellezza dei monumenti, il cibo, e quindi ci adattiamo, ci assettiamo, si dice a Palermo, perché tanto la gente comunque viene.
1: Però questa tu non cosa sei uno che si assetta?
0: No, no. Ma secondo me i siciliani, quando i siciliani vanno via, sono i migliori lavoratori, i migliori, perché sono quelli che non si sono assettati, non hanno accettato, si è sempre fatto così.
1: Allora, stiamo capendo una cosa nel corso di questa puntata, io un po' già la sapevo perché avevo avuto il piacere di intervistarti in questo programma e non solo. Ridendo e scherzando, per citare il titolo di un bello film dove tu incontravi grandissimo regista del nostro cinema, Ettore Scola, tu ci dici delle cose importanti del nostro mondo, no? Su cui rifletti, chiaramente lo fai a modo tuo. Ecco, del nostro mondo di oggi che cosa ne pensi? Perché una parola, diciamo, al di là, non vogliamo entrare ora in questioni politiche o altro, però una parola è sicuramente quella instabilità, credo che su questo possiamo essere d'accordo tutti, sì. No? Ecco, tu su a questo come reagisci?
0: Ma come dire, sono come dire, senza parole, come tu, ma la cosa che mi spaventa molto è che, cioè, una volta, se tu beccavi una contraddizione nel politico, in qualcuno, e dice guarda che tu hai detto bianco e adesso dici nero e ti stai contraddicendo, quindi questa cosa era segno di inaffidabilità, più o meno. E invece questa cosa, questo contraddirsi, questa cosa è assolutamente routine, normalità. Cioè, non c'è più l'imbarazzo nell'aver detto bianco e adesso dici nero.
1: Te lo chiedo perché poi tu adesso sei anche papà, no? Insomma, cioè, quindi comunque il racconto del mondo, come relazionarsi col mondo, penso che è una cosa che ti vorrai nei confronti di tua figlia.
0: Sì, no? A me mi conforta il fatto che, se tu ci pensi, quando eravamo giovani la sera uscivamo senza pensare a troppo alla delinquenza, facevamo cose, cioè, io mi conforta il fatto che quando sei giovane hai un futuro davanti, hai voglia di cambiare le cose, e questo ti salverà, perché non è che quando eravamo giovani noi le cose andavano benissimo, no. Poi io vengo da Palermo e puoi immaginare quello che c'era, però il fatto di, quando sei giovane hai una forza che un po' perdi, e questa però è quella forza, quella voglia di cambiare il mondo che ti salva e ti fa andare avanti. Io confido molto in questo. Poi io sto cercando di educare, mia figlia c'ha 5 anni, però già ha fatto 3 volte Capaci, 2 volte Via D'Amelio, 25 aprile, cioè deve essere una cittadina attiva.
2: Perché le donne possono tollerare tante nostre debolezze, ma sul piano del desiderio non voglio essere seconda a nessuno. E a me i dolci, lo confesso, mi davano più soddisfazione del sesso. Sempre senza offesa, santità.
3: Nessuna offesa. Forse è anche per questo che i dolci migliori sono stati creati dalle suore. Per evitare le tentazioni e per dimostrare la grandezza di Dio. Un canolo, una cassata, sono più convincenti di tante lunghe omelie, perché molti preti hanno il vizio di parlare troppo.
2: Questi che parlano troppo.
1: Io oggi ti voglio chiedere un'altra cosa, visto che sei stato molto generoso nel tuo racconto. Secondo me c'è una parte di te, o forse chissà, magari me l'hai già detto in questa puntata, che non sempre viene fuori. Cioè, tu sei Piff e sei amatissimo. Già oggi, venendo qui per questa intervista, il tassista mi dice: ma c'è Piff, ecco, allora vengo dentro. E effettivamente sei molto amato dal pubblico. Ma Pierfrancesco Di Liberto si è espresso davvero, si racconta davvero, cioè corrisponde, sì, a Piff.
0: Pierfrancesco Di Liberto è molto timido.
1: Non si direbbe.
0: Lo so, ma perché nascosto? Non si direbbe? Lui si nasconde, manda avanti Piff. Questo è il meccanismo.
1: Okay.
0: Quindi in realtà lui sta dietro, però approva tutto quello che dice Piff o fa Piff.
1: Quindi lo lasciamo nascosto, esatto, per ora. Va bene, magari la prossima volta che torni a trovarci.
0: Vorrei dire.
1: Grazie a Piff e un grandissimo in bocca al lupo. Grazie per aver preso parte a Effetto Notte. Allora, voi restate là perché adesso andiamo a riscoprire un grande classico del passato, Alta Società, che compie 70 anni, grandissimo cast, grandissime star. Tra l'altro alcuni anni dopo venne realizzata anche una versione che divenne un musical, e pensate, è l'ultimo film interpretato da Grace Kelly prima di lasciare il cinema.

0: Dexter, non lo sai che domani Tracy si sposa?
1: Oh, hai ragione, è vero.
0: Tu puoi tornare dritto e di corsa là da dove sei venuto.
1: Non posso, Dinah dice che qui è triste senza di me. Salve, dolcissima.
2: All'inizio fu scandalo a Filadelfia con Katharine Hepburn, Cary Grant e James Stewart. Poi, nel 1956, arrivò il remake a colori, Alta Società, con un altro straordinario trio di stelle: Grace Kelly, Frank Sinatra e Bing Crosby.
3: Go away, go away and stay away.
4: I tried to. I even wanted to, but I guess I'm just a weak.
2: Il primo film consacrò definitivamente Katharine Hepburn. Il secondo rimase nella storia come l'ultimo film interpretato da Grace Kelly prima di diventare principessa di Monaco.
5: Hey.
3: Oh.
5: You all right?
2: La vicenda, raccontata in chiave di commedia musicale, segue una raffinata donna dell'alta società che alla vigilia delle sue seconde nozze vede improvvisamente incrinarsi le proprie certezze con l'arrivo inatteso dell'ex marito e di un giornalista incaricato di raccontare il matrimonio.
6: In the heavens, stars are dancing.
2: La musica e le canzoni. Intanto la colonna sonora è firmata da Cole Porter, uno dei più grandi autori di musical e canzoni del XX secolo. Per il brano True Love, Grace Kelly prese lezioni di canto per prepararsi al ruolo. Il brano divenne un enorme successo discografico, vendendo milioni di copie negli anni successivi. Vedere insieme sullo schermo due delle più grandi icone della musica americana dell'epoca, Sinatra e Crosby, fu un vero evento. Per restare sulle canzoni, un altro pezzo del film, Who Wants to Be a Millionaire, avrebbe poi ispirato il titolo del celebre programma televisivo Chi vuole essere milionario.
6: Wants to be a millionaire.
3: I don't.
6: Wants uranium to spare.
2: A impreziosire il film c'era anche il leggendario trombettista jazz Louis Armstrong, che interpreta se stesso e guida l'orchestra. Grace Kelly, che al cinema aveva debuttato nel 1951, francamente sembra esprimere il meglio di sé nei film precedenti, soprattutto quelli diretti da Alfred Hitchcock. Aveva appena 26 anni e con questo film disse addio al cinema. Quando iniziarono le riprese era ufficialmente fidanzata da pochi giorni con il principe Ranieri III di Monaco. L'anello di fidanzamento che il suo personaggio indossa nel film, un Cartier con diamanti, è in realtà proprio quello ricevuto dal principe. Le loro nozze si celebrarono a Monaco il 19 aprile dello stesso anno. Con i suoi set lussuosi e costumi spettacolari, Alta Società resta una commedia elegante e leggera, perfetta per lasciarsi trasportare e rilassarsi. Fu un trionfo commerciale clamoroso, diventando il maggiore incasso dell'anno per la Metro-Goldwyn-Mayer. E mentre il film arrivava nelle sale, negli Stati Uniti un giovane Elvis Presley cantava per la prima volta in TV, diventando il simbolo della nascente rivoluzione del rock and roll.
7: Il meglio di
8: Effetto Notte.
9: E allora, cari amiche e cari amici, è arrivato il momento di salutarci, ma ci ritroviamo puntualmente la prossima settimana su In Blu 2000 con il meglio di Effetto Notte, insomma le interviste più belle, più emozionanti, che avete amato di più di questa stagione. Come sempre, il cinema, il suo cuore, le sue passioni, i suoi protagonisti, ma anche pellicole che vale la pena riscoprire durante l'estate, chissà, al cinema, sulle piattaforme, magari in qualche arena. Ringrazio come sempre Fabio Cruciani, che mi ha aiutato nella realizzazione di questa puntata, e noi ci ritroviamo la prossima settimana con il meglio di Effetto Notte. Vi aspetto.

0: Il meglio di
1: Effetto Notte.
0: RNC Torino e provincia 107 e 400, Cuneo e provincia 107 e 300.

0: RNC 107.4. La tua radio.
1: La tua radio.
0: La tua

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: Tutti i martedì alle 9 RNC presenta Sul pezzo con l'autore. Commenti e approfondimenti sugli articoli di Terza Pagina e non. Ogni settimana argomenti di attualità in compagnia di un ospite. Anche tu puoi partecipare. Cogli l'occasione per dire la tua. Sul pezzo con l'autore, curato e presentato da Marina Ferrero. Ogni martedì alle 9 su RNC.
1: In blu, la radio con tante radio dentro.

sesto e nono comandamento. Questi due comandamenti sono fatti apposta per preservarci dal disastro dell'amore umano, dall'opposto dell'amore umano, per preservare l'amore nell'uomo e nella donna, per salvare l'amore nel mondo. Non commettere atti impuri, non desiderare la donna da altri, non desiderare l'uomo da altri. La deflagrazione dell'amore è spirito, è materia, perché Dio è amore. L'impurità sessuale è uno specifico della purezza. Ebbene, l'impurità è materializzare l'amore, è prendere. L'amore è agapè, è donare. È donare la propria vita all'altro, agli altri. Il contrario del dono è prendere per me. Prendo il mio corpo tutto per me. Prendo il corpo del mio partner tutto per me. Ecco, questo è l'opposto dell'amore. L'amore della mamma che si dona e dona la vita. L'amore dello sposo che dona la vita per la sua sposa. Della sposa che dona la vita per il suo uomo. Nella gioia e nel dolore. Nella salute e nella malattia. Nella buona e nella cattiva sorte. Questa è la purezza. Signore, aiutaci a vivere nella purezza. Perdonaci i momenti di impurità mentale nella nostra intimità, di impurità materiale e fisica nella nostra cattiva gestione del corpo. O davvero pensiamo a quando e come ci siamo gestiti male. Anche se sono ricordi lontani, ancora una volta chiediamo misericordia a Dio. Perché a tutte le età il demone dell'impurità viene e morde il calcagno. Nell'adolescenza, nella preadolescenza, nella giovinezza, nella maturità, anche nella vecchiaia. Confesso a Dio Onnipotente, voi fratelli, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere, omissioni. Per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli, di pregare per me. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna. Amen.

0: Le tue mani è la mia vita, o Dio, anche il mio corpo riposa al sicuro.
1: Proteggimi, oh Dio, il te rifugio. O detto a Dio, sei tu il mio Signore, senza di te non ho alcun bene.
2: Per i santi che sono sulla terra, uomini nobili, è tutto il mio amore.
0: Si apprendono altri a costruire idoli.
2: Io non spenderò le loro libazioni di sangue, né pronunzierò con le mie labbra i loro nomi.
1: Il Signore è la mia parte di eredità e il mio calcio, e le tue mani è la mia vita. Per me la sorte è caduta su uomini preziosi, la mia eredità è magnifica.
2: Benedico il Signore che mi ha dato un consiglio. Anche di notte il mio cuore mi istruisce.
0: Io corro sempre innanzi a me il Signore. Sta alla mia destra, non posso vacillare.
1: Di questo gioisce il mio cuore. Esulta la mia anima. Anche il mio corpo riposa sicuro.
0: Perché non abbandonerai la mia vita nel sepolcro, né lascerai che il tuo santo veda la corruzione.
1: Mi indicherai il sentiero della vita, gioia piena nella tua presenza, dolcezza senza fine alla tua destra.

0: Dio della pace vi santifichi fino alla perfezione, e tutto quello che è vostro, spirito, anima e corpo, si conservi irreprensibile per la venuta del Signore nostro Gesù Cristo.
1: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
2: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
1: Dio di verità, tu mi hai redento.
2: Nelle tue mani affido il mio spirito.
1: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
1: Nella veglia salvaci, Signore, nel sonno non ci abbandonare. Il cuore vegli con Cristo e il corpo riposi nella pace.
2: Ora lascio, Signore, che il tuo servo vada in pace secondo

0: nella bella sua pace, Signore, nel sonno non ci abbandonare, il cuore regge con Cristo e il corpo riposi nella pace.
1: Signore Dio nostro, donaci un sonno tranquillo, perché ristorati dalle fatiche del giorno, ci dedichiamo corpo e anima al tuo servizio, per Cristo nostro Signore.
0: Amen.
1: Il Signore sia con voi.
0: E con il tuo spirito.
1: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
0: Amen.
1: Ci conceda il Signore una notte serena e un riposo tranquillo.
0: Amen.

0: RNC in blu.
1: RNC Note di classica. Camille Saint-Saëns, terzo movimento, Un peu moins vite, da concerto in la minore per violoncello e orchestra. Solista Umberto Clerici, Orchestra Sinfonica Abruzzese, sotto la direzione di Marzio Conti.

0: di Camille Saint-Saëns abbiamo trasmesso il terzo movimento en Peu Moins Vite dal concerto in La minore per violoncello e orchestra. Violoncellista Umberto Clerici, orchestra sinfonica abruzzese sotto la direzione di Marzio Conti.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

RNC, notte di classica. Manuel de Falla, danza rituale del fuoco dall'amore stregone, con l'Orchestra Sinfonica della Radio di Berlino, direttore Lorin Maazel. A seguire, danza finale, Jota, dal cappello a tre punte, con la London

De Manuel De Falli abbiamo ascoltato Danza rituale del fuoco da L'amore stregone. Orchestra sinfonica della Radio di Berlino, direttore Lorin Maazel. E danza finale, Jota, da Il cappello a tre punte, London Symphony Orchestra, direttore Rafael Frühbeck de Burgos. RNC, Notte di Classica. Ludwig van Beethoven. Primo movimento, maestoso, allegro con brio e appassionato, dalla sonata numero 32 in Do minore, opera 111, per pianoforte. Registrazione per festeggiare l'80° compleanno del pianista Luciano Giarbella.

Di Ludwig van Beethoven abbiamo ascoltato il primo movimento, maestoso, allegro, combrio e appassionato, dalla sonata numero 32 in do minore, opera 111. Registrazione per festeggiare l'80° compleanno del pianista Luciano Giarbella. RNC, note di classica. Richard Strauss, Capriccio, introduzione per sestetto d'archi e vena filarmonica, direttore André Previn.

Di Richarda Strauss abbiamo ascoltato Capriccio introduzione per sestetto d'archi e Wiener Philharmonica, direttore André Previn. Note di classica. Mauro Giuliani, tre arie nazionali scozzesi: The Soldier's Return, This Is No My Ain Lassie, Coming Through the Rye. Chitarrista Massimo Felici.

Di Mauro Giuliani abbiamo ascoltato tre arie nazionali scozzesi: The Soldier's Return, This Is Not My Ain Lassie, Coming Through Ray. Chitarrista Massimo Felici. RNC, Note di Classica. Note dal cinema. Da Luci della ribalta di Charlie Chaplin, Eternally, Eternamente. Due orchestre, Orchestra Sinfonica Bavarese e Orchestra Frank Chatfield, in mezzo il bilancio di una vita, firmato Charlie Chaplin.

Ho perdonato errori quasi imperdonabili. Ho provato a sostituire persone insostituibili e dimenticato persone indimenticabili. Ho agito per impulso. Sono stato deluso dalle persone che non pensavo lo potessero fare. Ma anch'io ho deluso. Ho tenuto qualcuno tra le mie braccia per proteggerlo. Mi sono fatto amici per l'eternità. Ho riso quando non era necessario. Ho amato e sono stato riamato, ma sono stato anche respinto. Sono stato amato e non ho saputo ricambiare. Ho gridato e saltato per tante gioie, tante. Ho vissuto d'amore e fatto promesse di eternità e mi sono bruciato il cuore tante volte. Ho pianto ascoltando la musica o guardando le fotografie. Ho telefonato solo per ascoltare una voce. Mi sono di nuovo innamorato di un sorriso. Ho di nuovo creduto di morire di nostalgia e ho avuto paura di perdere qualcuno molto speciale, che ho finito per perdere. Ma sono sopravvissuto e vivo ancora. E la vita non mi stanca, e anche tu non dovrai stancartene. Vivi, vivi. Fa veramente bene, è bello battersi con persuasione, abbracciare la vita e vivere con passione, perdere con classe e vincere osando, perché il mondo appartiene a chi osa. La vita è troppo bella per essere insignificante. Charlie Chaplin.

Abbiamo ascoltato Note dal cinema di Charlie Chaplin, da Luci della ribalta, Eternally, Eternamente, con due orchestre, Orchestra Sinfonica Bavarese e Orchestra Frank Chatfield, in mezzo il bilancio di una vita firmato Charlie Chaplin. RNC, Note di Classica. Antonín Dvořák, primo movimento allegro con brio dalla Sinfonia numero 8 in Sol maggiore. Orchestra Berliner Philharmoniker, direttore Raphael Kubelik.

Di Antonín Dvořák abbiamo ascoltato il primo movimento dalla Sinfonia numero 8 in Sol maggiore, orchestra Berliner Philharmoniker, direttore Rafael Kubelik. RNC, notte di classica.

RNC e Fondiaria Sai vi invitano all'ascolto di Buonanotte Classica, percorsi musicali e non tracciati da Anna Maria Molino.

Nozze fuori città. Nozze in un luogo immaginato. Felix Mendelssohn Bartholdy. Sogno di una notte di mezza estate. Eva Lind, soprano. Christine Cairns, mezzo soprano. Vina Jeunesse Squire. Gunther Theuring, maestro del coro. Orchestra Vienna Filarmonica. Direttore Andrei Previn.

di Felix Mendelssohn Bartholdy abbiamo ascoltato Sogno di una notte di mezza estate. Soprano Eva Lind, mezzo soprano Christine Cairns, Wiener Jean Esquire, maestro del coro Gunther Theuring, Orchestra Vienna Filarmonica, direttore Andrei Previn. Nozze contadine. Leopold Mozart. Sinfonia in re maggiore. Nozze contadine. Marcia villanesca. Minuetto. Andante. Minuetto. Finale molto allegro. Complesso strumentale Edward Melkus.

0: Di Leopold Mozart abbiamo ascoltato la sinfonia in re maggiore Le nozze contadine. Complesso strumentale Edward Melkus.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Licinio Refice, marcia nuziale seconda. All'organo Luca Salvadori.

Di Licinio Refice abbiamo ascoltato Marcia Nuziale II, all'organo Luca Salvadori. Johann Sebastian Bach, Weichet nur betrübte Schatten, cantata nuziale Bachwerke Verzeichnis 202. Christine Schäfer, soprano. Complesso Musica Antiqua Köln, direttore Reinhard Goebel.

Die Johann Sebastian Bach weichert nur betrübte Schatten. Cantata nuziale Bachwerke Verzeichnis 202. Christine Schäfer, Soprano. Musica Antiqua Köln, direttore Reinhard Göbel. Camille Saint-Saëns, Torta nuziale opera 76. Jacques Duhem e Luc Héry, violini. Raymond Glatard, viola. Carlos Durt, violoncello. Gabin Loridon, contrabbasso. Jean-François Esser, pianoforte. Solisti dell'Orchestra Nazionale di Francia.